0: bentrovati, buona settimana, bentrovati a Ora Musica. Riparte il nostro cammino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora Musica sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori, oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, bentrovato.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto.
0: Tema forte,
1: esatto.
0: Raccontaci,
1: certo.
0: Com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, tu hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, no, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo, prima ancora,
1: certo.
0: È riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album.
0: Okay.
1: Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

che non si sente intera, né di cuore.

0: Il bisogno d'amare, il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi. Insomma, è lunga la biografia di questo artista, che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il bisogno d'amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

31 agosto 1997 ci lasciava Lady Diana in un incidente stradale nel tunnel dell'Alma, la principessa del popolo, un personaggio molto discusso e molto controverso che di sicuro ha lasciato un grande vuoto sicuramente nell'immaginario collettivo di tante generazioni di persone in tutto il mondo, trasmessa in apertura di trasmissione per questa puntata di Calle degli Ortigrandi registrati in anticipo. E allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone. Quest'oggi vi porteremo in Corea del Sud attraverso l'esperienza di quattro persone che ci racconteranno sia Busan che Seul, le due città principali del paese. Busan il principale porto, Seul la capitale. Seul nella parte settentrionale della Corea del Sud, Busan è nella parte meridionale. La Corea è una penisola che in realtà è divisa in due tra la Corea del Nord e la Corea del Sud da una guerra che tecnicamente non è mai stata interrotta. È scoppiata tra il 50 ed il 53 e si è conclusa non con un accordo di pace ma con un armistizio. L'armistizio in buona sostanza riguarda la sospensione delle ostilità. Sotto alcuni punti di vista può essere considerata l'ultima espressione della cosiddetta guerra fredda, nel senso che la parte settentrionale della penisola tecnicamente si chiama Repubblica Popolare Democratica di Corea, mentre la parte meridionale, quindi la Corea del Sud, in qualche modo è espressione in qualche modo del capitalismo del mondo occidentale. Dunque le tradizioni in qualche modo vanno rispettate. Allora proseguiamo con la lerciata del giorno. Impara a parlare come noi, estremista di destra aggredisce un italo-africano che sapeva usare il congiuntivo. Bene, il 31 di agosto l'Organizzazione delle Nazioni Unite celebra la giornata internazionale delle persone di discendenza africana, istituita nel 2020, osservata per la prima volta nel 2021. Bene, questa campagna vuole riconoscere il contributo della diaspora africana alla cultura, alla società e allo sviluppo dei paesi di tutto il mondo, richiamando l'attenzione sulla discriminazione. Per quanto riguarda l'Italia, insomma, si può osservare anche al variegato mondo sportivo, con tanti risultati che arrivano proprio da atleti che sono italiani e che hanno in qualche modo un legame con l'Africa. Per quanto riguarda la musica, il primo nome che mi è venuto in mente è quello di Gali.

Sandokan, personaggio molto popolare all'interno dell'immaginario collettivo, che se lo conoscete molto probabilmente siete diversamente giovani. Bene, Sandokan è la tigre della Malesia. Dunque, la Malesia quest'oggi celebra l'indipendenza ottenuta nel 1957 dal Regno Unito. Stiamo parlando di uno stato poco più grande dell'Italia, che ha circa la metà della popolazione. Ha una forma davvero peculiare ed interessante. È una penisola a sud della Thailandia, diciamo più lunga che larga, di fronte a un'altra isola dalla forma simile. La capitale Kuala Lumpur, per intenderci, è la città che ha le Petronas Tower, cioè due torri in qualche modo unite da una sorta di ponte. La bandiera è simile a quella degli Stati Uniti, solo che nel quadrato blu, che è un po' più scuro, ci sono un sole e c'è la luna. Si festeggia quest'oggi anche in Kirghizistan, si ricorda l'indipendenza dall'Unione Sovietica del 1991, stiamo parlando di uno stato di montagne, la capitale Bishkek, due terzi dell'Italia per quanto riguarda la superficie, circa 10 volte la Slovenia, la popolazione però sono circa 7 milioni di persone e il Kirghizistan se ne sta lì, in qualche modo tra la Cina e una marea di nazioni che in qualche modo finiscono in Stan. Grande festa anche a Trinidad e Tobago, stato insulare invece dell'America Centrale e Caraibica con capitale Port of Spain. È un paese noto in qualche modo per l'allegria, per la festa, per il carnevale, per il calypso, ma anche per lo steel pan, uno strumento musicale di oggetti metallici, lo dico male, che in qualche modo somigliano alle pentole ammaccate, probabilmente uno dei principali strumenti inventati nel XX secolo. Bene, il Trinidad e Tobago, forse alcuni se lo ricorderanno nelle fasi finali della Coppa del Mondo del Calcio di Germania 2006, quella che vinse l'Italia. Che cos'è il calypso? È un genere musicale molto particolare. Il re del calypso in realtà è Harry Belafonte. Il brano forse più iconico è quello che vi proponiamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.

Nel ricordarvi che questa trasmissione è stata confezionata in anticipo, saluto tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con le notizie flash. Lo facciamo con tre artisti che compiono gli anni il 31 di agosto: Simona Bencini, di Rotta su Cuba, Van Morrison e Sergio Caputo.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

0: Oppan Gangnam Style.
1: E questo è Psy, Gangnam Style, probabilmente il precursore degli artisti che dalla Corea del Sud si sono imposti all'attenzione dell'intero mondo. Che cos'è Gangnam? Gangnam è un quartiere di Seoul, un quartiere che si ricollega in qualche modo alla finanza e al segmento più abbiente della popolazione della capitale della Corea del Sud, ma più in generale di tutto il paese. Parliamo evidentemente di Corea del Sud in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, trasmissione, vi ricordo, confezionata in anticipo partendo da una storia estremamente interessante. L'ho scoperta attraverso i membri della Camera di Commercio Italiana in Corea del Sud. C'è anche una gelateria chiamata La Mia Estate che è ubicata a Busan. In realtà mi sarei aspettato che a gestire ci fosse stata una persona italiana, in realtà no, lei è una ragazza coreana, un'imprenditrice molto brillante, devo dire, ma soprattutto estremamente innamorata dell'Italia, che noi conosceremo nella prima intervista di oggi. Ci parlerà della sua storia, del suo legame con l'Italia, della sua gelateria, dei segreti di un buon gelato e anche della percezione che si ha dell'Italia dalla Corea. Spazio quindi alla prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Park Sun-yang, La Mia Estate, benvenuta su Radio Capodistria.
2: Buongiorno a tutti da Busan.
1: Che rapporto hai con l'Italia?
2: L'Italia è molto speciale per me. Quando lavoravo come cuoca in Australia ho conosciuto molti chef italiani. Grazie a loro ho iniziato a amare la cucina italiana. Sempre semplice ma molto buona. Poi ho pensato, voglio imparare bene la cucina italiana. Chiesto consiglio per scegliere una scuola. Mi hanno consigliato alcune scuole. Ho scelto Parma per un motivo molto semplice. È a Parma. Parmigiano reggiano, prosciutto di Parma. Solo a pensarci mi viene fame. La scuola a Parma, con tutti questi prodotti buoni, non potevo dire di no. Quando sono arrivata a Parma, era autunno. C'era molto nebbia e avevo un po' di paura, ma ero anche molto emozionata. Poi ho scoperto che la nebbia è una parte importante di Parma e della sua cucina. In quel momento ho pensato, ho fatto bene a venire in Italia. Questa esperienza mi ha insegnato molto. Non solo a cucinare, ma anche a rispettare i prodotti e gli ingredienti.
1: Come mai hai deciso di aprire una gelateria?
2: Per me il gelato è una felicità in una mano. 10 anni fa lavoravo come cuoca in Sicilia. Ogni giorno, durante le pause, mangiavo un gelato guardando il mare. Dopo una giornata di lavoro, un gelato mi rendeva sempre felice. Ho pensato, un giorno voglio tornare nella mia città Busan, voglio aprire un gelateria vicino al mare, voglio condividere questa felicità con tante persone.
1: Come mai hai scelto un nome italiano?
2: Prima ero una cuoca italiana. Quando avevo 30 anni avevo una trattoria, il nome era La Mia Primavera. Durante il Covid ho dovuto chiudere la trattoria. Dopo il Covid ho deciso di aprire la gelateria. Per questo ho scelto il nome La Mia Estate. L'estate è la stagione del gelato. Per me è stato un nome naturale.
1: Qual è il segreto di un buon gelato, secondo te?
2: Per me il segreto è semplice: usare ingredienti buoni. Se gli ingredienti sono buoni, anche il gelato buono. Dico sempre di usare ingredienti italiani e ingredienti di stagione. Per esempio, pistacchio Bronte, nocciole delle Langhe e limone di Siracusa. Ma cosa di più importante è questa? Il gelato deve rendere felici le persone. Mangiate un gelato con la persona che amate.
1: Come viene percepito il tuo gelato dai clienti? Intendo sia quelli coreani che magari quelli internazionali.
2: In Corea, il vero gelato italiano non è ancora molto conosciuto. All'inizio, il gusto e la consistenza del gelato italiano possono sembrare un po' diversi, ma molti clienti coreani amano il mio gelato italiano. I clienti stranieri amano mangiare il gelato guardando il mare di Busan. Mangiare un gelato guardando il mare è sempre una grande felicità.
1: Che città è invece Busan?
2: Busan è una città molto dinamica, è una grande città, c'è anche il mare. Puoi fare shopping, mangiare bene e rilassarsi sulla spiaggia. Per questo tante persone amano Busan.
1: Com'è invece la vita da spiaggia lì a Busan?
2: A Busan il mare è parte della vita. Molte persone camminano sulla spiaggia, altre fanno sport o guardando il mare. In estate è bello mangiare un gelato davanti alla spiaggia. Per questo penso che Busan sia una città perfetta per il gelato.
1: Come viene percepita invece l'Italia dalla Corea? Come secondo te le persone coreane vedono l'Italia?
2: In Corea pensiamo che l'Italia sia un paese molto bello, con una grande storia e una grande tradizione. Pensiamo anche che l'Italia sia il paese dei artigiani. I prodotti italiani sono conosciuti per la loro alta qualità. Molti prodotti italiani sono un sogno per le persone. Per esempio, una Ferrari.
1: Park Sunyang della mia estate, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
2: Thank you, grazie mille. Ciao ciao, buona giornata.
0: Radio Capodistria.

0: Seven, Jungkook featuring Latto. Rimaniamo quindi in zona K-pop, cui appartiene anche Rosé, che abbiamo appena ascoltato assieme a Bruno Mars in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, trasmissione che vi ricordo essere stata confezionata in anticipo, nella quale però andiamo alla scoperta di una serie di storie interessanti che si ricollegano alla Corea del Sud. Proseguiamo questa sorta di ping pong simbolico tra le due principali città del paese, che sono la capitale Seul, che è nella parte settentrionale, diciamo così, della Corea del Sud, e Busan, che è il principale porto ed è ubicato invece nella parte meridionale. Torniamo quindi a Busan, andiamo a scoprire una storia che parte dall'Italia, parte da Gaeta, tocca il Regno Unito, tocca la Cina prima di arrivare in Corea per intraprendere una professione assolutamente originale e peculiare, quella della doula, una sorta di assistente alle donne nel periodo del parto. Maggiori dettagli nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Adele Vitale, doula italiana, residente in Corea del Sud, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Chi è la doula e che cosa fa?
1: La doula è una professionista del parto che accompagna le famiglie durante la gravidanza, durante il travaglio e nell'immediato puerperio, dando loro informazioni, rassicurazioni, supporto non medico, quindi una persona che ti accompagna in questo percorso ed è particolarmente valida per chi, come nel mio caso, supporta persone che vivono all'estero, perché chi si trova ad affrontare una gravidanza in un paese straniero ha ovviamente degli ostacoli in più. Esiste in altri paesi, è una figura soprattutto nordamericana, qui in Corea non è realmente regolamentata, io sono una consulente sulla carta, però stiamo diventando sempre di più in tutto il mondo.
0: Quali sono le analogie, quali sono le differenze in un momento particolare come il parto tra persone che arrivano da paesi diversi, da culture diverse, o magari tra persone che arrivano a questa esperienza in età diversa?
1: Ma in realtà il parto è un evento, o dovrebbe essere quantomeno un evento fisiologico. Il modo in cui ci si arriva, la preparazione con cui ci si arriva, ha matrice fortemente culturale, perché dipende molto da come è visto il ruolo della donna nella società e come è visto anche il ruolo dell'uomo, se parliamo di coppie eterosessuali, perché ovviamente non lavoro soltanto con coppie eterosessuali, però la stragrande maggioranza sì, sono coppie tradizionali, famiglie tradizionali. Io sono fortunata perché lavoro con coppie dove il partner vuole essere molto coinvolto, per cui il mio è davvero un ruolo di supporto per entrambi i genitori, però ci sono anche culture dove invece il partner, soprattutto quando è un uomo, vuole avere un ruolo molto più defilato e quindi la doula diventa fondamentale per dare alla persona che partorisce il sostegno anche emotivo durante un momento che è un momento di grandissima forza fisica ma anche di enorme vulnerabilità. Il discorso dell'età, penso che ormai in tutto il mondo si sia innalzata la soglia in cui si partorisce, soprattutto il primo figlio, per cui in Corea io vedo quello che sento, perché io mi occupo anche di formazione a chi fa questo lavoro in tutto il mondo, per cui sento dalle mie studentesse nel resto del mondo, ci sono ancora mamme giovanissime, però in realtà più o meno la trentina come età media in cui ci si approccia al parto per la prima volta. Qui in Corea lavoro anche con personale militare statunitense e qui l'età molto spesso è più bassa, cioè ho mamme molto molto giovani che sono mamme militari statunitensi, però in generale, ecco, lavorando con persone europee, famiglie europee eccetera, sì, l'età media è la stessa, che poi è quella delle coreane, dei coreani e delle coreane, quindi intorno ai 30 anni.
0: Ci sono dei trend in qualche modo che riguardano il parto magari nella prima, nella seconda, nella terza esperienza, oppure come ci si approccia magari quando si partoriscono dei gemelli?
1: Fisiologicamente parlando, un secondo, terzo, quarto parto è più semplice, è più veloce, però molto spesso psicologicamente invece ci si porta dietro il trauma del primo parto, perché purtroppo oggi, come oggi, fino a un terzo dei parti viene definita come traumatica. Per cui chi ha avuto un primo parto traumatico molto spesso non ha un secondo o un terzo, ma se ce l'ha si porta dietro tutto questo bagaglio, per cui psicologicamente diventa più difficile. Bisogna prima superare lo scoglio del primo parto, bisogna prima elaborare, ecco, più che superare lo scoglio, elaborare il primo parto e poi ci si può approcciare a un secondo o un terzo. Però tipicamente se si fa questo lavoro comunque sono fisiologicamente più semplici. Parti gemellari, la Corea è un paese che si approccia all'intervento medico con molta tranquillità, diciamo così, cioè loro non hanno problemi a avere operazioni di qualsiasi tipo, dalla chirurgia estetica in poi, per cui i parti gemellari sono spesso parti cesaree, anche se non dovrebbe essere necessariamente così. Ultimamente sono molto aumentati i parti gemellari in Corea perché aumenta il ricorso alla fecondazione assistita e si sa che il parto gemellare è una conseguenza molto spesso, però tipicamente in Corea in passato, ecco, non c'erano molti parti gemellari, adesso sempre di più.
0: Stiamo parlando di un'esperienza importante. Tu, mi chiedevo se il tuo lavoro riguarda anche la fase successiva al parto.
1: Sì, tipicamente la doula assiste anche nel postparto. In realtà ci sono due tipi di doula: una è la doula del parto e c'è anche poi la doula specializzata nel postpartum. Io mi occupo di entrambi, ma c'è anche chi si specializza nell'assistenza non tanto al bambino, perché del bambino si prendono cura i genitori, ma proprio della persona che ha partorito, che rinasce come genitore, quindi nasce un bambino ma rinasce anche un genitore, e che subisce cambiamenti fisici e psicologici, ma anche a livello cerebrale, che sono permanenti. C'è questo mito del dover tornare ad essere quelle di prima al più presto possibile. In realtà non si torna mai ad essere quelle di prima, noi non saremo mai più le stesse persone dopo aver partorito, e bisogna appunto sfatare questo mito e lavorare sull'accettazione di un corpo e di una mente diverse. Però non si vive una vita meno piena o meno interessante, è sicuramente una vita più piena, arricchita dal fatto di essere diventati genitori.
0: E tu come sei diventata una doula qui in Corea del Sud?
1: Io sono venuta in Corea per amore, mi sono trasferita per amore e non avevo in programma in realtà di mettere su famiglia immediatamente. Io ho vissuto 12 anni a distanza con quello che oggi è mio marito, e una volta trasferitami in Corea volevo darmi un attimo di tempo per guardarmi intorno, e invece no, è arrivata subito la nostra prima figlia, e ho affrontato questa gravidanza con molta consapevolezza e con la consapevolezza di aver bisogno di aiuto. E quindi io ho assunto una doula per la mia gravidanza, e poi ho capito che questo era quello che volevo fare anche io per altre donne, soprattutto straniere, che come me avrebbero partorito in Corea, quindi affrontando un sistema medico diverso, anche una cultura del corpo diversa. Per cui sono diventata doula subito dopo il parto della mia prima figlia, la nascita della mia prima figlia.
0: E prima di fare la doula cosa facevi? Dove hai vissuto prima di arrivare in Corea del Sud?
1: Allora, io sono nata a Gaeta, provincia di Latina, ho studiato a Trieste, alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per interpreti e traduttori, come interprete di conferenza per inglese, cinese e mandarino. Dopo la laurea ho vinto una borsa di studio per Pechino, quindi sono stata un anno a Pechino, poi ho trovato lavoro in Cina, ho lavorato in Cina presso due aziende italiane, tra cui un grosso studio di architettura di Milano, e in Cina poi ho conosciuto Damiano Tommasi, che lì giocava l'ultimo anno all'epoca da professionista. Io, Damiano e il suo agente, che si chiama Andrea Pretti, abbiamo creato questa società che si proponeva di aiutare i calciatori europei che sarebbero venuti in Cina a giocare nei campionati cinesi come Damiano Tommasi, e poi potenzialmente anche formare calciatori cinesi per prepararli al mercato europeo nel tempo, diciamo. Però poi mio marito, che mi aspettava in Corea da 12 anni, mi ha chiesto di trasferirmi qui, per cui sono poi arrivata in Corea e mi sono innamorata di questo mondo del parto. Per fortuna sono rimasta comunque in ottimi rapporti con Damiano Tommasi, Andrea Pretti, e sono riuscita a fare questa transizione dal mondo del calcio al mondo del parto, che penso che davvero non ci siano due cose più diverse.
0: Che paese invece è la Corea del Sud dal tuo punto di vista?
1: La Corea del Sud è un paese meraviglioso, contraddittorio, dinamico. È un paese che per me adesso è finalmente anche il mio paese, che ha grossissime somiglianze con l'Italia e anche però differenze enormi. È davvero un paese complesso dove convivono modernità e tradizione senza soluzione di continuità. È un paese che se vuole cambiare cambia anche molto in fretta, però, quindi c'è la tradizione ma c'è anche la volontà di cambiamento. È un paese che mi dà molta speranza per il futuro, per le mie figlie. Io ho scelto di crescere qui, le mie figlie, certo un domani ovviamente faranno le loro scelte e loro avranno sempre una casa in Italia, in Europa, ma io mi auguro che comunque vogliano approfittare di tutto quello che questo paese può offrire, che è tantissimo.
0: Se capisco bene, hai avuto anche modo di scrivere un libro assieme a Lia Iovenitti intitolato Benvenuto in Corea. Di cosa si tratta esattamente?
1: È un libro che è stato pensato per ragazzi della fascia 9-13 anni per presentare appunto la Corea. Io l'ho voluto immaginare come una storia. Un bambino italiano che una mattina si sveglia in Corea e vive una giornata tipica di un ragazzino della sua età in Corea. Quindi la mattina va a scuola, dopo scuola va nel negozio di cancelleria, perché qui è una specie di rito, va a comprare gli snack, gira per la città e quindi incontra set cinematografici dei vari drama coreani. Ovviamente parliamo anche di videogiochi, di internet. La sera poi assiste anche a un rito tradizionale coreano sciamanico, e poi alla fine c'è una sorpresa che non voglio svelare, perché voglio che andiate in libreria e acquistiate questo libro, che è uscito ormai qualche anno fa, che però resta comunque molto, molto attuale.
0: Quanto sono importanti il K-pop e il K-drama nella società coreana dal tuo punto di vista?
1: I coreani vivono con molto orgoglio quella che si chiama l'ondata coreana, la Hallyu, la diffusione della cultura popolare coreana in tutto il mondo. Ovviamente il K-drama e il K-pop qui sono il drama e il pop, cioè sono ovunque. Io sono mamma di una adolescente e una preadolescente, quindi ovviamente sono molto presenti nella mia vita e non mi dispiacciono, devo dire la verità, anche se non sono il mio genere preferito necessariamente, però ci sono sicuramente dei prodotti culturali molto molto validi, non solo a livello di K-pop, K-drama, ma anche a livello di letteratura, ad esempio.
0: Ti manca l'Italia?
1: Mi mancano gli affetti, ma l'Italia io riesco a viverla qua, attraverso le mie amicizie italiane, attraverso la cultura anche del cibo, ad esempio. Ormai si mangia benissimo italiano in Corea e si trovano moltissimi ingredienti, per cui casa mia, io dico sempre, la mia casa è come un'ambasciata, cioè è territorio italiano, e vivo molto l'Italia anche in Corea, però ovviamente sì, mi mancano gli affetti, mi mancano i paesaggi della mia città, sicuramente sì.
0: Che città è invece Busan?
1: Busan è una città che ha aspirazioni internazionali e cosmopolite, però resta comunque ancora tradizionale. Per me Busan è Napoli, forse per questo mi trovo così bene. È caotica, è calorosa, è divertente, è viva.
0: Dove vedi il tuo futuro?
1: Qui in Corea sicuramente.
0: Adele Vitale, doula italiana in Corea del Sud, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi. Radio Capodistria.

0: E forse i BTS sono l'espressione più popolare del K-pop, tanto è vero che sono stati anche coinvolti all'interno dell'halftime show della finale della Coppa del Mondo di calcio, molto discusso in realtà come evento, molto discusso anche questo elemento in una partita di calcio, insomma è una cosa molto tradizionale per il Super Bowl, quindi per il football americano, per il calcio in realtà no, non lo è. Bene, l'espressione più nota molto probabilmente della Corea del Sud, della sua capitale Seul, e noi ci andiamo scoprendo l'esperienza di una ragazza che è originaria della Puglia e che sull'onda lunga del K-pop e della cultura popolare coreana ha deciso di studiare questa lingua, ha deciso di trasferirsi, in qualche modo ci si è stabilita e lavora tra le varie cose come guida turistica. Spazio quindi alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Lucia Grilli, guida turistica italiana in Corea del Sud, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao, piacere di conoscervi tutti. Seul è la capitale della Corea del Sud, una città molto dinamica dove il passato e il presente sono molto vicini, quindi è questo contrasto che è sicuramente uno dei punti più affascinanti della città di Seul. La Corea, anche questa, è lo stesso, ha questo carattere un po' di cambiamento continuo, un paese che sta ancora cercando la propria identità e che lo sta facendo cambiando ogni giorno. Ovviamente Seul è la capitale della Corea dove si è sviluppata e si è formata la famiglia della dinastia Joseon, quindi a Seul abbiamo presente tutti i palazzi reali, oltre che i santuari, alcuni dei cimiteri della famiglia reale, oltre che diversi altri siti storici legati più all'età moderna, per esempio la guerra di Corea, quindi con la prigione di Sodemun, oppure il santuario dedicato a tutti i morti di guerra che hanno combattuto contro il dominio giapponese durante il periodo coloniale, periodo molto molto importante per la storia coreana, oppure anche il santuario dedicato ai benedetti coreani, perché in Corea del Sud c'è anche una storia di persecuzione cristiana molto interessante nella metà del Novecento, quindi insomma ci sono diversi aspetti della storia sia più antica sia più moderna che si possono vedere a Seul. Dal punto di vista invece proprio della tecnologia e della modernità, ovviamente Seul ha l'aspetto più moderno della Corea, che si è sviluppata a partire dagli anni 70 in poi, che ha portato la Corea a diventare adesso una delle potenze mondiali dal punto di vista tecnologico, quindi abbiamo i grandi conglomerati come Samsung, LG e altre grandi corporazioni di famiglie appunto importanti come Lotte, Shinsegae, che dominano praticamente la cultura coreana, i loro grandi grattacieli, il quartiere di Gangnam formato solamente a partire dagli anni 70 in poi ed è costruito da grattacieli costruiti dagli architetti più famosi del mondo, quindi si trova molta modernità in questa città in continuo cambiamento. Poi altri brand molto importanti sono la Hyundai e la Kia, quindi produzioni di automobili. Le industrie principali sono nella parte sud del paese, mentre a Seul troviamo le sedi amministrative, quindi insomma sono tutte realtà che hanno contribuito a creare l'immagine della Corea e il proprio sviluppo economico e anche alla creazione di una nuova società di super ricchi che vengono chiamati Chaebol in Corea, che è una classe sociale praticamente a parte.
0: Una cosa che mi ha colpito nei primi giorni di soggiorno qui a Seul è proprio l'elemento religioso, nel senso che ho trovato più chiese cristiane, forse meno templi, meno monasteri rispetto a quello che mi aspettavo come pregiudizio. È una sensazione condivisibile dal tuo punto di vista?
1: Sì, allora è molto facile vedere in Corea, a Seul soprattutto, tantissime strutture con delle croci a neon, che sono delle strutture cristiane, non cattoliche, però di cristianesimo, con magari dei parroci o delle figure, diciamo, che governano su comunità di fedeli. Anche molte di queste società sono molto importanti in Corea. La più importante è la Sarang Church, la chiesa dell'amore si chiama, collocata proprio nel quartiere di Gangnam a Seocho, che ha tantissimi fedeli. Le persone più ricche e importanti del paese fanno parte di questa congregazione, un po' come la Scientology in America, per spiegarci bene. Poi ci sono anche chiese cattoliche, ogni quartiere ne ha almeno una, quindi si trovano più chiese cattoliche o cristiane che templi, questo è vero, a Seul. Questo in realtà ha una spiegazione storica, perché durante il periodo Joseon, quindi dal 1400 al 1900, il buddismo era stato delegato, diciamo, un po' come seconda religione, perché nel periodo precedente il buddismo aveva raggiunto dei livelli di corruzione molto alta, quindi un po' come il cattolicesimo durante il Medioevo, aveva potere, i monaci insomma si intromettevano nelle questioni politiche, quindi da regolamento lo Stato, il nuovo Stato Joseon, ha fatto in modo tale che i templi in città fossero quasi del tutto dismessi e fossero invece relegati in zone remote. Infatti in Corea i templi più grandi, più importanti e più belli si trovano tutti in zone molto remote, quindi sulle scogliere oppure in mezzo a grandi montagne, ok? Quindi non è che non ci sono, ci sono anche tantissimi templi, ma non sono posizionati nelle grandi città, ma sono posizionati un po' in zone più lontane. Anche perché il buddismo di per sé vuole la meditazione, quindi ovviamente un ambiente più rurale è quello più adatto. Dal punto di vista di percentuali, oggi la maggior parte dei coreani si professano atei o comunque di non avere una religione specifica, anche se le festività più importanti coreane sono legate al buddismo, ma la popolazione che si professa di avere una religione sono per metà divise fra buddisti e cattolici in qual modo, quindi è molto molto importante questa cosa, è molto particolare, perché il cristianesimo comunque arriva in Corea solo all'inizio del 1900. Quindi si tratta di una cosa molto recente.
0: Un elemento che secondo me caratterizza direttamente la Corea del Sud, soprattutto a livello internazionale, è il legame con la cultura popolare. Penso per esempio a Psy, penso per esempio al K-pop. Si tratta di fenomeni rilevanti dal tuo punto di vista. Come si possono in qualche modo interpretare dal punto di vista di chi vive in Corea rispetto a chi la guarda da fuori, nello specifico dall'Europa?
1: Assolutamente, tutta la parte pop, diciamo, della Corea, tutto quello che fa parte della cosiddetta K-wave, ok, onda coreana o fattore K, adesso ultimamente è uscito questo nuovo intermediario, ovviamente sono tutti quei vari aspetti che vanno a formare la società moderna della Corea, quindi non solo servono per presentare la Corea in maniera più semplice all'estero, quindi con appunto tutta la parte K-pop, con la musica, K-drama, con la televisione, quindi telefilm, film, K-beauty, tutto il settore bellezza, K-fashion, tutto il settore della moda, K-food, tutto il cibo coreano, quindi il fattore K, diciamo, serve anche in realtà a identificare, molto importante anche all'interno della città coreana, soprattutto tutto ciò che ha a che fare con la musica e l'intrattenimento televisivo influisce moltissimo sui coreani di oggi, che sono, diciamo, molto propensi a seguire quei modelli che vengono comunque loro proposti da tenera età, quindi anche standard di bellezza, standard di moda, di come si vestono, è tutto dettato dalla moda e lo show business.
0: Dall'altra parte mi chiedo se si può aggiungere un fenomeno, chiamiamolo K-sport, nel senso che da una parte i giochi olimpici di Seoul nel 1988, in epoca più recente quelli invernali di Pyeongchang, volendo anche la Coppa del Mondo di calcio che la Corea del Sud ha co-ospitato assieme al Giappone nel 2002, dall'altra parte non sono pochi anche gli atleti coreani che sono noti. Mi chiedevo se anche lo sport sia un vettore di promozione del paese. Mi par di vedere che anche a livello, diciamo, di base, mi sembra che le attività come l'hiking, volendo anche ciclismo, la corsa, siano particolarmente presenti laddove possibile, anche in una città come Seoul, che è molto densamente costruita, diciamo così, con relativamente poche aree verdi.
1: Sì, sì, questo in realtà è un fattore molto importante per i coreani, la salute fisica è molto molto importante, soprattutto ultimamente, diciamo, con appunto la diminuzione magari di quelle che sono attività meno salutari come magari il bere. Si vede molto spesso anche nei weekend, ma anche non solo, anche nelle giornate normali, gruppi di coreani che corrono in giro per la città anche senza lo spazio verde dedicato. Ci sono tantissime palestre di qualsiasi tipo, pilates, palestre normali con PT, arrampicata, davvero qualsiasi cosa, si può trovare qualsiasi cosa a Seoul per fare sport, e i coreani sono molto sportivi in generale, ma questo anche gli anziani. Infatti l'hiking è soprattutto popolare fra i pensionati, nei weekend si vedono tutti i signori pensionati in tecnico che vanno su per le montagne, perché la Corea è comunque all'80% composta da montagna, collina, quindi l'hiking è uno degli sport più diffusi. Anche a livello internazionale, ovviamente, man mano negli ultimi anni stanno uscendo fuori diversi atleti molto bravi nelle discipline specifiche. Abbiamo pattinaggio artistico, dove ci sono un po' di figure importanti, abbiamo altre discipline olimpiche come il tiro a segno, tiro con l'arco o anche la pistola, o comunque tutto questo qua che ha a fare con queste arti un po' militari, diciamo, di cui i coreani sono molto fieri, hanno una tradizione diciamo, dovuta al fatto che in Corea c'è ancora il servizio militare, quindi abbiamo molte persone che già hanno provato a utilizzare delle armi, quindi ovviamente c'è chi poi si appassiona. Oppure baseball, a partire dagli anni 70 diventa lo sport nazionale in Corea, sulla scia ovviamente dell'America che l'ha introdotto, diciamo, che è ancora ad oggi il primo sport più seguito in Corea. Ma anche il calcio, i coreani, grandissimi fan del calcio italiano, sono riusciti insomma a aggiudicarsi un posto, diciamo, ai mondiali, mentre gli italiani non ci sono quest'anno, superandoci, diciamo, tra virgolette, in qualche senso. E anche il fatto della Corea di essere in grado di ospitare comunque eventi sportivi grandi come le Olimpiadi invernali nel 2019 di Pyeongchang, ovviamente è segno che c'è un interesse anche da quel punto di vista. Poi ovviamente tra le discipline, quelle più tradizionali, il taekwondo rimane sempre lo sport principale che fanno i coreani. Tutti i ragazzini, ragazzine in età prescolare fanno tutti il corso di taekwondo, è radicato nella loro cultura, perché non è solamente uno sport per il corpo, ma è soprattutto uno sport per la mente e per la disciplina. Quindi è lo sport più diffuso in Corea e ovviamente è ancora un'eccellenza del paese.
0: E tu come ti ci sei ritrovata in Corea? Come si sta qui?
1: Allora, io sono arrivata in Corea come prima vittima della K-Wave nel lontano 2005. Infatti quando ero al liceo mi sono appassionata e avvicinata alla Corea tramite i telefilm e la musica coreana, quando ancora non erano popolari come oggi, ma c'era una piccola nicchia online alla quale mi sono avvicinata, e quindi questo mi ha spinto poi, una volta diplomata al liceo, a studiare proprio la lingua coreana all'università. Quindi ho studiato coreano e cinese, che poi dopo ho abbandonato, alla Sapienza di Roma, per poi finire qui in Corea, prima come studentessa con una borsa di studio per un anno, poi come studentessa, diciamo, magistrale, e poi come lavoratrice. Quindi praticamente la mia esperienza è stata segnata dallo studio e dalla passione per la Corea. Quindi il mio obiettivo era, ancora prima di iscrivermi all'università, quello di arrivare in Corea, quindi è quello che volevo fare e l'ho raggiunto. Ovviamente poi il percorso si è spostato dal semplice studio della lingua a un settore comunque legato, che è quello del turismo, che mi permette di lavorare non solo con appunto i coreani, con i fornitori coreani, ma anche con gli italiani, e quindi lavorare un po' come ponte magari fra queste due nazioni, in questo senso presentare la Corea, le bellezze della Corea agli italiani tramite il mio punto di vista e la mia esperienza qui in Corea del Sud. In totale sono 13 anni, quindi ho fatto diverse esperienze, sia lavorative sia di vita, come expat qui in Corea, e ho visto anche tanto il cambiamento della società coreana, che è super veloce ed è molto più aperta agli stranieri rispetto a 13 anni fa. Quindi, diciamo, è una società che comunque sta cambiando molto velocemente, anche se la tecnologia ovviamente è quella che cambia più velocemente, le persone anche stanno cambiando molto. Quindi io penso che la Corea, i coreani siano un po' paragonabili agli italiani nell'Asia, li vedo un po' come noi, perché sono molto legati alla famiglia, sono molto aperti, accoglienti verso lo straniero, e cercano comunque di aiutare sempre in qualsiasi modo, anche se c'è la barriera linguistica, loro cercano di aiutarti. Quando poi apprendono qualcosa di straniero, cercano di farlo proprio e vedere le connessioni con la propria cultura. Quindi li vedo un po' simili a noi in molti sensi. Anche relazionandomi con i coreani proprio tutti questi anni, ho sempre avuto del feedback positivo. Cioè, ovviamente parlo coreano, quindi questo aiuta nella comunicazione, però sono molto molto aperti nell'accettazione verso lo straniero, che si vede se questo straniero è, diciamo, aperto ad adattarsi, ad accettare magari quelle che sono le differenze culturali. Quindi, cioè, li considero davvero degli amici, ecco perché mi trovo così bene in Corea.
0: Ti manca l'Italia?
1: Dell'Italia mi mancano gli affetti soprattutto, ovviamente, perché c'è molta distanza fisica tra me e mia famiglia, quindi quello sicuramente è un aspetto che mi manca tantissimo. Tuttavia la qualità della vita qui in Corea del Sud la considero comunque più alta e più vicina al mio carattere. Io sono una persona a cui non piace perdere molto tempo, che piace l'efficacia e l'efficienza, e la Corea è un paese molto efficiente, anche se ovviamente ha i suoi difetti come tutti i paesi, cioè nel senso ogni paese ha i propri difetti, però vedo più aspetti positivi che negativi nel vivere in Corea. Anche dal punto di vista lavorativo offre un ambiente più dinamico, quindi è facile fare cose nuove, non sei bloccato né dalla società né dallo Stato, quindi c'è molta vivacità da questo punto di vista. È un paese, la società né dallo Stato, quindi c'è molta vivacità da questo punto di vista, è un paese molto dinamico. Invece l'Italia è

0: veloce e adatto, perché molte cose bisogna cambiarle nel proprio stile di vita quando si viene qui in Corea del Sud. Quindi è molto importante fare prima un'esperienza di questo genere, senza pregiudizio che magari ti arriva da una visione della Corea che hai avuto, poi si può percepire tramite magari che drama, i film o altro, perché tutto ciò che si vede non è poi quello che si trova in realtà in Corea, è molto diverso. Quindi bisogna essere capaci di accettare magari le differenze. E poi, per chi decide davvero di intraprendere un'esperienza in Corea, naturalmente la comprensione della lingua è ancora molto importante, quindi suggerisco di studiare coreano sia da remoto sia magari venendo qui in Corea a fare dei corsi, perché ci sono tantissimi corsi organizzati dalle università, perché la lingua è comunque la chiave che ti permette poi di vedere se davvero la Corea può essere un paese in cui puoi vivere in futuro.
1: Lucia Grilli, guida turistica italiana in Corea del Sud, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi.
2: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo. Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: della settimana.
1: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: E giratela come volete, ma Golden rimane probabilmente uno dei brani più noti in questo momento nell'area del K-pop, perno volendo assieme alla Corea del Sud di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in una trasmissione che è stata confezionata, ve lo ricordo, in anticipo. La prossima intervista è stata registrata invece a Seul e riguarda un percorso anche qui molto interessante che è partito dal Lazio e si è sviluppato in varie nazioni del mondo in ambito calcistico. Andiamo a scoprire la prossima storia di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Matteo Cerica del Seul Calcio, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Che cos'è il Seul Calcio?
1: Allora, il Seul Calcio non è solo una squadra di calcio, ma è un progetto culturale di connessione tra il calcio coreano e il calcio europeo, in particolar modo il calcio italiano. Noi ci prefiggiamo di essere un ponte che possa unire diversi aspetti del calcio e poter lavorare insieme al calcio coreano, al calcio europeo italiano, per dare ai ragazzi un'esperienza internazionale, creare una comunità dove tutti i ragazzi e le ragazze e i bambini che vivono qui a Seul possano giocare a calcio e competere in un ambiente sano e multiculturale.
0: Quali squadre hai? Quanti ragazzi e quante ragazze si allenano con te?
1: Allora, adesso io ho la prima squadra maschile e stiamo facendo anche un develop team per aiutare i ragazzi che sono indietro tecnicamente e tatticamente, per abituarli a competere. Stiamo costruendo una squadra femminile e abbiamo due classi di scuola calcio dove lavoriamo con numeri bassi di bambini per poter garantire a loro la massima attenzione durante gli allenamenti.
0: In che lingue lavori, in che lingue si gioca da voi?
1: La nostra lingua ufficiale è l'inglese. In più io cerco di imparare parole chiave in varie lingue, per esempio in coreano, francese, spagnolo, qualche parola anche in qualche lingua asiatica tipo l'uzbeko e il kirghizo. E comunque sia, devo essere sempre pronto a trovare il modo migliore per comunicare con tutti.
0: Se guardiamo alla storia del calcio italiano, si è incrociato varie volte con la Corea e tanti pensavamo che il punto più basso sarebbe stato forse il mondiale del 66, nel quale l'Italia perse contro la Corea del Nord, gol di Park Do-hit, dentista, o anche nel 2002, quando la Corea co-ospitò le fasi finali del mondiale assieme al Giappone, eliminando anche l'Italia in una partita molto molto discussa, quella del famoso arbitro Moreno. In realtà le cose per il calcio italiano dopo il 2002 sono andate bene con la vittoria nel 2006, bene con la vittoria degli europei nel 2020, o meglio 2021, però in realtà sono tre edizioni dei mondiali che l'Italia non ci va, la Corea sì. Com'è promuovere il calcio italiano in questa fase, diciamo, particolare per il calcio italiano, appunto?
1: Allora, il calcio italiano ha comunque un'eredità che parte da fine del secolo scorso fino agli inizi dei primi anni 2000, grazie a squadre come il Milan, l'Inter e la Juventus, che hanno portato grande visibilità al calcio qui in Asia. Basti pensare che in Cina c'è un Milan Club che è attivo dal 1988 in Cina. E qui in Corea il calcio italiano è visto con rispetto e con passione, anche se mi duole ammetterlo, la Premier League è molto più seguita perché riesce a vendere il prodotto in maniera migliore rispetto alla Serie A. Comunque sia, è molto seguito, i ragazzi conoscono i giocatori, seguono le partite e soprattutto un cavallo di Troia è stato quando Kim Min-jae è arrivato a Napoli e quindi molti ragazzi si sono interessati di più al campionato italiano, in particolar modo a Napoli. Si organizzavano anche tour a Napoli per vedere la città e andare a vedere la partita di Kim Min-jae.
0: Quanto è popolare il calcio in Corea? Si può dire che è uno degli sport principali?
1: È uno degli sport principali perché i ragazzi lo stanno scoprendo, soprattutto grazie sempre alla Premier League e ai videogiochi, perché adesso l'offerta dei videogiochi, che permette di giocare con qualsiasi squadra del globo, permette al calcio di crescere. Ci sono prodotti globali della Konami o dell'Electronic Arts che riescono a vendere tantissimo e a promuovere il calcio. Inoltre questo è l'anno dei mondiali di calcio e quindi la richiesta per il calcio aumenta esponenzialmente.
0: E che ruolo hanno rivestito i mondiali del 2002 che la Corea ha co-ospitato assieme al Giappone? Voglio dire, c'è un lascito, c'è un'eredità?
1: Beh, c'è un grande lascito. Innanzitutto tutte le strutture sono state rinnovate in quel periodo. Nel World Cup Stadium c'è anche un museo del calcio adesso e comunque sia ha messo la Corea al centro di uno sport di dimensione globale. Quindi il calcio, diciamo che era nato prima in Corea, ma il boost che ha dato il Mondiale 2002 per il calcio non è indifferente. Ha creato tante squadre, ha dato l'occasione alla Lega professionistica di perfezionarsi e ha creato stelle internazionali quali Song Yoon-min, Lee Kang-in, Kim Min-jae, eccetera eccetera.
0: Dall'altra parte la Corea ha ospitato anche altre importanti manifestazioni sportive. Penso per esempio ai Giochi Olimpici Estivi di Seoul del 1988, ma penso anche in epoca più recente ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang. Quanto questi eventi sono importanti secondo te nella storia e nel contesto sportivo di questo paese?
1: Secondo me l'evento più importante sono stati i Giochi Olimpici del 1988, perché hanno dato alla Corea del Sud, un paese in crescita economica e sociale, uno sviluppo decisivo. Tutti hanno iniziato a conoscere la Corea, hanno iniziato ad apprezzare la cultura e la storia, molto travagliata la storia della Corea, e comunque sia ha dato un'immagine positiva della Corea nel mondo e le Olimpiadi di Pyeongchang sono state la diretta conseguenza di quel movimento in un paese che comunque sia non aveva grande tradizione negli sport invernali, eccetto per il pattinaggio.
0: In effetti la Corea è uno dei paesi che io ricollego anche ad alcune discipline sportive invernali, penso per esempio al pattinaggio di figura, penso per esempio anche credo alla velocità e allo short track.
1: Sì sì, i coreani sono i numeri uno al mondo per lo short track e oltre esportano anche tanti atleti naturalizzati nelle altre nazioni, visto quanto è difficile entrare nella nazionale coreana per lo short track.
0: Per quanto riguarda il resto del panorama sportivo, io associo comunque la Corea sia ad un'arte marziale, diciamo individuale come il taekwondo, che ha un altro sport di squadra come il baseball. Si può dire che queste due discipline sono comunque particolarmente diffuse e importanti qui in Corea?
1: Direi proprio di sì. Il taekwondo lo imparano tutti i bambini fanno lezioni di taekwondo, c'è chi lo fa per sempre, c'è chi lo fa per un anno, chi per sei mesi, ma tutti vengono introdotti perché comunque è un modo per sviluppare le capacità coordinative e anche avere un minimo di difesa personale. Il baseball qui è lo sport di squadra nazionale, c'è una lega professionistica e mutuato anche dall'influenza americana in questo paese.
0: Come sei arrivato tu a Seoul e come ti trovi qui?
1: Allora, io sono arrivato qui nel 2018 tramite una vacanza. Ho conosciuto la mia futura moglie. Dopo gli eventi del Covid ho deciso di trasferirmi dalla Cina qui in Corea. Poi ci siamo sposati e ora sono qui, dopo aver creato il Seoul Calcio, a creare qualcosa di importante per la comunità.
0: Che cosa ti piace della tua vita qui e che cosa ti piace meno?
1: Allora, mi piace tanto la tranquillità, perché comunque sia io posso uscire la sera senza avere problemi, posso lasciare il portafoglio sul tavolo e nessuno lo prende. È uno stato che ti dà molta sicurezza. I servizi sono efficienti e veloci, per esempio se devo richiedere un certificato lo ho istantaneamente. L'unica cosa che è un po' difficile, secondo me, è che la gente va troppo di fretta, vive tutto alla massima velocità, il lavoro e la vita quotidiana è tutto palli palli.
0: Ti manca l'Italia?
1: Beh, l'Italia è il paese dove sono nato e cresciuto, dove ho i miei familiari e i miei amici. Ovviamente mi manca, qui riesco a trovare il cibo italiano senza problemi, però comunque un po' manca perché sono lontano dagli affetti storici della mia vita.
0: Dove vedi il tuo futuro? Qui in Corea, in Italia o altrove?
1: Allora, per adesso in Corea. Poi vedremo come si evolverà la vita, perché non abbiamo la palla di cristallo, quindi magari ti posso dire adesso la vedo qui in Corea, ma magari tra 2-3 anni mi trovo da un'altra parte.
0: Hai un suggerimento per le persone che stessero pensando magari di trasferirsi all'estero o più nello specifico in Corea?
1: Beh, ne avrei molti. Prima di tutto imparare la lingua e la cultura. Non pensare che veniamo qui, siamo dall'Europa, siamo superiori o che c'è tutto dovuto. Impariamo a ascoltare e capire gli altri popoli. O solo con l'interazione, l'empatia e la collaborazione ci si riesce a integrare. Se pretendiamo di venire qui e comportarci come siamo abituati nel nostro paese, perdiamo in partenza.
0: Matteo Cerica del Seul Calcio, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, in bocca al lupo per tutto.

E arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi, programmata per la messa in onda nella mattinata di lunedì 31 agosto del 2026. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle ore 8. Vi ricordo il consueto appuntamento alle 10:30 con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di lunedì, buon proseguimento di settimana, buon proseguimento di estate, buon inizio di settimana, insomma buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: cos'è, quella cosa cos'è. Bonjour Bahia.
1: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: come back to me. You're gonna come back to me.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernat, sono le ore 6:15. Prime notizie flash da Radio Capodistria. Oggi in Slovenia prende ufficialmente il via il nuovo anno scolastico per migliaia di alunni e studenti, tra cui quasi 19.000 bambini che varcano per la prima volta le soglie della scuola elementare. Questa ripartenza è segnata dall'introduzione di un'ampia riforma del sistema educativo. Il piano di aggiornamento coinvolge più di 200 programmi e cataloghi didattici applicati sia nella scuola primaria sia negli istituti secondari, sia in generali e tecnico professionali. I nuovi percorsi di studio puntano a potenziare le competenze digitali, l'educazione finanziaria, lo spirito imprenditoriale e la sensibilità verso lo sviluppo sostenibile. Viene poi riconosciuta la sordocecità come categoria di bisogno educativo speciale e specifico. Le confederazioni sindacali rappresentative e i membri del Consiglio economico sociale avvieranno oggi la raccolta delle 40.000 firme autenticate necessarie per indire il referendum sulla legge sulle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Le firme dovranno essere raccolte entro 35 giorni, ovvero entro il 5 ottobre. Nella prima fase erano state raccolte in pochi giorni oltre 47.000 firme che tuttavia non vengono conteggiate ai fini della nuova raccolta. Sarà possibile firmare presso le unità amministrative oppure per via elettronica. I sindacati si oppongono alla legge sostenendo che favorisca soprattutto i redditi più elevati, riduca le entrate pubbliche e intervenga in settori quali sanità, pensionamento, sicurezza sul lavoro e occupazione. Secondo le stime, l'impatto sui conti pubblici ammonterebbe a circa 1 miliardo di euro. La Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence e sicurezza, CNOVS, dovrebbe ricevere oggi dall'Agenzia per i Servizi Segreti SOVA informazioni su un eventuale influsso di paesi terzi, in particolare Russia e Israele, sulla sovranità e sulla sicurezza nazionale. La SOVA ha confermato che alla seduta parteciperà il direttore Janez Tušek. La riunione era stata inizialmente convocata una settimana fa, ma la presidenta della CNOS, la deputata del Movimento Libertà Janez Sluga, l'aveva rinviata poche ore prima dell'inizio. Si è dimesso il direttore generale del Centro Clinico Universitario di Lubiana. Marco Jug non ha specificato i motivi del gesto. In una nota al Consiglio dell'Ente Sanitario ha semplicemente ricordato i risultati raggiunti negli ultimi anni dall'Istituto e augurato buon lavoro a chi prenderà il suo posto. Ufficiosamente vi sarebbero difficoltà di comunicazione col Ministero della Salute. Alla domanda dei giornalisti se dietro alle dimissioni vi siano motivi politici, Jug ha risposto che il Consiglio dell'Ente in larga parte mette in pratica i piani del governo in carica e si è detto certo che il massimo organo dell'ospedale saprà trovare una persona adatta. La stella del calcio argentino Lionel Messi ha annunciato l'addio definitivo alla nazionale tramite un messaggio su Instagram spiegando di aver maturato la decisione dopo una lunga riflessione seguita alla finale dei mondiali del 19 luglio perso con la Spagna a New York. Sul ritiro del 39enne attaccante, già protagonista di un temporaneo addio alla selezione nel 2016, hanno inciso in modo determinante dunque sia le amarezze sportive ma anche il grave lutto per la recente scomparsa del padre. L'8 volte pallone d'oro conclude così un ciclo leggendario in maglia argentino, contrassegnato da 207 presenze, 125 reti, il titolo mondiale nel 2022 e due edizioni della Coppa America. Ci fermiamo qui per il momento, il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon martedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo percorsi gestiti da Brescia Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 di stasera alle ore 5.30 di domani mercoledì 2 settembre verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano per attività di manutenzione. Il traffico sarà deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas. Questi titoli del giornale del mattino da Radio Capodistria, che andrà in onda alle 7.15. Primo settembre, in Slovenia si torna a scuola, quasi 19.000 i bimbi che entrano in classe per la prima volta. Si è aperto ieri il 21esimo forum strategico di Bled, intitolato Il potere di co-creare il futuro. Al via la raccolta delle 40.000 firme per il referendum sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Christian Cech, oro nel lancio del disco ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione. A seguito del fronte indebolito che nella notte ha sfiorato la Slovenia, sull'Europa centrale e le Alpi si sta rafforzando un'area di alte pressioni. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce da est sulle nostre regioni aria leggermente più fredda e ancora umida. Previsioni oggi inizialmente nuvoloso, precipitazioni sulle regioni interne in attenuazione, schiarite nell'arco della giornata. Soffierà vento da est, debole bora lungo la costa, temperature massime da 24 a 31 gradi. Nella notte nuvolosità in aumento a partire da nord, dove sono previste locali precipitazioni. Domani cielo in prevalenza sereno, nuvolosità variabile sull'arco alpino. Nel tardo pomeriggio possibili rovesci e temporali sulle regioni settentrionali del paese, temperature minime da 11 a 18 gradi, le massime da 24 a 30. Giovedì e venerdì bel tempo con temperature in aumento. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade della Slovenia, più intenso sulle tangenziali in direzione dei grandi centri urbani, rallentamenti sull'autostrada del litorale nei pressi di Vrhnika in direzione Lubiana. Ore 7.15.
0: Il giornale del mattino.
1: Primo settembre in Slovenia si torna a scuola, quasi 19.000 bimbi che entrano in classe per la prima volta. Si è aperto ieri il 21° forum strategico di Bled intitolato Il potere di co-creare il futuro. Al via la raccolta delle 40.000 firme per il referendum sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Christian Čech Oro nel lancio del disco ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Un cordiale buongiorno da Alberto Cernazzi. In Slovenia è tempo di tornare tra i banchi di scuola. Il nuovo anno scolastico coinvolge migliaia di alunni e studenti e per quasi 19.000 bambini segna il primo ingresso nella scuola elementare. Un anno che si apre con diverse novità, a partire dalla revisione dei programmi didattici. Sentiamo Beatrice Zizza.
2: Suona la campanella, si riaprono le porte delle aule e tra libri, quaderni nuovi e insegnanti pronti ad accogliere gli alunni comincia il nuovo anno scolastico. Per quasi 19.000 bambini parte il percorso nella scuola elementare, mentre per altre migliaia di alunni e studenti è il momento di ritrovare compagni, professori e abitudini dopo la pausa estiva. A cambiare non saranno soltanto le classi e i volti. Quest'anno arrivano infatti diverse novità che riguardano il sistema scolastico e in particolare i programmi di studio. Nelle scuole primarie entrano in vigore in diverse classi i programmi didattici aggiornati nell'ambito della riforma del sistema educativo, revisione che ha interessato oltre 200 cataloghi. I cambiamenti riguardano anche le scuole secondarie, sia nell'istruzione generale sia in quella professionale e tecnica. Tra gli obiettivi ci sono il rafforzamento delle competenze digitali e imprenditoriali, dell'educazione finanziaria e delle conoscenze legate allo sviluppo sostenibile. Novità anche sul fronte degli alunni con bisogni educativi speciali. La nuova normativa riconosce la sordocecità come categoria specifica e introduce nuove possibilità di sostegno per gli alunni che incontrano difficoltà di apprendimento anche prima dell'eventuale avvio di una procedura di orientamento. Alla vigilia del rientro in classe non è mancato il messaggio del ministro dell'istruzione, della scienza e della gioventù Borut Rončević, rivolto ad alunni, studenti, insegnanti, personale scolastico e genitori. Il ministro ha ricordato che il primo giorno di scuola non rappresenta soltanto l'inizio di un nuovo percorso di apprendimento, ma anche una nuova fase di crescita personale e di formazione dei valori. Ai quasi 19.000 bambini che entrano per la prima volta nella scuola elementare ha rivolto un particolare messaggio di benvenuto, augurando loro di vivere la scuola con curiosità ed entusiasmo e incoraggiandoli a fare domande, esplorare e scoprire. Un invito è arrivato anche ai genitori, chiamati a sostenere i propri figli e a collaborare con gli insegnanti. Rončević ha infine sottolineato l'importanza del personale scolastico e la necessità di rafforzare il prestigio e l'autorevolezza della professione docente.
1: E in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, ha rivolto un messaggio agli studenti augurando loro un anno scolastico ricco di conoscenza, fantasia, amicizie e momenti felici. Ha sottolineato l'importanza di un ambiente scolastico sicuro e stimolante, invitando al contempo stesso tutti gli utenti della strada alla massima prudenza, visto il ritorno di numerosi bambini, tra cui i più piccoli che iniziano la prima classe. Pirc-Musar ha ricordato che la conoscenza è uno dei valori più preziosi, al contempo ha ringraziato gli insegnanti per il sostegno, la comprensione e l'esempio che insieme alle famiglie offrono agli alunni, sottolineando che il benessere dei bambini è una responsabilità condivisa. Voltiamo pagina. Si è aperto ieri il 21° forum strategico di Bled intitolato Il potere di co-creare il futuro. Ad aprire la 2 giorni sulle sponde del lago di Bled gli interventi istituzionali del ministro degli esteri Tone Kaiser e del primo ministro Janez Janša, cui è seguito il panel dei capi di governo e quello con la presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, prima di aprire il programma con le discussioni che si concentreranno su sicurezza europea, Balcani occidentali e situazione geopolitica. Prima dell'inizio alcuni manifestanti pro-Palestina hanno manifestato davanti alla sede dell'evento. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: L'Europa si trova di fronte a un bivio. Subire i cambiamenti in corso nella politica internazionale o dimostrare di essere ancora in grado di plasmare il mondo che la circonda. E questa è la sfida che il governo guidato da Janez Janša ha deciso di declinare per questa edizione del forum strategico di Bled, definendola lungo 4 direttrici. Sicurezza, resilienza, demografia e credibilità. Il Premier ha sottolineato l'indispensabilità della NATO e ha affermato che un'Europa forte può garantire la sostenibilità dell'alleanza nord-atlantica. Richiamo poi all'Ucraina, alla necessità di superare la dipendenza energetica dalla Russia e dalla Cina per le catene di approvvigionamento. Motivo per cui servono partenariati affidabili, ha concluso Janša, che ha poi ribadito l'importanza di mantenere fede alle promesse di allargamento dell'UE perché, ha detto, si tratta di una decisione strategica sul futuro del nostro continente. Ma la contraddizione è tutta nei mancati inviti ai massimi rappresentanti delle istituzioni comunitarie, come ha ribadito anche la commissaria europea per l'allargamento Marta Kos. A sottolineare il cambio di marcia del governo conservatore inoltre c'è soprattutto il diverso approccio nei confronti di Israele denunciato prima dell'inizio dei lavori da alcune organizzazioni non governative impegnate nella difesa dei diritti palestinesi. Anche nel panel dei capi di governo è stato affrontato il cambio di pelle che sta vivendo l'Unione Europea, impegnata ad aumentare la spesa militare senza trascurare lo Stato sociale. La Presidente Pirc-Musar ha quindi posto l'accento sull'importanza del dialogo e della ricerca di soluzioni condivise. Al termine della parte istituzionale, via al programma ufficiale, con numerosi appuntamenti sui 2 giorni che si concentreranno su sicurezza europea, Balcani occidentali e situazione geopolitica.
1: La Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence e sicurezza CNOS dovrebbe ricevere oggi dall'Agenzia per i Servizi Segreti SOVA informazioni su un eventuale influsso di paesi terzi, in particolare Russia e Israele, sulla sovranità e sulla sicurezza nazionale. La SOVA ha confermato che alla seduta parteciperà il direttore Janez Tušek. La riunione era stata inizialmente convocata una settimana fa, ma la presidente della CNOS, la deputata del Movimento Libertà Janja Sluga, l'aveva rinviata poche ore prima dell'inizio. Alla base della decisione vi era la mancata trasmissione da parte del governo della documentazione richiesta in merito alla concessione della cittadinanza slovena a Viktorija Krivoluska, amica della Presidente della Repubblica. Si è dimesso il direttore generale del Centro Clinico Universitario di Lubiana, Marco Jug. Non ha specificato i motivi del gesto in una nota al Consiglio dell'Ente Sanitario, ha semplicemente ricordato i risultati raggiunti negli ultimi anni dall'Istituto ed ha augurato buon lavoro a chi prenderà il suo posto. Ufficiosamente vi sarebbero difficoltà di comunicazione col Ministero della Salute. Alla domanda dei giornalisti se dietro le dimissioni vi siano motivi politici, Jug ha risposto che il Consiglio dell'Ente in larga parte mette in pratica i piani del governo in carica e si è detto certo che il massimo organo dell'ospedale saprà trovare una persona adatta. Il prodotto interno lordo sloveno è cresciuto lo scorso anno dell'1,5% in termini reali, secondo gli ultimi dati dell'Ufficio di Statistica. Si tratta di una revisione al rialzo di 0,4 punti percentuali rispetto alla prima stima di febbraio. Alla crescita hanno contribuito soprattutto le attività informatiche delle comunicazioni, il settore finanziario assicurativo e le costruzioni. I consumi delle famiglie sono aumentati del 2,4%, mentre gli investimenti sono cresciuti del 5,3%. Sul fronte dei prezzi, l'inflazione annua in Slovenia è salita ad agosto al 3%, dal 2,9% di luglio. Gli aumenti maggiori hanno riguardato abitazioni ed energia, trasporti, attività ricreative e cultura. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti regolamentati dallo Stato hanno subito alcune modifiche. La benzina 95 ottane è aumentata di 1,5 centesimi passando a 1,623 euro al litro, mentre il gasolio per autotrazione diesel è diminuito di 9,3 centesimi arrivando a 1,811 euro al litro. Anche il prezzo del gasolio da riscaldamento è sceso di 10,5 centesimi attestandosi a 1,412 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore fino al 7 settembre. Le confederazioni sindacali rappresentative avvieranno oggi la raccolta delle 40.000 firme autenticate necessarie per indire il referendum sulla legge sulle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. I sindacati considerano il provvedimento dannoso per i lavoratori e sostengono che possa portare a un progressivo smantellamento dello Stato sociale. Sentiamo Maja Novak.
4: La soglia da raggiungere è di 40.000 firme autenticate nell'arco di 35 giorni, ovvero entro il 5 ottobre. Le organizzazioni sindacali tuttavia si mostrano fiduciose di poter raggiungere l'obiettivo con largo anticipo rispetto alla scadenza. A spianare la strada alla raccolta delle firme è stata la Corte Costituzionale, che ha annullato la decisione della Camera di Stato di dichiarare inammissibile il referendum. Particolarmente contestata è l'introduzione del cosiddetto tetto contributivo per le retribuzioni superiori ai 7.500 euro lordi. Secondo i sindacati la misura comporterebbe minori entrate per le casse sociali. Preoccupa inoltre la situazione della cassa pensionistica. La nuova disciplina consentirebbe ai pensionati che continuano a lavorare di percepire la pensione piena, ma la prosecuzione dell'attività una volta maturati i requisiti dipenderebbe dal consenso del datore di lavoro. Un capitolo particolarmente dolente riguarda la sanità. I sindacati contestano la prevista abolizione del divieto per i professionisti sanitari impiegati nella rete pubblica di lavorare anche per operatori privati e la possibilità per gli enti sanitari pubblici di stipulare contratti con soggetti privati. Al centro delle critiche c'è infine la riduzione dell'IVA su alcuni beni alimentari di prima necessità. Secondo le organizzazioni, senza adeguate garanzie, il beneficio fiscale potrebbe fermarsi lungo la filiera, trasformandosi in maggiori margini per i commercianti anziché in prezzi più bassi per i consumatori. Dall'altro canto, i promotori difendono il provvedimento come una risposta necessaria all'incertezza geopolitica e al rischio di una crisi energetica.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'Italia ha deciso di prorogare per ulteriori 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, confermando i controlli aerei e marittimi introdotti il 1 agosto a causa dell'emergenza migratoria di Ceuta. Il Viminale ha precisato che la misura nasce da un'analisi tecnica sulla persistenza di criticità nell'exclave spagnola, dove a fine luglio sono arrivati oltre 70.000 migranti dal Marocco, in gran parte rientrati, salvo diversi minorenni, pur riconoscendo l'efficacia della gestione condotta da Madrid con il supporto dell'Unione Europea. Il ministro Matteo Piantedosi ha difeso la decisione, auspicando che sia l'ultimo prolungamento. In risposta, anche Madrid ha esteso per 2 settimane i controlli sui passeggeri in arrivo dall'Italia, originariamente previsti fino al 7 settembre. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato una risposta ai raid iraniani contro obiettivi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Li colpiremo duramente, ha dichiarato a Fox News. Il presidente iraniano Pezeshkian ha invece affermato che proseguire la guerra non è nell'interesse di Teheran né della regione, ribadendo la volontà di cercare un accordo. Gli attacchi iraniani sono arrivati in risposta ai raid statunitensi contro sistemi di lancio missilistici sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, nell'operazione americana sono morte 2 persone. Le parti avevano raggiunto una tregua in aprile e firmato a giugno un memorandum in vista di un accordo di pace definitivo che non è stato ancora concluso. La commissaria europea all'allargamento Marta Kos, in vista della sua prossima visita a Belgrado, ha espresso una ferma condanna nei confronti delle reazioni delle autorità serbe dopo la morte dell'ex generale Ratko Mladic, ribadendo che la glorificazione dei criminali di guerra è del tutto inconciliabile con i valori fondamentali dell'UE e con lo status di paese candidato. La commissaria ha inoltre evidenziato come il percorso di integrazione europea della Serbia versi attualmente in una fase di sostanziale stallo. Alessia Mitar.
5: Per Kos è inammissibile rendere omaggio e esaltare figure di soggetti macchiatisi di atroci crimini di guerra, poiché tali atteggiamenti si pongono in diretta contrapposizione con i principi fondanti dell'Unione Europea e non possono essere tollerati né all'interno dei Paesi membri né in quelli che aspirano ad entrarvi. Questa posizione giunge a seguito della scomparsa di Ratko Mladic, deceduto giovedì scorso nel carcere dell'Aia, dove stava scontando la pena dell'ergastolo per il genocidio di Srebrenica e per i crimini contro l'umanità perpetrati durante il conflitto in Bosnia ed Erzegovina tra il 1992 e il 1995. La commissaria ha ribadito che la condotta della Serbia di fronte a questo evento costituirà un elemento centrale nelle future valutazioni di Bruxelles, specialmente alla luce delle recenti dichiarazioni dei vertici di Belgrado. Il ministro della giustizia, Nenad Vujic, ha infatti manifestato l'intenzione di concedere al defunto le esequie con i massimi onori di Stato, mentre il presidente Aleksandar Vučić ha accusato i tribunali internazionali di adottare doppi standard, lamentando il fatto che al condannato sia stato impedito di spegnersi in patria. A margine del forum strategico di Bled, Kos ha inoltre colto l'occasione per fare il punto sul percorso di adesione della Serbia, attualmente bloccato in una fase di stallo. Sebbene Bruxelles avesse raccomandato prima della pausa estiva l'apertura del cluster negoziale relativo alla competitività economica, ritenendo soddisfatti i requisiti strettamente tecnici, i 27 hanno espresso un netto rifiuto nel concedere tale avanzamento, giudicando insufficienti i lievi progressi compiuti da Belgrado e richiamando l'esigenza di criteri politici e di stabilità ben più stringenti. La situazione complessiva delle riforme serbe sarà nuovamente esaminata nella relazione annuale sull'allargamento prevista per la fine di ottobre, mentre per il 9 settembre è stata programmata la visita ufficiale della commissaria in Serbia per affrontare direttamente questi nodi critici.
0: Lo sport.
1: Atletica, terza medaglia d'oro slovena ai Giochi Mediterranei di Taranto. A conquistarla è stato ieri Christian Čeh nel lancio del disco. A portare a 15 il numero delle medaglie per la Slovenia a Taranto è stata la staffetta maschile dei 4%, arrivata terza. Agli europei di pallavolo femminile, la Slovenia è stata eliminata negli ottavi di finale dall'Olanda 3-2, risultato nei set al termine di una partita molto equilibrata e combattuta. Nei quarti le olandesi affronteranno giovedì la Polonia, che a sua volta ha eliminato negli ottavi il Portogallo. La stella del calcio argentino, Lionel Messi, ha annunciato l'addio definitivo alla nazionale tramite un messaggio su Instagram, spiegando di aver maturato la decisione dopo una lunga riflessione seguita alla finale dei mondiali del 19 luglio persa contro la Spagna a New York. L'8 volte pallone d'oro conclude così un ciclo leggendario in maglia argentina, contrassegnato da 207 presenze, 125 reti, il titolo mondiale del 2022 e 2 edizioni della Coppa America. Le 7.32, si chiude qui il giornale del mattino di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Maya Novak. Per la parte tecnica ringrazio Maxim Vergan. A tutti voi una buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo sulla Padova-Venezia si viaggia a rilento tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est in entrambi i sensi di marcia. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 di stasera alle ore 5.30 di domani, mercoledì 2 settembre, verrà chiuso per lavori di manutenzione lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Il traffico sarà deviato verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 1 settembre. Oggi inizia l'anno scolastico in Slovenia e allora faccio subito un augurio di buona scuola a tutti i bambini, tutti i ragazzi che intraprendono questo nuovo percorso. Alcuni per la prima volta varcheranno la porta di un'aula, altri torneranno a rivedere magari amici che non hanno visto durante le vacanze estive, altri ancora saranno già stufi il primo giorno e penseranno già al prossimo giugno e alla fine delle lezioni. Giusto. L'avete sentita la voce di Maxim Vergan a strucare bottoni qua nello studio 1 di Radio Capodistria, mentre quella che chiacchiererà con voi fino alle 10.30 sono io, Rosanna Bubole, quindi buongiorno anche da me. Primo giorno di scuola, Maxim, ricordi il tuo primo giorno di scuola? Sì, tutti lo ricordiamo tutti. Noi eravamo quattro gatti, ma quattro gatti davvero, quattro bambini, quattro che ci conoscevano già da prima, che giocavano insieme, che per un anno avevano frequentato l'asilo insieme e si sono ritrovati in un'aula grandissima ad occupare due banchi, solo due, tutta la classe, quelli attaccati alla cattedra. Allora, sai che faccio stamattina? Io voglio salutare per nome tutta la classe, quindi ciao Belinda, Igor e Robert. Ma sono finito, eravamo quattro, ti giuro. Erano i miei compagni di classe, prima elementare. E un saluto immenso alla nostra maestra fantastica, Dolores Barnabà, che ci ha accompagnato per i primi quattro anni in un percorso non solo scolastico, ma in un percorso di vita. Senza quell'insegnante lì, senza quei bambini lì, io oggi non sarei la persona che sono e nemmeno loro. Per cui bambini che siete in classe, non potete sentirmi, ma magari qualche nonno, qualche genitore ci ascolta, qualche zio, allora dite ai bimbi di godersi questi attimi meravigliosi, dite loro di studiare, di imparare ad amare, a condividere con empatia momenti e libri, dite loro che questi istanti sono indimenticabili e che questi anni sono la base del loro futuro. Oggi inizio così, buona scuola a tutti e amatela, perché viverla bene e con passione fa davvero la differenza. Musica!

Life, vita, perché la scuola è vita e perché nella vita non si finisce mai di imparare. C'è anche chi crede di sapere tutto, quelli perdeteli per strada, per favore, perché non andranno da nessuna parte e vi tireranno dentro. Life, la vita, nuove vite che appaiono, nuove vite che arrivano, ma anche la vita che c'entra molto con la puntata di oggi, perché parleremo di vite, ma parleremo anche del silenzio che ha permeato per molti anni ed è ancora presente nelle vite di noi, gente di confine. Si dà tanto peso alle parole, si studiano le parole, ed ora gli antropologi hanno compreso l'importanza di studiare, di capire il non detto, il silenzio, un silenzio che ce l'ha, memoria, conflitto, violenza, trauma, un silenzio che pesa ed ha un peso importante nella società, nei rapporti. E il silenzio è al centro di un convegno internazionale organizzato dalla Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università del Litorale di Capodistria, un convegno intitolato Etnografia del Silenzio, dei Silenzi, che inizia oggi alle 13 con l'inaugurazione di questa tre giorni volta a capire come comprendere il silenzio in etnografia, come interpretarlo, come affrontarlo metodologicamente in tutti i suoi aspetti. 12 relatori internazionali che vi prendono parte, ci sarà anche subito oggi pomeriggio alle 16 la proiezione del film Le ombre del silenzio, per conoscere tutto il programma, comprendere meglio il tema del convegno che, ricordo, è aperto a tutti, si svolgerà in inglese. Ascolteremo insieme nella terza parte la chiacchierata che ho fatto ieri in realtà con la professoressa Katia Hrobat-Virloge, perché oggi è impegnata, oggi accoglie gli ospiti, siccome il convegno parte fra un attimo, per cui ci siamo sentite ieri. Life, vita, può essere anche la parola chiave di stamattina, perché nella quarta parte sarà protagonista un artista che ha legato la sua vita e la sua carriera non solo a una città in cui ritrova se stesso, ma proprio all'identità. Ascolteremo dalla sua voce, da quella di sua sorella Angela, un qualcosa che forse abbiamo un po' perso di vista, appunto identità, valori, quel senso di appartenenza, amore per il proprio luogo natio che si lega indissolubilmente con la cultura, la musica, le persone, le parole, anche i silenzi. Sì, anche quelli. Sabato 29 agosto si è svolto a Rovigno l'evento I miei primi 80 anni, una festa per gli 80 anni di Sergio Bredengato, una serata concerto che lui ha voluto regalare alla sua città, ai suoi amici, condividere con i suoi amici che sono venuti da tutta l'Istria per festeggiare il suo compleanno. E c'è una cosa nella chiacchierata che ascolteremo che la rende diversa dalle altre: non è solo il cuore, ma è proprio il sentire di dover tramandare ai giovani non solo musica tradizionale, ma identità, appartenenza, valori e quel senso quasi antico di essere e ritrovare se stessi quando si è a casa. E a casa di Sergio ci resteremo anche nella quinta parte, perché la comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno, dopo un'estate ricca di eventi, continua il suo programma di settembre incentrato sui festeggiamenti di Santa Eufemia e sugli incontri con persone che tornano a casa, persone che hanno lasciato Rovigno durante l'esodo e ogni anno vengono accolte a casa per stare insieme in momenti di scambio, di convivialità, ma non solo, perché il 17 settembre ci sarà anche l'inaugurazione della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, che da poco ha assunto il nome di Antonio Borme. Sarà un modo per ricordare e celebrare una delle persone cardine della comunità italiana, nonché il preside storico del ginnasio stesso. Per scoprire gli eventi chiameremo nella quinta parte Smeralda Cresina, vicepresidente del comitato esecutivo della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno. Tanta Rovigno in questa puntata di Calle, ma soprattutto tanto noi, tanta appartenenza, storia, empatia, silenzi e vita.

Gianni Morandi, Lucio Dalla, Vita, siamo angeli, siamo tutti angeli. E io saluto intanto Carlo che mi sta scrivendo da Treviso e che ho avuto il piacere di conoscere di persona assieme a sua moglie mercoledì scorso durante una serata concerto a Rovigno, Rovigno che torna questa mattina. Vita, perché ho messo questa canzone? Perché ho messo Vita? Perché la vita è legata alla natura. Sempre più spesso leggiamo purtroppo di alberi e foreste che vengono tagliati, di boschi che perdono superficie, ma c'è chi ha fatto il contrario. Andiamo in Cina per un attimo, perché la Cina da anni ha attuato un piano di riforestazione che ora a distanza di tempo ha portato a dei risultati studiati di recente dai ricercatori, e non sono i risultati che credevano di ottenere all'inizio, ma andiamo passo per passo. Allora, nel 1978 la Cina ha avviato la realizzazione della fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde, con l'obiettivo di combattere l'erosione del suolo e ridurre le tempeste di sabbia. E il progetto, secondo quanto annunciato dai media statali del paese, è stato finalmente completato l'anno scorso. Secondo Reuters, la Cina, pensate, ha piantato alberi su una superficie di 116 miglia quadrate, aumentando la copertura forestale totale del paese dal 10% del 1949 a circa il 25% nel 2024, che è tantissimo. Ma, perché c'è sempre un ma, uno studio del 2025 pubblicato sulla rivista Earth Future mostra che tutti questi alberi in più, circa 78 miliardi dall'inizio degli anni 80, secondo alcune stime, comportano alcune conseguenze impreviste per la distribuzione idrica della Cina. Cioè, crediamo che la natura reagisca in un modo, ma a volte sbagliamo i calcoli. I ricercatori dell'Università di Tianjin, dell'Università Agraria Cinese di Pechino e dell'Università di Utrecht nei Paesi Bassi hanno scoperto che tra il 2001 e il 2020 l'aumento della vegetazione, pensate, ha ridotto le risorse idriche sia nella regione del monsone orientale che nella regione arida nord-occidentale. E questo è un dato significativo, no? Considerando che queste aree costituiscono circa il 74% della superficie totale della Cina, ma non solo, perché le iniziative di rinverdimento, come la Grande Muraglia Verde, insieme ad altre iniziative, hanno aumentato l'evapotraspirazione. Evapotraspirazione, lo ridico, cioè è un termine che unisce evaporazione e traspirazione, quel processo attraverso il quale le piante rilasciano vapore acqueo tramite minuscoli pori noti come stomi. Ad esempio, che cosa è successo? Le praterie trasformate in foreste hanno aumentato l'evapotraspirazione, le precipitazioni, ma hanno influito negativamente sulla disponibilità idrica, e purtroppo la disponibilità idrica della Cina non è distribuita in modo equo per la sua popolazione. Secondo lo studio, le regioni settentrionali del paese ospitano circa il 46% della popolazione, più della metà dei terreni coltivabili, ma solo il 20% della disponibilità idrica. Gli autori sostengono che questi cicli idrologici alterati debbano essere presi in considerazione nella pianificazione dei futuri sforzi di riforestazione. Insomma, un'iniziativa, un progetto molto nobile che all'inizio non ha tenuto conto però dello sconvolgimento del piano idrico, però è sicuramente servito, ci servirà da modello per studiare come possiamo influire sul clima e la distribuzione dell'acqua attraverso le modifiche che facciamo al paesaggio. La Cina, lo sappiamo, fa spesso da apripista a questi progetti, anche la nazione delle grandi opere, questo lo sappiamo, no? La diga più grande del mondo dove si trova? È in Cina. La rete ferroviaria ad alta velocità più estesa? È in Cina. Il parco eolico più grande al mondo? È in Cina. Il parco solare più grande? In Cina. E sto ridendo perché Max mi fa i cenni. E il monumento storico più grande dove si trova? In Cina. Potremmo andare avanti così per giorni e giorni. Ah, per ora dobbiamo ringraziare la Cina perché ci ha fatto capire che il nobile progetto di rimboschimento, e qua parliamo di miliardi di alberi, ricordiamocelo, se dovesse essere fatto da noi dovrebbe avere una buona progettazione di base per non spostare le risorse idriche di un intero paese, di un'intera area. E lo sappiamo quanto è preziosa l'acqua. Mettiamo un po' di musica. C'è Max che mi sta guardando e facendo no, perché? Boh, se vuoi. Ma sì, dai. James Blunt, grazie.

il ritorno della voce di James Blunt per la mia gioia qui su Radio Capodistria con il suo nuovo singolo Tastes Like Summer, che sa di estate, il sapore dell'estate. Io nel frattempo risaluto Carlo che mi ha scritto adesso, mi sono messo online. Ciao Carlo, ti ho salutato anche prima, anche tua moglie, un bacione da Capodistria che vola così questa mattina verso Treviso. Allora, ho detto che sa di estate, che c'ha il sapore dell'estate. Dove si va d'estate? Dove si va soprattutto in spiaggia. E per me, che sono un gran siporo de grotta, il sapore della spiaggia è quello fastidioso dei granelli che mi si conficcano tra i denti. Max, hai presente? Mamma mia, che ti sembra che te caschi le protesi. Un fastidio di quelli. Vabbè, però le spiagge raccolgono anche storie, amore, effusioni effimere, accolgono passioni, amanti, a volte custodiscono parole che sembravano perdute. Leggo: cara madre, qui va tutto bene, il cibo fino ad ora è molto buono con l'eccezione di un pasto che abbiamo gettato in mare. Così iniziava la lettera scritta dal soldato semplice australiano Malcolm Alexander Neville in navigazione, pensate, verso la Francia. Il tuo amato figlio Malcolm si firmava da qualche parte dell'oceano. Era il 15 agosto del 1916 e la lettera gettata in mare dal soldato viaggiato in una bottiglia per più di 100 anni e l'ha ritrovata su una spiaggia vicino ad Esperance, 750 chilometri a sud di Perth, la signora Deborah Brown, che ogni giorno che fa rastrella, cioè si dedica alla pulizia della sabbia davanti a casa. E gli studiosi credono sia stata proprio la sabbia a conservare intatta questa bottiglia, il suo contenuto, proteggendolo dall'azione del mare. Le lettere contenute nella bottiglia in realtà sono due, scritte da due soldati australiani a bordo di una nave partita da Adelaide e diretta al fronte in Europa. Siamo nel 1916, siamo nel pieno della Prima Guerra Mondiale. Neville, 27 anni, indirizzò il suo messaggio alla madre, salutandola con un tono sorprendentemente leggero, nonostante il destino incerto, mentre Harley, di 37 anni, annotò poche righe sul viaggio, firmandosi semplicemente dal mare aperto. E la cosa interessante di questa storia è che dopo varie ricerche, gli studiosi sono risaliti all'identità di questi due ragazzi e hanno scoperto che Neville è morto un anno dopo aver scritto la lettera in Francia durante il conflitto mondiale, mentre Harley è sopravvissuto. Il ritrovamento più di un secolo dopo ha permesso ai discendenti di ricevere finalmente le parole che non erano mai arrivate a destinazione, un frammento insomma di affetto sospeso nel tempo ma anche nel mare. E al di là del valore emozionale, il ritrovamento entra nel campo della scienza della deriva marina. Che cos'è la scienza della deriva marina? È quella che studia lo spostamento delle masse d'acqua superficiali e profonde, nonché il movimento passivo di oggetti, imbarcazioni e organismi trascinati dalla corrente. E secondo i ricercatori, correnti oceaniche e profili costieri come quelli della Great Australian Bight potrebbero aver contribuito a trasportare o seppellire la bottiglia per decenni prima che la recente erosione delle dune la riportasse alla luce. L'evento richiama anche l'importanza delle spiagge, del volontariato ambientale. Senza l'intervento della famiglia di volontari, l'oggetto sarebbe potuto rimanere ancora chissà per quanto tempo invisibile. E inoltre questo evento risveglia riflessioni sul tempo che passa, sul mare come archivio di storia, magari sulla fragile continuità tra passato e presente, esattamente quello di cui ci occuperemo noi nel corso della mattinata. Max, è già tempo delle notizie flash, giusto? Bene, allora io lascio lo sgabello ai colleghi amici della redazione informativa e noi ci sentiamo fra poco, dopo la canzone della settimana scelta da Andrea Reffe, per raccontare e ascoltare altre storie, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Le notizie delle 8:30. Un massiccio attacco con missili e droni ha causato la morte di almeno 4 persone a Kiev e nella regione circostante, secondo quanto riferito oggi dalle autorità ucraine. 3 persone sono rimaste uccise nell'attacco contro la capitale, altre 5 sono rimaste ferite, ha riferito, senza fornire ulteriori dettagli, l'amministrazione militare della città di Kiev. L'Ucraina denuncia una carenza di sistemi di intercettazione, in particolare dei missili americani Patriot, che sono diventati più rari dallo scoppio della guerra in Medio Oriente per difendersi dai missili balistici russi sempre più numerosi. I ministri della difesa degli stati membri dell'Unione Europea, tra cui il ministro sloveno Valentin Hajdinjak, si riuniscono oggi a Dublino per un incontro informale dedicato soprattutto al proseguimento del sostegno militare all'Ucraina e alla sicurezza marittima in Medio Oriente. Nel confronto sull'assistenza europea a Kiev, i ministri esamineranno gli ultimi sviluppi sul fronte degli aiuti militari, con particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione tra l'industria della difesa europea e quella ucraina. Il tema è legato anche al previsto prestito europeo da 90 miliardi di euro per il biennio 2026-2027, di cui 60 miliardi destinati al sostegno della capacità di difesa dell'Ucraina. La Federal Trade Commission e 22 stati USA hanno fatto causa ad Amazon accusandola di aver manipolato gli inserzionisti aumentando segretamente il prezzo minimo dei loro annunci. I costi pubblicitari gonfiati pari a 20 miliardi di dollari hanno consentito ad Amazon di generare ricavi extra, erodendo i margini dei venditori e trasferendo i rincari sui consumatori. Come si legge nell'azione legale, questa condotta ha costretto le aziende a far ricadere i costi aggiuntivi direttamente sui prezzi di vendita finali. Si apre questa sera al Sankaryo Dom di Lubiana la 41esima edizione del Festival Letterario Internazionale Vilenica, quest'anno dedicata al tema della fluidità delle identità. Il principale riconoscimento sarà assegnato allo scrittore ucraino Serhii Zhadan, mentre l'autore sloveno al centro dell'edizione sarà il poeta e traduttore Tonež Krianec. Il programma proseguirà con altri 9 appuntamenti fino alla cerimonia conclusiva nella grotta di Vilenica. Secondo Miha Mauric, responsabile del festival dell'Associazione degli scrittori sloveni, il festival punta sulla letteratura e sul dialogo tra culture e lingue per promuovere un modello alternativo di convivenza, mettendo al centro solidarietà, sostegno alle minoranze e impegno contro la guerra. È tutto per il notiziario, le 8:33 minuti.
2: Prima pagina.
3: Apriamo con la voce del popolo, che dedica la prima ai successi del porto di Fiume, centesimo scalo per Rijeka Gateway in meno di un anno, mentre una nuova car carrier approda, una porta automobili approda nel porto con circa 1.500 automobili a bordo. Proseguiamo con la stampa slovena, partiamo dal Delo. In apertura alla prima giornata del forum strategico di Bled, l'Europa centrale manda un forte messaggio a Bruxelles, mettendo da parte i rappresentanti delle istituzioni UE. Il Neunik si occupa invece di energia e si interroga sul perché in Slovenia il prezzo del diesel risulti sempre superiore a quello della benzina. In evidenza anche il forum strategico di Bled. L'Europa centrale vuole contribuire alle decisioni che formeranno il futuro dell'Unione Europea, constata il quotidiano. Le primorske novizie si chiedono se il nuovo regime del traffico, con la costruzione della strada a scorrimento veloce Jagodje e Lucia, avrà nuovamente un effetto imbuto, visto che il collegamento con Dragonia non sarà ancora pronto per anni. La stampa d'oltre confine, la Repubblica apre con la legge Vannacci, pronta la modifica su misura della legge elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, l'obiettivo della maggioranza è arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Il Corriere riferisce invece della nuova sfida tra Italia e Spagna su Schengen. Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli, misura simile da parte di Madrid. Intanto su Ceuta il premier iberico Pedro Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. Dalla regione il Piccolo di Trieste riferisce che gli indipendentisti hanno perso tutti i ricorsi sull'IVA da pagare all'Italia. Dopo le ordinanze emesse dalla Cassazione si sono visti costretti a chiedere il dovuto in 48 rate. Si tratta in totale di oltre 200.000 euro. Chiudiamo con il Primorski Dnevnik, il quotidiano della comunità slovena in Italia, che titola: il governo italiano non intende revocare i controlli al confine. Le 8:36 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
6: La Regione Friuli Venezia Giulia rinnova il proprio sostegno alle iniziative promosse dalla Fondazione Associativa Goffredo De Banfil in occasione del Mese Mondiale dell'Alzheimer, che anche quest'anno, nel mese di settembre, porterà a Trieste momenti di sensibilizzazione. Dal 10 al 12 settembre in Piazza della Borsa sarà allestita la Foresta Viola da Vivere, uno spazio simbolico nel quale i cittadini potranno condividere e appendere agli alberi un proprio ricordo speciale. Torna inoltre, aggiungi il Viola a tavola, con oltre 150 locali della provincia di Trieste aderenti e nuove proposte gastronomiche ispirate al colore simbolo della campagna, oltre al tradizionale spritz viola. Nel mese di settembre Casa Viola proporrà 5 sessioni gratuite di valutazione cognitiva, aperte agli over 60 attraverso test condotti dalle psicologhe.
7: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
8: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
9: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

Alex Warren, Rescuer, ad aprire questa seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 1 settembre. Buona scuola a tutti. Rosanna a chiacchierare con voi, Maxim in regia. Oh, l'altro giorno cercavo temi e curiosità per la puntata di oggi e mi sono accorta, non lo sapevo, che il 1 settembre ricorre la Giornata Mondiale per la Salvaguardia del Creato. Questa è un'iniziativa voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana in sintonia con le altre chiese europee e consiste in una giornata annuale dedicata a riaffermare l'importanza, anche per la fede, dell'ambientalismo con tutte le sue implicazioni etniche e sociali. Ma al di là della religione, del fatto che sia un'iniziativa che parte dalla religione, io trovo molto interessante proprio il discorso di sviluppo della sensibilità ai temi ambientali. Stamattina abbiamo parlato di riforestazione, abbiamo accennato l'importanza di tenere pulite in ordine le spiagge. Insomma, il creato riguarda tutti noi e noi ne siamo parte. Questa iniziativa, cominciata sì come preghiera, il nome originale infatti era Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura e la Custodia del Creato, è andata negli anni oltre la preghiera, tanto che oggi sono coinvolte molte autorità civili, forze di polizia, corpi forestali, associazioni ambientali, insomma coloro che desiderano fare parte di questa giornata che vede conferenze, incontri incentrati quest'anno sul legame tra pace e salvaguardia della casa. Allora, io sono una persona laica, ho tutta una mia filosofia, non potrei mai addentrarmi in discorsi religiosi o di preghiera, però ho trovato interessante la salvaguardia della casa come concetto proprio legato alla pace, e credo che se iniziassimo a pensare in modo ampio alla casa, vedendola appunto come l'intero creato, il pianeta su cui viviamo, chiamatelo come volete, ecco, allora si arriverebbe alla cura di questo, alla cura del pianeta, alla cura del creato. Ormai mi conoscete, no? Dopo questi buoni propositi, queste belle parole, in questo momento di idillio, io voglio elencare solo un paio di cosette di cui siamo responsabili noi umani, giusto per riflettere su come trattiamo il creato, no? Noi siamo responsabili di emissione di gas serra e cambiamento climatico, ovvero uso di combustibili fossili, riscaldamento globale, eventi climatici estremi. Siamo responsabili di inquinamento ambientale, da plastica, microplastica, ne abbiamo parlato tante volte, inquinamento dell'aria, contaminazione chimica. Siamo responsabili di distruzione degli habitat e perdita di biodiversità, deforestazione, ne abbiamo parlato poco fa, estinzione delle specie, colpa nostra. Siamo anche responsabili di sfruttamento eccessivo delle risorse, agricoltura, allevamento intensivi, sovrappesca, fast fashion, iperconsumismo e non ultima urbanizzazione, cementificazione con l'automatico consumo del suolo. Ecco, senza neanche andare in profondità, senza neanche spiegare niente, ma solo da un semplice elenco e neanche esaustivo, avete capito perché di giornate mondiali della salvaguardia del creato ce ne vorrebbero minimo 3 alla settimana e non una all'anno? Allora, svegliamoci un attimo, pensiamo alla natura, che se la natura si arrabbia è con ragione. Pensiamo alla natura, che se la natura si arrabbia è con ragione. Ci pensa lei, a noi.

0: per lei.
1: Per noi, per voi, per tutti. Vuoto cosmico, quello che molti di noi hanno nella testa. Io ce l'ho ogni tanto, una sensazione bruttissima. Proprio che il vuoto cosmico è proprio una sensazione di pausa, stasi, puff. Per fortuna dura poco, poi il criceto che vive nel mio cervello torna a correre come un ossesso nella ruota che ho nel cranio. Allora, vi piacciono i prodotti di marca? Max, ti piacciono i prodotti di marca? No, neanche a me. Cioè, proprio io e te, ciao, zero. Vabbè. Persone a casa, voi in ascolto, vi piacciono le marche in generale? Comprare cose che vi propina la pubblicità? Ormai siamo bombardati di pubblicità, non siamo più esseri umani, noi siamo consumatori, ricordatevelo, sono incespico sulla parola consumatori, mi sta proprio, è senza anima, noi siamo senza anima ma con carte di credito, vabbè. Allora, se credete che i marchi siano qualcosa di moderno, è qui che volevo arrivare, in realtà state sbagliando. Perché? Perché molto prima che le società moderne diffondessero l'idea liberale di proprietà intellettuale, pubblicità così come la conosciamo oggi, esistevano già delle vere e proprie marche commerciali almeno 3200 anni fa, davvero. Lo ha dimostrato un team internazionale di ricercatori guidato dalla professoressa Marta Luciani dell'Università di Vienna, dopo aver analizzato, pensato, una misteriosa ceramica colorata dell'età del bronzo prodotta nell'oasi di Qurayyah nel nord-ovest dell'attuale Arabia Saudita. Questo studio, pubblicato sulla rivista PLOS ONE, ha analizzato decine di vasi della cosiddetta ceramica medianita appartenenti a questo sito storico, e non solo ha fornito dati finora sconosciuti sulla sofisticata civiltà millenaria che abitò queste terre, ma ha anche permesso di ricostruire lo sviluppo di quella che si ritiene essere una delle prime marche commerciali della storia. 3200 anni fa, lo ripeto, questa storia, la storia, comincia a Qurayyah, un insediamento oasi situato nel nord-ovest della penisola arabica, in una regione dove l'accesso a risorse fondamentali come l'acqua, ecco che torna l'acqua, l'argilla e il combustibile era limitato. Lontani dall'essere una comunità isolata, i suoi abitanti partecipavano a reti di scambio che collegavano, pensate, l'Arabia a regioni come il Levante meridionale e la Siria. Tra gli oggetti prodotti in questo luogo, una ceramica dipinta in due colori attirò per decenni l'attenzione degli archeologi, la cosiddetta ceramica medianita. Ora, questo nuovo studio,

Che cosa ha fatto? Ha permesso di dimostrare attraverso analisi tecnologiche, petrografiche e chimiche che la sua origine era effettivamente lì, proprio lì, nell'oasi di Qurayyah. Ma l'aspetto più interessante dello studio non è dove venivano fabbricati questi vasi, bensì dove erano destinati. Lontani da rimanere confinati nell'oasi, venivano pensate, commercializzati e raggiungevano luoghi situati a centinaia di chilometri di distanza, affermandosi come una vera e propria marca commerciale. Una conclusione a cui i ricercatori sono giunti attraverso una serie di criteri specifici, no? Con l'obiettivo di poter classificare come marca, come prodotto, un determinato design in un'epoca in cui evidentemente non esistevano né registri pubblicitari né strategie di branding né niente. Che cosa hanno fatto? I ricercatori hanno stabilito 8 criteri: identità visiva, coerenza dei materiali, continuità tecnologica, produzione centralizzata, circolazione attraverso le esportazioni, imitazione locale, una finalità commerciale deliberata e la reputazione culturale. È proprio la presenza congiunta di questi elementi a permettere di distinguere una semplice tradizione artigianale da un sistema produttivo dotato di una vera e propria identità. Cioè, noi credevamo di esserci inventati qualcosa, ma per favore non ci inventiamo proprio niente. I primi manufatti di questa ceramica hanno iniziato a essere prodotti circa 3600 anni fa, ma non solo, perché pensate, la produzione è rimasta attiva per 1000 anni, fino all'inoltrarsi dell'età del ferro. Altro che oggi, che su marchio resiste 30 anni e gli fan festa come se fosse eterno. 1000 anni, vi rendete conto? Ora, non passeranno 1000 anni, no? Che ore sono? 8:55, non passeranno 1000 anni, ma è il tempo di una canzone prima di sentire le info di Viaggiando, e poi torniamo sempre qui per ascoltarci insieme le parole della professoressa Katia Hrobat-Virloget sul convegno che inizia fra qualche ora proprio qui a Capodistria. Restate con noi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, partiamo dalla A4 Padova-Venezia, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Spinea ed il bivio per la A13 in direzione Brescia e rallentamenti tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla stessa tangenziale, per chi viaggia verso Trieste, segnaliamo code tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre-Belluno e rallentamenti tra Miranese e Castellana. Sulla Venezia-Trieste sono presenti code tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia, sempre per traffico intenso. Nella stessa direzione, prestare attenzione, tra Cessalto e San Donà di Piave è segnalato un veicolo in panne. Vi anticipiamo che sulla Brescia-Padova, giovedì 3 settembre, l'uscita di Verona Est per chi proviene da Venezia rimarrà chiusa al traffico per lavori dalle ore 21 alle ore 6 di venerdì 4 settembre. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Gautier assieme a Kimbra, che è il nome della gatta della mia amica. Vabbè, aprono loro la terza parte di Calle di oggi. Questa è la mattina dei saluti, perché mi è arrivato un altro messaggio. Ma vedete, è bellissimo perché mi mandate i messaggi. Allora, io saluto con tanto affetto, ma, e loro sanno perché, saluto Alfio, Paola, Anna e Giuliano che ci ascoltano mentre sono in viaggio. Mi hanno scritto istriani in viaggio. Un bacione grande, grande, grande a tutti voi e spero di vedervi presto. Adesso invece è arrivato il momento di ascoltare la nostra prima ospite, l'ho annunciato prima, una chiacchierata che abbiamo fatto ieri mattina, in quanto oggi è impegnata, impegnatissima ad accogliere i relatori di un importante convegno che si tiene da oggi proprio mercoledì qua a Capodistria. Non vi anticipo niente perché abbiamo detto tutto nella nostra chiacchierata, allora chiedo a Max per favore di mettere la traccia. Grazie. La nostra è una terra che per molti anni è vissuta all'ombra del silenzio dei silenzi, dove il non detto è stato l'espressione del disagio, la conseguenza di un trauma collettivo. Lei, nel suo libro Esodo, il silenzio di chi resta, ha analizzato per prima, dal punto di vista antropologico, il significato di questo silenzio. Un tema ancora poco studiato in etnografia e che ora trova spazio e possibilità di discussione al convegno accademico internazionale intitolato Etnografia del silenzio, dei silenzi, che si svolge a Capodistria dal 1 al 3 settembre. Per scoprire relatori e temi di questo importante appuntamento abbiamo il piacere di avere al telefono la professoressa Katia Hrobat-Virloge. Buongiorno Katia.
1: Buongiorno.
0: Katia, un convegno internazionale, premetto che ci siamo detti che ci diamo del tu, convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Antropologia e Studi Culturali dell'Università di Capodistria e l'Università del Litorale. Ecco, Capodistria, una città di confine che ha vissuto, vive ancora il silenzio come parte viva della sua storia e quindi la sede perfetta per questo convegno.
1: Ah sì sì, per questo anche il primo giorno sarà dedicato alle memorie della frontiera, proprio di questa frontiera, delle quali parleranno non solo antropologi ma anche storici, tutti noi che ci occupiamo non solo di memoria ma anche una cosa che fa parte della memoria, cioè il silenzio.
0: Ecco, il silenzio tu lo hai analizzato molto bene nel tuo libro, e il silenzio non è stato tanto studiato.
1: Finora no, finora non c'erano tante riflessioni sul silenzio perché gli antropologi erano abituati a lavorare con le parole, con le interviste, con le osservazioni. E per questo era la prima volta che ho ricevuto un progetto di ricerca nazionale che si intitola Etnografia del silenzio, che si pone proprio la domanda come affrontare il silenzio, cioè il silenzio quando neanche non sai che esiste il silenzio, quando gli interlocutori non vogliono parlare, quando dietro le parole c'è il non detto, no? Come allora affrontare metodologicamente questa cosa e come interpretare, perché il silenzio no, è molto complesso.
0: Il silenzio è molto complesso, il silenzio che discuterete è in relazione proprio alla memoria, al conflitto, al trauma, alla violenza strutturale. Ecco, la violenza strutturale è quella che impone il silenzio, che arriva dall'alto, che arriva dalle istituzioni, quella che magari noi non ci rendiamo conto che esiste.
1: Sì, ci saranno molti interlocutori che verranno da 12 paesi, più o meno europei, ma non solo. E proprio questa violenza strutturale, si parlerà anche della violenza nel mondo post-indigeno, nel mondo indigeno, però anche nel mondo post-industriale, da noi in Slovenia, ma anche in Croazia, anche in Jugoslavia. Ci saranno molti interlocutori anche dai posti, sì, dalla Jugoslavia, dove il problema del silenzio è che lo possiamo chiamare assenza, no? Neanche ti accorgi che il silenzio esiste, è piuttosto una assenza che devi prima accorgerti anche sull'esodo, no? Le famiglie, specialmente la seconda e la terza generazione, mi sembra che neanche non si sapeva che esiste il silenzio, che era solo un'assenza, ma devi prima accorgerti di questa assenza e di cosa è questa assenza, no?
0: Un'assenza che pesa tantissimo in realtà nelle relazioni. Hai parlato di 12 relatori internazionali, ecco, ce ne sono davvero tanti che affronteranno i vari aspetti del silenzio, e tra i principali che troveremo ci sono una professoressa della Nuova Zelanda, una professoressa francese e una norvegese, ecco, tre punti del mondo completamente diversi che si dedicano in maniera diversa a questo tema. Ci puoi dire chi sono?
1: Sì, sarà Tracy McIntosh, che viene dall'Università di Auckland di Nuova Zelanda. Lei è una ricercatrice maori, una delle più importanti ricercatrici maori, che è una dei principali studiosi di studi indigeni. Per noi sarà questa una novità, perché non solo in Slovenia, ma in tutta la regione, anche nell'Europa, non conosciamo questi studi indigeni, perché studi indigeni significa che il mondo è analizzato tramite la percezione indigena. E questo ora introdurremo anche nei nostri studi. Però una cosa totalmente assente, perché noi siamo sempre abituati a vedere le cose dal mondo del West, no? Così che lei si è ammalata, però parlerà online. Poi sarà Michelle Boston, è una ricercatrice della antropologia della memoria, una delle più notevoli in Europa. Lei viene di Parigi e si dedica molto al trauma e al giudaismo per il mondo e così. E la ricercatrice che si proprio dedica al trauma e al non detto, cosa significa per le famiglie e per la società quello che non viene detto, è Catherine Papp. Lei ha avuto un grande progetto europeo per il quale ha anche ricevuto un premio europeo, proprio sui traumi differenti in, non so, 5, 6, 7 stati in Europa. È una dei principali proprio ricercatori sulle conseguenze del non detto, il che è un po' differente, molto differente dalla perspettiva psicoanalitica o psicoterapeutica, perché noi proviamo a comprendere il silenzio tramite un'altra percezione, l'antropologica.
0: Una conferenza, un convegno molto interessante, come abbiamo sentito da te. Questi solo alcuni dei temi, alcuni dei relatori che verranno presentati. Senti, si può partecipare? Io posso venire a partecipare al convegno?
1: Sì, è tutto libero, il problema è solo che sarà in inglese, non può essere altrimenti, perché vengono dai 12 stati. E vorrei dire che anche ci saranno molti presentatori anche che vengono dall'ambiente jugoslavo e poi di silenzio dei mondi indigeni, anche del mondo della deindustrializzazione, il silenzio delle frontiere, le memorie e i conflitti. E poi, per finire la conferenza, discuteremo sulle possibilità della riconciliazione. Vorrei anche dire che il primo giorno, che sarà dedicato alle memorie, ai silenzi delle frontiere, continuerà con un bel film che abbiamo fatto nell'ambito del progetto europeo Refor Healing, e si chiama Le ombre del silenzio. Questo film ora sarà in inglese, ma sarà più tardi, il 21 ottobre, sarà proiettato a Isola, in sloveno e italiano, e ha avuto molto successo, anche noi siamo sorpresi. I registi sono Jure Kreft e Darko Stintic, e parla dei confini e dei ricordi taciuti, e là diamo voce alla minoranza italiana, slovena, agli esuli, agli espulsi tedeschi dalla Slovenia, da Ptuj, e anche ai nuovi arrivati in Istria, sloveni e quelli che sono arrivati dalla Jugoslavia. Credo così che è un film molto complesso, che ha molto successo. La prima volta che era proiettato a Nova Gorica in giulio ha avuto un grande successo e va ora anche al festival, il più grande festival del film a Mosca e a Sochi, ed è anche accettato nel programma competitivo del Festival del Film Sloveno a Portorose in ottobre, così che siamo molto contenti di vedere questo successo. Per ora sarà in inglese perché abbiamo questi interlocutori inglesi, ma lo proietteremo anche in sloveno e in italiano.
0: Io ricordo che la proiezione è prevista per martedì 1 settembre alla Biblioteca Universitaria, giusto?
1: Sì, alle 4.
0: Alle 4, alle 16, alle 4 di pomeriggio, alle ore 16. Magari è un approccio per chi come me non è uno studioso di cominciare a conoscere queste materie. E poi comunque io sono molto felice perché ho sentito la gioia nella tua voce quando hai detto ci hanno preso i concorsi, eccetera, perché questo è un vostro film, è una vostra produzione.
1: Sì, sì, è un film che era prodotto nell'ambito del progetto che lo guido io, che l'ho scritto io, che si chiama Refol Healing, che lavora sulla riconciliazione tra le frontiere, sull'Austria, Slovenia e Italia. E sono contentissima che abbiamo preso questi registi che hanno capito la complessità del tema, del silenzio, dei conflitti, dei traumi, e hanno filmato gli interlocutori che gli abbiamo dato qua dalle nostre regioni, da Austria e così, hanno avuto più di 12 ore di materiale e hanno riuscito a fare un bellissimo, davvero bellissimo film da un'ora e 15 minuti con tutta la complessità di questi traumi e silenzi e sì, delle memorie che non erano mai sentite.
0: Hai detto la parola chiave, riconciliazione. Chiudete il convegno con una tavola rotonda che si intitola Verso la riconciliazione. Secondo te questo studio del silenzio può portarci verso la riconciliazione?
1: Penso che sì. Penso che è molto importante dar voce al silenzio, però si deve anche far cura a come, a chi dare voce, no? Una riconciliazione non può essere svolta se diamo voce alle memorie che creano più conflitti che già esistono. Allora anche qua si dovrebbe, questo parlo come antropologa, non come psicoterapeuta, che ogni memoria no, è importante, si deve curare, no? Ma come antropologa guardo che anche qua bisogna selezionare la memoria che non crea più conflitti che già esistono per un testimone pubblico, diciamo, e l'importante è che ci sia una autoreflessione critica sui temi che sono rimasti in silenzio, che sono scomodi per la memoria collettiva, diciamo, di sloveni o degli italiani, no? È importantissimo è che cominciamo a ascoltarsi l'un l'altro con un'empatia. Questa è la cosa più importante che dovremmo fare.
0: E io spero che le persone in ascolto e anche coloro che verranno al convegno comprendano l'importanza di questo ascolto con empatia. Katia, io ti ringrazio tantissimo, invito nuovamente tutti al convegno internazionale Etnografia del Silenzio, dei Silenzi, dal 1 al 3 settembre alla Facoltà di Studi Umanistici del Litorale di Capodistria, aperto a tutti, lezioni in inglese, proiezione del film martedì 1 settembre dalle ore 16 alla Biblioteca Universitaria. Abbiamo tanto da imparare veramente e tanto da ascoltare da voi. Grazie di cuore.
1: Grazie a te, grazie tantissimo.
0: Ciao.
1: Ciao.

The Sound of Silence, nella versione dei Disturbed, un silenzio che è un grido, un silenzio che è assenza. Io ringrazio tantissimo, veramente di cuore, la professoressa Katia Krobat-Villoget per la nostra chiacchierata. Io invito tutti a partecipare al convegno Etnografia del Silenzio, dei Silenzi, che si tiene qui a Capodistria a partire da oggi. Le lezioni, ve lo ricordo, sono in inglese e il tema che verrà sviluppato in ogni oggi in particolare parla proprio di noi e tratta le memorie, i silenzi nella regione di confine. Anche questo è un modo per conoscerci meglio, ma soprattutto, come ha detto Katia, per imparare ad ascoltarci con empatia. Il silenzio ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle civiltà, in antichità era un culto, per Pitagora il silenzio era la condizione essenziale preliminare per l'ascolto, la vera conoscenza. Il silenzio accompagna le preghiere, se volete, il silenzio era rappresentato dalle divinità e il silenzio, come abbiamo sentito, non è ancora stato studiato da etnografia e antropologia e oggi iniziamo a comprendere la sua importanza. Noi siamo una radio, per noi il silenzio vuol dire non trasmettere, non andare in onda, non stare assieme a voi. Allora sapete cosa? Fino a che arrivano le notizie flash, riempiremo questo silenzio con un po' di musica, bella musica.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Notiziario delle 9.30. In occasione del primo giorno di scuola, il primo ministro Janez Janša ha rivolto un messaggio agli alunni invitandoli ad affrontare il nuovo anno scolastico con curiosità, coraggio e fiducia nelle proprie capacità. Ha esortato gli studenti a non arrendersi nei momenti difficili e a credere in se stessi, ricordando che adesso spesso possono fare molto di più di quanto immaginino. Nel suo messaggio Janša ha rivolto un pensiero particolare ai bambini che oggi varcano per la prima volta le soglie scolastiche, sottolineando che tra i banchi non impareranno soltanto lettere e numeri, ma scopriranno anche il mondo in cui vivono, la Slovenia e le persone con cui condividono il paese. Ha quindi ringraziato gli insegnanti e tutti coloro che si occupano dei giovani per la loro preparazione, pazienza e capacità di essere un esempio per gli studenti. Gli attacchi russi condotti nella notte su Kiev e le aree circostanti hanno provocato almeno 4 morti e 5 feriti, lo ha riferito su Telegram l'amministrazione militare della capitale ucraina. Una delle vittime è stata registrata a Borispil, a est della capitale, mentre altre 3 persone sono decedute nell'attacco russo contro Kiev. Mosca ha preso di mira anche la città meridionale di Odessa, dove sono state più volte colpite le infrastrutture portuali ed energetiche. A confermarlo sono stati i servizi di emergenza, riferendo di almeno una persona rimasta ferita. Daniel Driscoll, segretario del Dipartimento dell'Esercito statunitense, massima autorità civile dell'esercito, ha presentato le proprie dimissioni al presidente Donald Trump, secondo quanto riferito da alcuni funzionari dell'amministrazione. Il Wall Street Journal attribuisce la decisione di Driscoll al suo lungo conflitto con il segretario alla difesa Pete Hegseth, che negli ultimi mesi ha rimosso diversi importanti ufficiali dell'esercito con esperienza sul campo e spesso senza dare spiegazioni. La proroga dei controlli alle frontiere nell'ambito di Schengen è necessaria per ragioni di sicurezza interna e per prevenire il terrorismo, lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani in un'intervista al Corriere della Sera, escludendo che la decisione sia legata ai rapporti politici con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. La nostra priorità è la sicurezza interna, ha spiegato Tajani, ricordando che la misura è stata adottata dopo un esame della situazione da parte del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo e precisando che si tratta di una decisione provvisoria e non contro qualcuno. È tutto per il notiziario, ore 9:33 minuti.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia, che cos'è per voi il vostro paese? Un luogo di ritorno, un luogo da cui fuggire, un luogo dove sentirsi a casa? È solo un luogo o è qualcosa di più? Quarta parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 1 settembre, e saluto, do il benvenuto a Mattia Jaubi. Ciao Mattia, buongiorno, che è arrivato in studio, mentre Max, io spero, sia andato a mangiare le lasagne di cui parlava prima. Ecco, perché ha fame. Allora, entriamo nel tema di questa quarta parte. Dopo tanti anni che frequento Rovigno e anche i rovignesi, io mi sono resa conto, solo da poco tempo, in maniera conscia, quanto il loro attaccamento per la propria città, il proprio paese, il proprio mare, la propria lingua sia diverso da quello di tutti noi. Non so come dirlo, non so come spiegarlo, non vorrei che nessuno si sentisse offeso, ma non è una questione di campanellismo, è proprio una questione di cuore, di cura verso le proprie radici, che va al di là della tradizione, al di là del tramandare, al di là di tutto quello che è convenzionale. E vi dico questo perché sabato sera c'è stata a Rovigno una grande festa, una serata concerto intitolata I miei primi 80 anni, in cui abbiamo festeggiato tutti insieme Sergio Predengato. Non vi dico di più, ascoltiamo insieme la chiacchierata che abbiamo fatto dopo il concerto e mentre la festa era ancora in corso, anzi era appena iniziata. Mattia, puoi mettere la traccia? Grazie. Mi senti ancora le voci della gente? Siamo a Rovigno, che ha appena finito una sera meravigliosa per gli 80 anni, i primi 80 di Sergio Predengato. E mi li ho trovati qua tutti e do, perché stasera c'è stata una sorpresa in te la sorpresa. E allora che abbiamo con noi sia Sergio che la sorella Angela. Buonasera.
1: Buonasera, altro che buona.
2: Buonasera.
0: Sergio, ti mi stavi dicendo, ti sei emozionato.
1: Sì, sì, sì, ma c'è stato dei momenti, ma le emozioni viene prima di tutto ti devi sentire l'amore verso la musica, verso la poesia, verso che quella che i nostri poeti, i nostri musicisti ne galassano. E allora questo qua porta a delle emozioni forti, poi con un pubblico come questa sera, numerosissimo.
2: E partecipe.
1: Allora a un certo momento mi sono emozionato, ma è normale, se un cantante non si emoziona, non può dargli
2: al pubblico le emozioni che senti, perché questo passaggio si fa proprio attraverso le emozioni che viene risentite. Aveva una serata stupenda, devo dirgli grazie anche della sorpresa che ti mega chiamà a cantare, che mi sono molto restia, però in questa occasione ti ha fatto proprio bene, e regalo ti me lo ha fatto a me. È stata una serata veramente stupenda, ben organizzata, ben architettata, ben presentata, bravi esecutori, un pubblico che non mi succede di rado di vederlo così partecipe, entusiasta. Complimenti, cosa dire, Sergio?
1: Niente, ti hai detto tutto?
0: No, mi volevo dire ancora una roba invece. Sergio, ma anche Angela. Angela che ha una voce meravigliosa, tra l'altro, meravigliosa. E Sergio, ti lo dici sempre, sono qua per portare avanti la nostra identità, tutto quel che è negalassato, e per lasciarglielo ai giovani, perché noi siamo la musica, noi siamo le nostre tradizioni, siamo la nostra parlata. Ti stavi facendo un lavoro col cuore?
1: Sì, ma questo lo faccio da tanti anni. Per esempio nel mio repertorio, anche normalmente negli ingaggi, mi canto solo in italiano, perché penso che sia la roba giusta. Penso che essi rovignese, essi istriano e essi italiano permise un grande, come dovrei dire, la roba più forte di me. Mi non posso andare oltre questa roba qua, perché mi ho vissuto dei momenti nella vita non tanto, tanto bei, e ho visto che perdendo la mia identità come cantante e come uomo non funziona. E allora mi non mollerò mai fino a che Gesù Cristo mi dà la forza, perché mi piace cantare, e quando che uno che piace cantare è la cosa più bella. Mi questa sera non so come dire, non ho parole, perché a un certo momento mi ho visto la gente quanto che tiene a questo. Allora vuol dire che qualcosa sono riuscito a fare nella mia vita del cantante o del, chiamiamo così, del rovignese.
0: Io penso che ti arriva a far tanto, ma che ti fa ancora tanto e ti farà ancora tanto.
1: Sì.
0: Volevo domandarvi ancora una roba, dopo non vi disturbo più, perché se tante persone che vien fare auguri, se tante persone che vuol festeggiarti, Sergio, ti porti avanti l'identità, ma perché ti è arrivato a spostarti qua? Quando che ti eri a Monte Carlo, quando che ti eri a Nizza, perché la tua carriera, dovremmo dirlo, è stata una carriera ricca che i giovani di oggi se la sogna, e pur tutti ti resta un'umiltà meravigliosa, e questo lo dico con tutto il cuore, ti lo sa. Spostandoti da qua, cosa ti mancava?
1: Allora, mi nella mia vita, neanche mia sorella non sa, perché lei era piccia, mi ho fatto tante cose, ho vissuto delle cose belle e delle cose non tanto belle. Mi quando che venivo a Rovigno, per me era come un rilassamento del corpo, perché andavo a giocare a calcio, poi scampavo 5-6 giorni, mia mamma non sapeva neanche là che vado, e la era di mio zio, ed è della sorella di mia mamma. Mi ho visto la grande differenza di essi fuori, non poter cantare quel che sento, dovevo fare quella che mi si ordinava. E dopo, conoscendo Piero Soffici e poi conoscendo un grande personaggio per me, mio zio Giusto. Mio zio Giusto.
0: E parliamo di Giusto Curto.
1: Giusto Curto, sì. Lui, mi da ragazzo, sono andato tante volte a pescare con lui e mi vedevo quanto amore che aveva lui per scrivere. Ma scriveva per la Rovigno, scriveva per la gente nostra, scriveva le nostre stagioni, i nostri, che noi diciamo, di armamenti di barca. E ho visto che il mio essere potesse solo qua a casa. E mi dispiace molto che mi tento di far capire anche i giovani, che tanti vuol dire mi andare via qua, cosa si fa. Non è vero, quando che ti sono a casa. Però ti devi sentire questa roba, per sentirla forse ti devi avere forse anche un po' di fortuna come dovrei dire, nell'essere, perché questa sera, e mi allego quando che i miei ragazzi che ho detto che faremo, abbiamo fatto il repertorio, la prima roba che mi ha detto: ma sa Sergio, forse vorrei fare canzoni un po' più allegre. No, che dico, le canzoni può essere anche allegre, può essere una, due, e il pubblico che vignerà volerà sentire quel giusto suono, quel giusto momento che tu ti devi pensare. Quando che mi canto, e devi pensare anche loro. E questo è
2: un senso di appartenenza che forse noi che siamo più in là con gli anni lo sentiamo molto forte. Ne piacerebbe tanto che anche i giovani sentissi questo senso di appartenenza, anche una forma di orgoglio per quel che siamo e che rappresentiamo, ognuno nel suo piccolo, almeno ecco, questi di una certa età, si è cercato di portare sempre avanti questo discorso, cantando nei vari cori, nella Marco Garbin, poi insegnando a scuola, perché senza questo, senza le radici, la persona non è più niente. E noi purtroppo anche queste radici le sentiamo troppo forti, perché lontano dalla nostra grotta, dal nostro mar, sì. Noi che siamo nati sulla riva, non si sentimo bene, vero?
1: No, sì. Mi non mi sento bene neanche che sono, lo ridì, un mese umaghese, sì, ma mi quando che sono Rovigno mi trasformo. Mi di mattina mi alzo e quando che vedo Santa Caterina e che vedo il mare e che vedo quel spiazzale che mi giocavo de ragazzo, de Murier, mi riempi di orgoglio. Allora vado su per le scale e vado a bere il caffè e fumare il sigaro perché sono a casa, sento questa roba.
2: A casa mia, come sì, che dire la
1: canzone. Casa mia, a casa mia, sì.
2: Però apprezzo anche i giovani che i va fora, i fa esperienze nuove, esperienze anche formativamente importanti, ma però che dopo ga l'amor per tornare, magari quando chi non è più troppo giovani. E anche questo è un piccolo risultato di questo lavoro che si fa di propagare, di mantenere quel che è valori, identità, tradizione, che mio fratello ha fatto tutta una vita e lo fa ancora. E si cerca di portare avanti proprio per mettere un piede nel futuro, noi che lo avevamo un po' più nel passato.
1: Sì,
2: vivo così.
1: Sì,
2: ecco,
1: sì. Beh, boh,
2: modo diplomatico.
1: So che, sì. Ma no, ma è vero, per esempio la mia vita si è andata avanti, anche la vita del spaccio, gioca le carte magari anche tutto il giorno e qualche volta se anche cioè, si andava oltre, però il spaccio era specialmente a Rovigno la vita, perché là ti cantavi, ti mangiavi, ti bevevi, ti facevi anche baruffa, però una cosa, ti eri a casa tua. E era il modo di essere là, quando che mi davi spazio, la prima roba che si faceva, si diceva portami un quarto e dopo si cantava, si faceva la rotina, si giocava le carte, si faceva le baruffate, però ti eri a casa, quella che Piero ha scritto, curivasi per il mondo, bastiva un tocco da soffitta e volisse un po' da me. Ecco, questo è l'essenziale di tutta la canzone che lui, Piero, lui mi ha detto, non sai che mi... Adesso mi sono inventato, dico imparate Piero tante cose, e lui dice, ti puoi cantare questa canzone, non tutti.
2: Era un bel modo di aggregazione, quel del spaccio, e era una socialità che quel del spaccio, e era una socialità che veniva sempre.

0: nostri oggi.
1: Siamo qua a casa mia.
2: A casa mia, sì.
1: A casa
2: sì,
1: mia.
0: A casa mia. E oggi azzurri, celesti come il mar.
1: Sì. Siamo a casa nostra.
0: Sì, e Ive brilla.
1: Sì, sì.
0: Grazie Sergio. Tanti auguri. E grazie Angela,
1: grazie.
0: Del cuore.
1: Grazie.

Spazio di Libertà, la voce di Sergio Predengato, che ringrazio, come ringrazio Angela, sua sorella Angela, per la chiacchierata fatta assieme sabato scorso a Rovigno. È il Spazio di Libertà, quel luogo in cui le persone si incontravano, parlavano, sbaruffavano, facevano pace, cantavano, quel luogo che era casa per i pescatori dalle mani arse dal sole, dal sale. Quella con Sergio e Angela è una chiacchierata in un meraviglioso istroveneto. Ne parlavamo adesso con Mattia, proprio Jaubi, che se avete ascoltato bene in sé dei concetti che paiono d'altri tempi, ma che forse dovremmo recuperare tutti. Concetti come identità, radici, valori, appartenenza per quel paese, quella città, in questo caso Rovigno, che è il luogo in cui

anche il corpo si rilassa e ognuno può ritrovare se stesso, così ha detto Sergio. Oggi sembra tutto così effimero, tutto di corsa, invece c'è chi ancora vive la vita con una missione. Gatto si fa portavoce di musica e poesia di autori scomparsi che ci hanno lasciato una grande eredità. Grande eredità. Credetemi, io con Gatto collaboro tanto, da tanto tempo, gli voglio bene come persona, tanto. E quella che fa non è un'operazione nostalgica, ma è proprio un'operazione di mantenimento in vita di una parte di noi, della nostra identità, perché la musica e la poesia di domani possano svilupparsi attraverso la consapevolezza e l'appartenenza anche a un luogo. A me fa morire quando parlo con lui e dice Piero, oppure mio zio Giusto, che tradotti sono Piero Soffici, grande compositore nonché direttore d'orchestra, ha diretto anche quella di Sanremo, per farvi un esempio. Quando dice zio Giusto, che è Giusto Curto, poeta rovignese, una delle anime di Rovigno, che scrisse della sua città, dei suoi rovignesi, nella sua lingua, in quell'istrioto meraviglioso che ancora oggi si sente per Carrera e per le calli rovignesi. E Segato poi vi dice che tiravo sulla barca Zanini, vabbè, parla di Ligio Zanini, l'autore di quel capolavoro che è il Martin Muma, dei versi anche critici e duri verso una società in cui non si ritrovava. E poi Segato vi dice: correvo con la Spider fino a Rovigno, ciapavo un astise e che lo portavo a Aznavour. Beh, Aznavour è proprio lui, quello là, Charles Aznavour, quello con cui cantava negli anni 60, non mi ricordo adesso se a Nizza o a Monte Carlo. Ascoltare, ragazzi, ascoltare, lo ha detto anche prima Katia, forse dovremmo ascoltare non solo le storie ma anche l'anima di tanti artisti, di tante persone. Adesso rompo questo idillio meraviglioso, come sono solita fare. Musica, poi le info di Viaggiando e dopo la sigla single della settimana scelta da Andrea F. Noi torneremo a Rovigno, però lo faremo con Esmeralda Cressina, perché andremo a scoprire il calendario di settembre della comunità degli italiani Pino Budicin. Oggi è così la puntata, Capodistria e Rovigno, la prossima settimana, ma chissà dove andremo. Oggi è così, musica.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si sono formate delle code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia a causa di un veicolo fermo. Segnaliamo ancora per traffico intenso rallentamenti sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia, e sempre per traffico intenso si verificano incolonnamenti sulla Venezia-Trieste e presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso il capoluogo del Friuli. Infine sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo che a causa di lavori in corso sono presenti delle code tra Tarvisio e Malborghetto per chi viaggia in direzione della A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Sigla single della settimana.
4: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: Rieccoci in studio, quinta parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 1 settembre è iniziata la scuola. Non sono finiti gli eventi perché l'estate non è ancora finita. Abbiamo sentito prima le voci di Angela e di Sergio Predengato, che è stato festeggiato sabato scorso dagli amici di tutta l'Istria, della comunità di Rovigno. Allora restiamo a Rovigno, perché la comunità degli italiani Pino Budicin, dopo un intenso calendario estivo, prosegue la sua programmazione a settembre, il mese di Santa Eufemia, ma non solo. Quali eventi troveremo? Lo chiediamo subito a Esmeralda Cristina, vicepresidente del comitato esecutivo della comunità degli italiani Pino Budicin. Buongiorno Esmeralda.
1: Buongiorno Rosanna, buongiorno.
0: Esmeralda, ci siamo viste qualche giorno fa.
1: Sì, ci siamo viste qualche giorno fa.
0: Ed è stato emozionante, bellissimo, posso dirlo.
1: Mi ha proprio fatto piacere vedere anche voi, vedere un pubblico così numeroso, ed è sempre un piacere festeggiare i compleanni dei nostri rovignesi.
0: Rovignesi, Rovigno, senti, rovignesi, Rovigno, noi parliamo in dialetto, come ho detto, e parliamo tra di noi in dialetto.
1: Certamente.
0: La vostra comunità è una comunità attiva, attivissima. Settembre, mese importante per Rovigno, perché si celebra Santa Eufemia, ma al di là della settimana dedicata alla patrona della città, troviamo tanti appuntamenti che spazia da letteratura a teatro. Troviamo anche una celebrazione importante. Da dove partimo?
1: Partiamo, diciamo, da allora, dal primo giorno degli eventi che si dedicati alle giornate di Santa Eufemia. Come già da tanti anni viene a trovarne i nostri esuli rovignesi, e si organizza assieme a loro. Quest'anno il 12 settembre già avevamo la presentazione del libro di Susanna Bino, il libro Profughi dalla Venezia Giulia a Firenze, la vicenda dei Vanchettoni, e della presentazione praticamente di un libro dove si è invitati tutti, e sarà anche presenti, ecco, come sempre, gli esuli rovignesi. Seconda giornata avevamo la rappresentazione teatrale Le Bagnine, ideata praticamente da Tullio Svettini, con testo e regia di Giorgio Amodeo, e così che se potremmo divertire anche qua guardando una bella rappresentazione teatrale, sempre in compagnia, ecco, invita di tutti ovviamente.
0: In compagnia degli amici, sì, De Grado, con cui collabora Mesa Istria, perché li conosciamo, Tullio e Giorgio, amici che ha sempre fatto un discorso attraverso il teatro di collaborazione, uniti da questo mare, ecco, siamo Rovigno e Grado,
1: sì,
0: uniti dal mare.
1: È vero. Poi avevamo, quindi il 14 avevamo Grado Teatro, il 16 è la giornata del Santa Eufemia, che per i rovignesi è molto importante. Troviamo il 17 settembre, continuiamo con una giornata molto importante per noi, perché come penso che Savega aveva letto, la scuola media superiore italiana adesso è stata intitolata Antonio Borme, e quindi il 17 settembre è l'inaugurazione ufficiale della scuola, e si sta preparando assieme alla scuola, anche la comunità e la città sta preparando un grande evento commemorazione di apertura, diciamo.
0: Antonio Borme, lo ricordiamo per chi non lo conosce, sì, magari in ascolta, non lo so, magari dico città a caso, da Treviso, da Padova, ma lo conosce anche là sicuramente, è stato una delle persone più importanti per la comunità nazionale italiana, per noi, per la minoranza, una figura cardine, diciamo, che si è venuto a mancare tanti anni fa, nel 1992, ma indimenticabili le sue battaglie, indimenticabile la forza con cui lui nega sempre difeso e che ha difeso la nostra identità. Quindi meraviglioso che la scuola adesso, la scuola superiore italiana de Rovigno, porti il suo nome. E poi sarà ricordata anche un'altra persona, quel che noi chiamiamo il maestro di tutti noi, però era il maestro de musica di tutti noi, quindi è una serata dedicata a Vlado Benussi, giusto?
1: Sì, una serata dedicata a Vlado Benussi, ogni anno che dedichiamo, perché che vuole alla fine dedicarghe queste giornate. Il 20 settembre gli dedichiamo la serata dedicata a lui, assieme a Biba Benussi, sarà presenti tanti amici, tanti rovignesi, a commemorare, a far festa a questo uomo che ha segnato la vita di tanti.
0: Se avevamo dimenticato una serata, che si chiama Serata in Famiglia, con dei piccoli appunti qua davanti. Serata in famiglia, che in realtà è importante perché proprio riunisci le persone. Voi siete una comunità che punta molto sulle persone, le singole persone, e questa è una cena, un pranzo, un momento conviviale per stare insieme, per scambiare anche memorie, ricordi, ma anche per progettare il futuro assieme agli esuli rovignesi.
1: Sì, è una serata che viene organizzata da un sacco di anni. Noi abbiamo sempre il piacere di accogliere, ecco, praticamente in comunità i nostri esuli rovignesi, e loro con piacere ne fa visita, ecco, ogni anno. È un pranzo, una cena, come si vuol dire, che, nella quale è anche un pranzo di musica, un pranzo dove che si scambia ricordi, idee, e come sempre Savea Rovigno, molta felicità, ecco.
0: Senti, settembre, adesso cambio discorso, vado fuori dal programma. Settembre, Santa Eufemia. Voi avete un legame forte con Santa Eufemia, un legame che va al di là della religione, al di là della fede. Sei proprio una persona che accompagna i rovignesi in ogni momento.
1: Sì, ne accompagna nella vita di tutti i giorni. La nostra santa, che è arrivata in un modo, ecco, particolare nella nostra città, è stata dai cittadini sempre vista proprio come una grande patrona, come una, ecco, come un punto di riferimento,
0: come parte di Rovigno. Allora, buon mese di Santa Eufemia, e invito tutti quanti a partecipare agli eventi della comunità degli italiani Pino Budicin, perché ogni volta che sei a Rovigno sei a casa, posso dirlo?
1: Ti puoi dirlo.
0: Esmeralda, grazie de cuore.
1: Grazie Rosanna, e grazie a tutti gli ascoltatori, e ci vediamo numerosi agli eventi di settembre.
0: E certo, e noi verremo. Grazie, ciao.

0: All Lovers, Tom Odell and the Lumineers, per ringraziare Smeralda Cressina e invitarvi tutti a Rovigno. Siamo arrivati al momento del che fate, dove andate questi giorni? Allora, la memoria ha fatto un po' assieme al silenzio, alla vita da filo conduttore di questa mattinata. Allora io voglio segnalarvi un appuntamento che mette insieme giovani e memoria. Sabato prossimo 5 settembre alle 18:30 alla Sala Luttazzi del magazzino 26 di Porto Vecchio, Trieste, troviamo due produzioni indipendenti del territorio, due modi diversi di raccontare la memoria attraverso il cinema, e sono realizzati da giovani, mi raccomando. Saranno proiettati La Croce di Ferro di Luca Bertossi e Lady Darkness di Elisabetta Cancelli. La Croce di Ferro è un mediometraggio storico, appunto, di Bertossi, ambientato nel Friuli del 1944 durante l'occupazione tedesca, e racconta l'incontro forzato tra un partigiano ferito e un soldato tedesco smarrito sulle montagne carniche. Non spoilerò niente, vi dico solo che al centro della storia, oltre alla guerra, il conflitto tra odio, paura e istinto di sopravvivenza, c'è anche la possibilità, ci dà la possibilità di riconoscere anche l'umanità che è insita nel proprio nemico. Mentre Lady Darkness, invece, è un cortometraggio di Elisabetta Cancelli, giovanissima anche lei, firmato Silent Dream, ed è un tributo al romanticismo gotico, sospeso tra suggestioni ottocentesche e atmosfere medievali, ed è stato girato tra Monrupino, il Carso, grazie anche alla grande amicizia e collaborazione della comunità di Monrupino e Sagrado del Carso, e l'altipiano di Gorizia. Questo film unisce fantasy, poesia, atmosfere dark, ha una riflessione sui legami familiari, sulle dinamiche manipolatorie, sulla ricerca della libertà. Perché vi segnalo queste proiezioni? Perché io credo nei giovani e credo che i giovani vadano sempre supportati nella loro ricerca, nel loro percorso. E poi in velocità me l'hanno inviato stamattina, mannaggia ragazzi, e scorro proprio il comunicato dal cellulare, perché dal 4 al 6 settembre a Verteneglio c'è Tunes and Tunes, il famoso festival con un programma ricco di fumetto, illustrazione, musica, vinili e cultura pop. Come anteprima del festival, giovedì si terrà anche un laboratorio speciale di apertura. E anteprima del festival, venerdì 4 settembre alle 19 c'è l'inaugurazione del festival e delle mostre, cioè c'è l'inizio ufficiale con tantissimi ospiti principali ed espositori: Daniel Jegel, Darko Mazzan, grandi nomi della scena fumettistica regionale, internazionale, artisti emergenti. Poi ci sarà le performance audiovisiva. Jegel dipingerà un muro dal vivo accompagnato dalla musica di Nenad Sinkhaus e Marco 48, un mix di jazz, d'avanguardia, post rock, elettronica. Poi c'è sempre l'after party, perché là ci si diverte. Sabato 5 c'è la fiera, laboratori e panel, fiera del vinile, mi raccomando, per tutti gli appassionati. Poi ci sono altri laboratori, insomma è un festival in cui trovate un po' di tutto. Trovate anche domenica, a chiudere tutto alle 19:30, un quiz di cultura generale incentrato su fumetti e su musica. Mi raccomando, tutti quanti quindi a Verteneglio dal 4 al 6 settembre per tuffarci nel mondo dei fumetti, dell'illustrazione, della musica, dei vinili e della cultura pop.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, Giulia Bresch, io serenamente vi saluto perché siamo arrivati agli sgoccioli anche di questo martedì 1° settembre. Allora ringrazio subito gli ospiti che hanno impreziosito la puntata di oggi, la professoressa Katia Hrobat-Virloger, che ci ha parlato del convegno internazionale Etnografia del Silenzio, dei silenzi, che fra poco parte, fra poco precisamente alle 13, proprio qui a Capodistria, alla Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università del Litorale. 12 relatori internazionali ad esplorare le forme di silenzio che hanno accompagnato la nostra storia, una 3 giorni dedicata a capire come comprendere il silenzio in etnografia, come interpretarlo, affrontarlo in tutti i suoi aspetti, e le lezioni sono aperte a tutti e vi ricordo che sono in inglese. Grazie a Sergio Predengato e ad Angela, sua sorella dalla voce meravigliosa, Angela, che ho incontrato sabato scorso a Rovigno dopo la serata concerto I miei primi 80 anni per festeggiare Sergio, l'artista, l'uomo, la persona che ha deciso di fare della musica una missione per tramandare valori, radici, identità. E infine l'abbiamo sentita poco fa, Esmeralda Cristina, grazie Esmeralda, della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno, che ci ha parlato, invitato a partecipare al ricco programma e agli eventi di settembre che coincidono con la festa di Santa Eufemia e non solo. Se non avete sentito le nostre chiacchierate, lo sapete, potete ascoltarle fra poco, pochissimo, il tempo di un caffè, datemi un caffè, sul sito di Radio Capodistria. Carico i podcast fra poco, mentre se volete ascoltare tutta la puntata, vabbè, basta mettere la sveglia un attimo prima delle 3 del mattino e alle 3, puff, appariamo noi come il genio della lampada di Aladino. Grazie ragazzi, grazie ai nostri tecnici, Maxim Vergan prima e ora Mattia Jaubi. Grazie Mattia per avermi accompagnato anche questa mattinata in un viaggio fatto di memoria, di silenzi, di vita, di bellezza. Grazie a voi a casa per il vostro affetto, uscite, siate curiosi, imparate ad ascoltare, ad ascoltarvi, ma soprattutto, l'ho detto un attimo fa, circondatevi di bellezza, che di bruttezza, ne è pieno il mondo. A martedì prossimo, ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 10.30. La Commissione parlamentare per le elezioni e le nomine propone che al leader del Movimento Libertà ed ex premier Robert Golob non venga riconosciuta l'immunità parlamentare, consentendo così l'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti nell'ambito del caso Bobnar. La decisione definitiva spetterà alla Camera di Stato, che si esprimerà in merito domani. Golob aveva in precedenza informato il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic e la Commissione di non voler invocare l'immunità parlamentare. Ha inoltre annunciato che voterà a favore della revoca dell'immunità e dell'avvio del procedimento penale nei propri confronti. Stamattina presto i caccia della NATO sono decollati per la presenza di droni nello spazio aereo dell'Estonia, lo riferisce la difesa del paese baltico. Messaggi di allerta sono stati mandati ai residenti nelle contee orientali. Dalla notte via via l'invio esteso ad altre regioni con l'esortazione cercate riparo se avvistate un drone. L'allarme è stato poi revocato. Il commento del Ministero degli Esteri estone: incidenti di questo tipo, si legge in una nota riportata dalle agenzie, sono conseguenza diretta della guerra russa di aggressione all'Ucraina. Il bilancio delle devastanti inondazioni che hanno interessato mercoledì l'area al confine tra Nepal ed il Tibet cinese ha superato le 1000 vittime, mentre 4.400 persone risultano ancora disperse. La catastrofe ha inoltre provocato condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, spingendo le organizzazioni umanitarie a lanciare l'allarme sul rischio epidemie. Resti umani e animali, rifiuti e acqua stagnante stanno infatti aumentando ulteriormente i rischi sanitari. Acqua contaminata, strutture sovraffollate, condizioni igieniche precarie e assistenza sanitaria limitata potrebbero creare condizioni favorevoli alla diffusione di malattie con conseguenze particolarmente gravi per i bambini. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha consentito all'amministrazione del presidente Donald Trump di proseguire i lavori per la nuova sala da ballo della Casa Bianca. Con una decisione presa per 5-4, i giudici hanno sospeso l'ordine di un tribunale inferiore che bloccava la costruzione in superficie dell'opera dal costo stimato di $400 milioni. La maggioranza ha ritenuto che il National Trust for Historic Preservation, che contesta il progetto, non disponga dei requisiti giuridici necessari per promuovere la causa e che lo stop ai lavori possa provocare un danno irreparabile al governo, anche sotto il profilo della sicurezza nazionale. Le 10.33 minuti è tutto per le ultime notizie da Radio Capodistria.
2: Note d'estate, le note di un'estate indimenticabile, a cura di Tomasz Cindrich.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes indeed, yeah. To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, e verranno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Il veicolo in avaria che aveva provocato code in precedenza tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia è stato rimosso. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto. Segnaliamo poi per traffico intenso rallentamenti sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia e code sulla Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza per chi viaggia verso Venezia. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21:30 di stasera alle ore 5:30 di domani mercoledì 2 settembre verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano per attività di manutenzione con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Buongiorno a tutti voi, benvenuti, benvenute a una nuova puntata di Dentro i Fatti, appuntamento d'estate a cura della testata giornalistica di Radio Capodistria, puntata che noi oggi vogliamo dedicare a un ricordo di Boris Pahor, lo scrittore sloveno triestino sopravvissuto ai campi di sterminio, grande voce della letteratura di testimonianza, un autore, lo ricorderete, reso famoso da quel memoir della prigionia nei lager nazisti in Necropoli, per il quale Boris Pahor è stato accostato a Primo Levi, al Nobel ungherese Imre Kertész, ma a cui dobbiamo tanti altri libri e romanzi in cui lo scrittore ha narrato in particolare le discriminazioni contro la minoranza slovena a Trieste durante il fascismo. Boris Pahor se n'è andato nel 2022 alla straordinaria età di quasi 109 anni, dopo una vecchiaia che sembrava non finire mai e che lo ha in parte ripagato del successo tardivo. In questi giorni gli anni sarebbero stati 113 e puntualmente intorno alla data del compleanno che cadeva il 26 agosto è arrivato da Capodistria l'omaggio all'anniversario voluto dall'Associazione Festival Estivo del Litorale presieduto dalla giornalista Neva Zajc. Un evento alla sua quinta edizione che ha restituito al pubblico, che ci ha restituito lo sguardo di Pahor su colui che lo scrittore triestino considerava uno dei suoi padri spirituali, Sričko Kosovel, il poeta del Carso, morto giovanissimo esattamente 100 anni fa, nel 1926. Tra le figure più intense e moderne della letteratura slovena del primo Novecento, anche lui legato intensamente a Trieste. Diversi anni fa Boris Pahor gli ha dedicato una biografia uscita in origine in italiano per le edizioni Studio Tesi di Pordenone, 1993, opera che viene ora riproposta in una nuova edizione slovena propiziata appunto dall'Associazione Festival Estivo del Litorale dopo quella divenuta da tempo introvabile uscita nel 2008 sempre nelle collane della Facoltà di Lettere dell'Università di Lubiana. Il volume di Pahor rappresenta un incontro straordinariamente interessante fra due autori sloveni che condividono molte esperienze e idee. Ed è quello che ci ha spiegato a margine della presentazione capodistriana la senatrice e critica letteraria triestina Tatiana Reutz, co-curatrice di questo volume. La professoressa Tatiana Reutz è stata molto vicina a Boris Pahor, di cui ha anche curato l'autobiografia Così ho vissuto. L'ascoltiamo insieme nella nostra intervista.
1: Questo libro in traduzione slovena in verità nasce per caso e nasce da una richiesta del pubblico sloveno, soprattutto degli studenti della Facoltà di Lettere di Lubiana, di conoscere Pahor e di conoscere il suo rapporto con Kosovel. Poi abbiamo deciso con il professor Vrečko, che è stato un co-curatore, di ampliare un po' questo libro e di includere anche un librino che Pahor aveva fatto stampare molti anni prima, negli anni 70, su Kosovel e il rapporto di Trieste. E quindi c'è questa pubblicazione intensa dove si racconta il rapporto di Pahor nei confronti della poesia di Kosovel, ma anche il rapporto di Kosovel con Trieste, ma anche il rapporto della generazione di Pahor che aveva grosso modo 10 anni più giovane di Sričko, come lo viveva, e lo viveva come un fratello maggiore, come un esempio da seguire, come il poeta, il pensatore, il filosofo, l'ideatore di un approccio nei confronti non soltanto dell'arte, ma anche nei confronti dell'Europa, nei confronti di ciò che stava accadendo, che era il fascismo nella sua espressione più piena dopo il 24.
0: Perché per l'appunto nella sua breve parabola esistenziale Sričko Kosovel, che muore nel 1926 e dunque 100 anni fa, interseca vari temi che saranno ed erano già allora molto cari a Boris Pahor, che poi gli sopravviverà per un tempo lunghissimo.
1: Beh, evidentemente il tema della Trieste slovena, nel senso del vivere Trieste come anche slovena, con un punto di riferimento soprattutto per la cultura anche slovena, col Narod di Dom, che poi vive questo incendio, e poi naturalmente l'incendio che ambedue vivono in maniera molto intensa, l'incendio del, o il rogo del 13 luglio del 20. Kosover lo include come metafora straordinaria nella sua poesia Estasi di morte, dove parla di un appena costruito, già ardi nella sera. E Boris Pahor, come ultimo testimone vivente, come sappiamo, del rogo, prende Kosovel come esempio e lo dice apertamente. Kosovel aveva, pur nelle sue poesie più avanguardistiche, più spinte, più costruttiviste, non aveva mai abbandonato il senso della parola, il rispetto della parola, perché la parola proibita era qualcosa che ha toccato da vicino e Kosovel e poi ovviamente anche Boris Pahor.
0: E dunque questa consonanza di idee e di visioni che si coglie nel libro e fa sì che insomma quest'opera, che lo studio di Pahor, la sua analisi dell'opera di Srećko Kosovel possa essere usata anche per un'analisi dell'opera dello stesso Pahor, insomma, se capisco bene.
1: Ma esattamente questo, la consonanza delle idee, dei punti di riferimento oppure dell'origine, del loro impegno anche letterario, con Kosovel ovviamente finirà molto presto, a 22 anni, ma e qui mi fa piacere dire che per esempio Pahor non ha preso in considerazione soltanto la sua opera poetica, ma anche tutta la sua produzione saggistica e tutti i suoi diari, che sono estremamente interessanti, dove appunto si evince il suo rapporto con l'erotico, col femminile, ma soprattutto con la situazione sociale e soprattutto politica che stava esplodendo in maniera molto drammatica. Pahor fa proprie questi punti di riferimento e li esplica in maniera determinante, dicendo, e lo ha detto più volte, non solo che Kosovel è stato uno dei suoi punti di riferimento, uno dei suoi padri spirituali assieme a Edvard Kotzbeck, che ha conosciuto negli anni 30, ma che è stato, come dire, rappresentava ciò che gli sloveni del litorale sentivano e per Pahor ciò che è stato l'inizio dei pogrom, l'inizio di una fase che lui dice preparatoria per quello che noi poi abbiamo vissuto nei lager. E quindi l'evoluzione della parabola di pensiero e letteraria di Boris Pahor ha un punto di riferimento estremamente importante e anche interessante proprio da queste basi che Kosovel aveva posto coscientemente, perché quello che è strabiliante quando si parla di Srećko Kosovel e si capisce quanto egli fosse a conoscenza non soltanto della letteratura europea ma anche delle correnti più nuove, più affascinanti, più avanguardistiche dell'arte, gli fa scrivere che l'arte deve essere onnicomprensiva e non soltanto, ma l'arte può essere rivoluzionaria, e questo è anche de facto ciò che Pahor aveva fatto con la sua propria arte.
0: Lei ricordava prima gli aspetti più personali, più privati della vita del giovane Kosovel che Pahor ripercorre in questo volume e anche le amicizie femminili, e dunque le chiedo a questo punto chi era Fanica Obid, le cui lettere sono ora riunite per la prima volta, quelle del poeta, in un volume a cui lei, professoressa Reutz, ha offerto un contributo critico.
1: Sì, queste sono lettere che sono state tenute in qualche modo così celate per moltissimo tempo, tant'è che il curatore dell'Opera Omnia di Kosovel negli anni 60-70 aveva detto peccato non conoscerle, perché si sapeva dalle lettere di Srećko appunto che ci fosse una nutrita corrispondenza tra lui e molti rappresentanti della vita culturale dell'epoca, tra questi anche Fanica Obid. Poi nel 2006-2007 ho avuto l'occasione di avere in mano questi manoscritti estremamente preziosi che sono usciti in un volume onnicomprensivo di corrispondenza a Srećko Kosovel. Poi l'editore Cankareva Založba con la editor Nela Malečkar e Aleš Berger hanno voluto riproporre questa loro corrispondenza per la prima volta appunto raggruppata in un unico volume con le lettere dell'uno e dell'altro, e qui si capisce molto del pensiero soprattutto politico e artistico di Kosovel. Fanica Obid è la sua, come dire, interlocutrice privilegiata, forse con nessun altro ha avuto questo rapporto così intimo e forse anche di una forma amorosa diversa, perché loro due non si permettono di...
0: Si danno del lei oltretutto.
1: Beh, questo si danno del lei, ma poi non si permettono di vivere la favola, la fiaba, anche perché tutte e due vivevano in maniera molto profonda la situazione politica drammatica e anche una situazione sociale molto pesante, molto drammatica. Per cui, ecco, anche qui capiamo la posizione di Kosovo nei confronti, per esempio, dell'emancipazione femminile, che è una posizione integra, assolutamente convinta che le donne debbano avere la possibilità di studiare, di formarsi per trovare quell'emancipazione che spettava loro. Fanica Obid è stata una portatrice di questo pensiero e aveva pochi anni, già a 15-16 anni portava il verbo del femminismo e del femminismo europeo, e non capiamo ancora come fosse giunta tutte queste informazioni tra le ragazze e le donne di tutto il litorale. E lei stessa aveva detto: siamo nel XX secolo, è ora che le donne si liberino di questi lacci che li legano a determinate cose. Siamo nel XXI secolo, non ci siamo ancora arrivati.
0: Ecco, Fanica Obid morirà nel 1940 di parto, dando alla luce la sua seconda figlia. Inevitabile pensare a una fine così crudele, quasi che il destino abbia voluto inchiodarla alla sua natura di donna.
1: Ambedue avevano questo presentimento di morte, lo si capisce dalle lettere. Molti hanno spiegato questo come dovuto alla situazione contingente. Io invece credo che Fanica abbia, come dire, si sia veramente data tutta alla sua attività, ma ben consapevole di rischiare, ha rischiato molto. Lei si è sposata con un grande antifascista, Zorko Jelinčić, che ha scritto i suoi ricordi su Kosovel e dove ha descritto molto bene il momento del loro primo incontro intimo con Fanica Obid, e dice: poi Fanica piangeva perché... E questo Jelinčić lo sapeva, perché ha preso definitivamente commiato dall'idea di Srećko, e poi appunto è morta di parto, giovanissima. Avrebbe potuto dare molto all'antifascismo, ma soprattutto al femminismo che si era sviluppato a Trieste, ma che aveva, come dire, radici molto molto intense in tutto il litorale.
0: Quindi una storia molto interessante, professoressa, le porto via ancora un minuto. Dicevamo di una biografia di Kosovel pensata originariamente per il pubblico italiano, pubblicata dalle benemerite edizioni Studio Tesi di Pordenone nel 1993. È un peccato che quest'opera, se ho visto bene, non sia più in catalogo, come del resto è da aspettarsi a distanza di 30 anni. Ed è un peccato anche perché quello di Pacor non è un saggio di stampo accademico, ma è un racconto che ha un andamento appunto, ma un testo che ha un andamento narrativo, che ha l'andamento del racconto. Pacor era anche in italiano una bella penna.
1: Beh sì, perché non dimentichiamoci che Pacor, come Rebula dopo di lui, si sono formati in lingua italiana e hanno dovuto imparare la lingua materna a posteriori. Pachor raccontava spesso, mi è difficile parlare di lui al passato, volevo dire, racconta.
0: Pachor è stato molto importante per lei, professoressa, vero?
1: Sì, e noi abbiamo condiviso 20 anni di collaborazione intensa e mi ha raccontato molto. Ricordo ancora sempre quando squillava il telefono, sono solo io, mi diceva, no? Le nostre interminabili chiacchierate al telefono, i nostri incontri, e lui, ecco, mi raccontava come il lager aveva cancellato tutto quello che lui aveva imparato prima a scuola, perché appunto l'esperienza ha fatto di lui, lo diceva, una tabula rasa. E ha dovuto reimparare a scrivere in sloveno, reimparare a rapportarsi con se stesso, con le sue due lingue che lo contraddistinguevano. E quando scriveva, in questi giorni mi è arrivato da un amico una lettera che Pachor aveva scritto nel 76 al Corriere della Sera, dove raccontava la storia del deputato sloveno, sacerdote Virgil Ščeh, fervente antifascista, che Mussolini non sopportava. Ecco, lui aveva questa forte capacità di farsi portavoce di una storia che era la storia dei piccoli, ma sempre immersa nella storia, nella grande storia che veniva fatta sopra i destini degli singoli uomini.
0: Noi siamo davvero molto grati a Tatiana Reutz per questa intervista realizzata in occasione dell'evento omaggio a Boris Pachor nel 113° anniversario della sua nascita, evento, lo dicevamo in apertura, realizzato a Capodistria per iniziativa dell'Associazione Festival Estivo del Litorale, una testimonianza di affetto e di stima nei confronti dello scrittore che si è rinnovata al Museo Regionale per il 5° anno consecutivo intorno alla data del suo compleanno, che cadeva il 26 agosto. Neva Zajc, presidente dell'associazione, è stata grande amica e stretta collaboratrice di Pachor e ci racconta che a muovere gli organizzatori anno dopo anno è in primo luogo il rispetto per l'uomo e lo scrittore. Ascoltiamo dunque le sue parole. Neva Zajc.
2: Soprattutto il rispetto per questo autore molto molto importante per tutti, per la Slovenia, anche per l'Italia, per la comunità slovena in Italia, secondo un'amicizia profonda che ci legava da tanti anni e tanti tanti incontri e tante cose che abbiamo fatto insieme, perciò molte cose che mi legano a lui e che mi fanno farlo con una certa determinazione, che bisogna pensare a questi autori anche dopo la loro morte, perché si dimenticano presto.
0: Cosa ti manca soprattutto di Boris Pachor?
2: Ma mi manca la sua parola, il suo eterno ripetere cos'è la libertà, cos'è l'indipendenza, cos'è la verità. Lui che andava sempre incontro, soprattutto ai giovani, ripetendo: non dimenticate, pensate questo, cercate la verità. Soprattutto la sua parola, i suoi libri li ho tutti a casa, li posso rileggere quanto voglio, anche se è affascinante come rileggendo certe cose, quando lo ritrovo in qualche parte, anche in questo libro che è molto bello, che ci sono, c'è tanto Pachor qui dentro con questo Srećko Kosovel, è una meraviglia.
0: Diciamo una cosa, che la risposta del pubblico in questi anni, in queste occasioni che si sono sempre svolte al Museo Regionale intorno alla data del compleanno di Boris Pachor, la risposta del pubblico non è mai mancata. Ecco, segno che lo scrittore ha lasciato a Capodistria, dove era di casa, un ricordo ancora vivo.
2: Ma lui è stato sempre molto felice a Capodistria. Lubiana era necessaria, Capodistria era un piacere, ed ogni anno per il suo compleanno ci ritrovavamo qui presentando un libro e parlando di cose varie. Perciò Il pubblico in qualche modo si è abituato a Boris Pahor, che veniva ogni anno alla fine di agosto, e poi il pubblico di questa regione, del litorale e anche della Primorska, più giustamente detto, aveva una stima incredibile per quest'uomo, uomo e l'autore, e questa qui non è mancata mai. E sono molto felice, lo spero di confermarlo anche questa sera, che continua, si perpetua, lo spero, ad vita, non ad vita eterna, all'eternità. Perciò ci occorre veramente.
0: E si onora soprattutto così il ricordo di uno scrittore, tornando ai suoi libri e quello che l'Associazione Festival Estivo del Litorale, presieduto da Neva Zajc, ha voluto fare anche quest'anno, ancora una volta, per rendere omaggio a Boris Pahor, che ci lascia un'eredità indelebile come scrittore triestino di lingua slovena e memoria storica del Novecento. Noi per oggi ci fermiamo qui. Dentro i fatti torna giovedì prossimo da Ornella Rossetto con Drago Hrvatin. Grazie e buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

Finistère, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano a causa di un incidente. Incidente con code anche sulla tangenziale sud di Verona tra l'uscita 7 di Santa Lucia e la 6 al Pozzai in direzione Vicenza. Per traffico intenso segnaliamo invece rallentamenti sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, per chi viaggia verso la A4, i lavori in corso provocano incolonnamenti tra Tarvisio e Malborghetto e rallentamenti tra Carnia e Pontebba in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Vediamo i temi dei quali tratteremo nella prima edizione dei Fatti del Giorno alle 12.30. Innanzitutto ci occuperemo del forum strategico di Bled, che prosegue oggi con discussioni su temi di geopolitica. Primo giorno di scuola, il primo settembre, oggi siamo andati a visitare l'elementare Dante Alighieri di Isola. La preposta commissione parlamentare propone a Lubiana di non riconoscere l'immunità parlamentare all'ex premier Golob sul caso di corruzione contestatogli. Virus del Nilo in Croazia, 7 casi confermati, è scattato un piano di disinfestazione. E poi per la cultura, lingue e letterature del centro Europa si incontrano da oggi al 41esimo Festival Letterario Internazionale di Vilenica. Questo ed altro dunque, seguiteci col nostro GR alle 12.30.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Il meteo e la viabilità.
2: A seguito del fronte indebolito che nella notte ha sfiorato la Slovenia, sull'Europa centrale e le Alpi si sta rafforzando un'area di alte pressioni. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce da est sulle nostre regioni aria leggermente più fredda e inizialmente ancora umida. Previsioni. Questo pomeriggio cielo sereno, soffierà vento da est maestrale lungo la costa, temperature massime da 24 a 31. Nella notte nuvolosità in aumento a partire da nord, dove sono previste locali precipitazioni. Domani cielo in prevalenza sereno, nuvolosità variabile sull'arco alpino. Nel tardo pomeriggio possibili rovesci e temporali sulle regioni settentrionali del paese. Temperature minime da 11 a 18, massime da 24 a 30. Giovedì e venerdì bel tempo, temperature in aumento. La viabilità, movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Unez e Postumia in entrambe le direzioni e sulla regionale Valletta-Isola, Šmarje e Monte di Capodistria. Sono le ore 12 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
2: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria, i fatti del giorno delle 12.30, vediamo in apertura i titoli. Il forum strategico di Bled prosegue oggi con discussioni su temi di geopolitica. Primo giorno scuola, siamo andati a visitare l'elementare Dante Alighieri di Isola. La preposta commissione parlamentare propone di non riconoscere l'immunità parlamentare all'ex premier Golob. Virus del Nilo in Croazia, 7 casi confermati, scatta il piano di disinfestazione. Lingue e letterature del Centro Europa si incontrano al 41esimo Festival Letterario Internazionale Vilenica. Il forum strategico di Bled, BSF, il principale evento di politica estera in Slovenia, inaugurato ieri dal premier Janez Janša e dalla presidente della Repubblica Nataša Pirc Musar, prosegue oggi con discussioni sull'allargamento dell'Unione Europea, il futuro dell'alleanza transatlantica, il rafforzamento della sicurezza, l'Ucraina, la connettività e la sua posizione strategica. Quest'anno il forum pone al centro il futuro dell'Europa ed è a tutti i sensi la prima vetrina internazionale del nuovo governo conservatore. Sentiamo in diretta dal forum Valerio Fabbri.
3: Buongiorno Dean, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È finita da pochissimo la conferenza stampa del ministro degli esteri Tony Kaiser, che è il padrone di casa, è il ministero degli esteri che organizza questo forum, ed è stato lui, oltre a dare alcuni numeri, oltre 2000 partecipanti, oltre 130 giornalisti, 70 dei quali stranieri, e almeno 40 finora i panel dedicati a quello che è stato il tema che hai detto tu, ovvero l'Europa centrale e l'Europa, l'importanza di quale futuro potrebbe avere. C'è evidente un riallineamento del governo conservatore rispetto alla politica precedente, e questo passa appunto per un ritorno a quella che il ministro Iese ha chiamato la politica di vicinato, e il ritorno all'Europa centrale, che non è un limite, ha detto, ma un focus e un punto di partenza, perché in questo modo la Slovenia può influenzare e influire sulle scelte del futuro. All'interno di questa prospettiva c'è evidentemente anche l'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dei Balcani occidentali, con i colleghi ministri degli esteri. Questa mattina Kaiser ha avuto una colazione di lavoro. Qualche polemica ha suscitato il mancato bilaterale con la commissaria per l'allargamento Marta Kos, ma il ministro ha precisato che sono in costante contatto pur avendo delle vedute diverse. L'allenamento infine, o forse soprattutto, che passa anche per un rafforzamento della visione e del posizionamento a livello di alleanza transatlantica, e quindi stamattina si è partito con un dialogo con l'ex segretario NATO, l'inglese Robertson. A breve inizia un colloquio con il sottosegretario del Dipartimento di Stato americano Alison Hooker, ma quello che continua ad aleggiare sul forum è soprattutto la vicinanza con Israele, ovvero un avvio di collaborazione bilaterale, e qualche polemica anche ha suscitato nell'intervista rilasciata questa mattina dal ministro degli esteri dell'annunciata visita del collega israeliano e anche di un rafforzamento della cooperazione bilaterale con Israele, che ancora una volta il ministro ha precisato si tratta di una decisione che va e favorisce gli interessi della Slovenia. Chiusura infine del bilaterale di ieri sera del primo ministro e bilaterali del primo ministro Janez Janša con i colleghi di Ungheria, Croazia e Repubblica Ceca. Si proseguirà fino alle 6 di questo pomeriggio. Per il momento è tutto e ripasso la linea.
2: Grazie a Valerio Fabbri dal Forum Strategico di Bled. Passiamo alle rimanenti notizie del nostro giornale. Primo giorno di scuola anche per gli alunni delle scuole italiane del Capodistriano. A Isola, Pirano e Capodistria le aule hanno riaperto le porte per il nuovo anno scolastico, con particolare attenzione ai più piccoli che hanno fatto il loro ingresso in prima elementare. Il servizio di Beatrice Zizza.
4: Alla scuola elementare Dante Alighieri di Isola la campanella è suonata alle 10 in punto per i 13 bambini che hanno iniziato la prima classe. Ad accoglierli un breve spettacolo preparato dagli alunni della seconda, terza e quinta classe insieme al coro della scuola con poesie e canzoni. Al momento di benvenuto ha preso parte anche la vice sindaca italiana del comune di Isola, Agnese Babic, che ha rivolto un saluto ai bambini e ai loro genitori, ricordando loro che li aspetta un percorso ricco di nuove cose da imparare e augurando a tutti il meglio per questo nuovo inizio. Un momento di festa ma anche di emozione, come racconta la preside Cristina Valentic-Kostic, che ha sottolineato la particolare atmosfera che accompagna ogni primo giorno di scuola.
5: Sono 13 bambini, 10 dei quali provengono dalla nostra scuola materna e gli altri dagli altri asili. Siamo felici, vedere i loro sorrisi ci fa piacere, e poi c'è sempre quella commozione. Io mi sono commossa, come pure i genitori, ma sì, una bella giornata.
4: Dopo lo spettacolo i bambini sono entrati in aula insieme alla loro capoclasse Silvia da Piran. Qui hanno ricevuto anche un piccolo benvenuto, una copia della Costituzione slovena tradotta in lingua italiana e due bandierine, quella slovena e quella italiana, quest'ultima donata dal Circolo Vitanova. Per i 13 bambini si apre così un nuovo percorso che coinvolge però anche le loro famiglie, un cammino nel quale, come ha sottolineato la preside, la collaborazione tra scuole e genitori sarà importante per accompagnare i bambini nella loro crescita e nel loro percorso di istruzione.
2: E in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha rivolto un messaggio agli studenti, augurando loro un anno scolastico ricco di conoscenza, fantasia, amicizie e momenti felici. Ha sottolineato l'importanza di un ambiente scolastico sicuro e stimolante, invitando al tempo stesso tutti gli utenti della strada alla massima prudenza, visto il ritorno di numerosi bambini, tra cui i più piccoli che iniziano la prima classe. Pirc-Musar ha ricordato che la conoscenza è uno dei valori più preziosi. Al contempo ha ringraziato gli insegnanti per il sostegno, la comprensione e l'esempio che insieme alle famiglie offrono agli alunni, sottolineando che il benessere dei bambini è una responsabilità condivisa. In occasione del primo giorno di scuola, il primo ministro Janez Janša ha rivolto un messaggio agli alunni, invitandoli ad affrontare il nuovo anno scolastico con curiosità, coraggio e fiducia nelle proprie capacità. Ha esortato gli studenti a non arrendersi nei momenti difficili e a credere in se stessi, ricordando che spesso possono fare molto di più di quanto immaginino. Nel suo messaggio Janša ha rivolto un pensiero particolare ai bambini che oggi varcano per la prima volta le soglie scolastiche, sottolineando che tra i banchi non impareranno soltanto lettere e numeri, ma scopriranno anche il mondo in cui vivono, la Slovenia e le persone con cui condividono il paese. Ha quindi ringraziato gli insegnanti e tutti coloro che si occupano dei giovani per la loro preparazione, pazienza e capacità di essere un esempio per gli studenti. Le confederazioni sindacali rappresentative hanno avviato oggi la raccolta delle 40.000 firme autenticate necessarie per indire il referendum sulla legge e sulle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. I sindacati considerano il provvedimento dannoso per i lavoratori e sostengono che possa portare un progressivo smantellamento dello Stato sociale. Sentiamo Maja Novak.
6: La soglia da raggiungere è di 40.000 firme autenticate nell'arco di 35 giorni, ovvero entro il 5 ottobre. Le organizzazioni sindacali tuttavia si mostrano fiduciose di poter raggiungere l'obiettivo con largo anticipo rispetto alla scadenza. A spianare la strada alla raccolta delle firme è stata la Corte Costituzionale, che ha annullato la decisione della Camera di Stato di dichiarare inammissibile il referendum. Particolarmente contestata è l'introduzione del cosiddetto tetto contributivo per le retribuzioni superiori ai 7.500 euro lordi. Secondo i sindacati la misura comporterebbe minori entrate per le casse sociali. Preoccupa inoltre la situazione della cassa pensionistica. La nuova disciplina consentirebbe ai pensionati che continuano a lavorare di percepire la pensione piena, ma la prosecuzione dell'attività una volta maturati i requisiti dipenderebbe dal consenso del datore di lavoro. Un capitolo particolarmente dolente riguarda la sanità. I sindacati contestano la prevista abolizione del divieto per i professionisti sanitari impiegati nella rete pubblica di lavorare anche per operatori privati e la possibilità per gli enti sanitari pubblici di stipulare contratti con soggetti privati. Al centro delle critiche c'è infine la riduzione dell'IVA su alcuni beni alimentari di prima necessità. Secondo le organizzazioni, senza adeguate garanzie, il beneficio fiscale potrebbe fermarsi lungo la filiera, trasformandosi in maggiori margini per i commercianti anziché in prezzi più bassi per i consumatori. Dall'altro canto, i promotori difendono il provvedimento come una risposta necessaria all'incertezza geopolitica e al rischio di una crisi energetica.
2: La Commissione parlamentare per le elezioni e le nomine propone che al leader del Movimento Libertà ed ex premier Robert Golob non venga riconosciuta l'immunità parlamentare, considerando così l'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti nell'ambito del caso Bobnar. La decisione definitiva spetterà alla Camera di Stato, che si esprimerà in merito domani. Golob aveva in precedenza informato il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, e la Commissione di non voler invocare l'immunità parlamentare. Ha inoltre annunciato che voterà a favore della revoca dell'immunità e dell'avvio del procedimento penale nei suoi confronti. La Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence e sicurezza, il CNOS, dovrebbe ricevere oggi dall'Agenzia per i Servizi Segreti SOVA informazioni su un eventuale influsso di paesi terzi, in particolare Russia e Israele, sulla sovranità e sulla sicurezza nazionale slovena. La SOVA ha confermato che alla seduta parteciperà il direttore Janez Tušek. La riunione era stata inizialmente convocata una settimana fa, ma la presidente della CNOS, la deputata del Movimento Libertà Janja Sluga, l'aveva rinviata poche ore prima dell'inizio. Alla base della decisione vi era la mancata trasmissione da parte del governo della documentazione richiesta in merito alla concessione della cittadinanza slovena a Viktorija Krivoluska, amica della Presidente della Repubblica.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Dopo la morte di Harald V, la corona norvegese passa al figlio Hakon Magnus. Oggi alle 13, davanti al Parlamento di Oslo, il nuovo sovrano pronuncerà il giuramento di fedeltà alla Costituzione, un passaggio formale che segna l'inizio di una nuova era per la monarchia norvegese. Barbara Costamagna.
7: È davanti al Parlamento norvegese che Hakon Magnus assumerà ufficialmente il ruolo di sovrano. Con il giuramento solenne di fedeltà alla Costituzione, il principe ereditario diventerà re Hakon VIII di Norvegia. niente corone sul capo e nessuna cerimonia sfarzosa. In Norvegia le incoronazioni formali sono state abolite nel 1906, considerate ormai arcaiche e poco democratiche. Il passaggio di consegne avviene così nel rispetto della Costituzione e delle tradizioni del paese. Haakon eredita la corona dopo la morte del padre Harald V. Il nuovo re, nato a Oslo nel 1973, ha studiato scienze politiche negli Stati Uniti e studi dello sviluppo alla London School of Economics. Appassionato di musica rock, sci e soprattutto surf, negli anni ha dovuto trasformare la sua iniziale riluttanza verso i doveri monarchici in un ruolo istituzionale sempre più importante. Al suo fianco ci sarà la regina consorte Mette Marit, figura popolare ma recentemente al centro di diverse polemiche, dai rapporti con Jeffrey Epstein alle vicende giudiziarie del figlio Marius. Per Haakon VIII comincia dunque una nuova era, una monarchia che conserva un forte legame con la tradizione ma che dovrà anche affrontare nuove sfide e riconquistare il consenso delle giovani generazioni.
2: In Croazia sono stati confermati 7 casi di infezione da virus del Nilo occidentale nella capitale, ma anche in altre aree del paese, compresa l'Istria, è in corso una grande operazione di disinfestazione. Lionel Pausin, Acquavita.
8: La situazione relativa al virus del Nilo occidentale al momento non è motivo di allarme, ma gli esperti avvertono della necessità di prestare attenzione. Intervenuta la televisione nazionale, la direttrice della clinica per le malattie infettive, Alemka Markotic, ha affermato che presso il suo istituto per il momento sono in cura 4 persone, 2 di loro si trovano in terapia intensiva. Ricordando che l'attuale numero di casi è inferiore all'anno epidemico più acuto, ovvero il 2018, in cui ci sono stati anche 4 morti, la Markotic ha rilevato che per il momento non ci sono motivi di preoccupazione, ma ha lasciato intendere che è ancora presto per valutare la portata della diffusione del virus per quest'anno. Siamo all'inizio dell'aumento del numero dei casi, quindi non possiamo dire con certezza se ci sarà un'epidemia e quale sarà la sua estensione, ha detto, citando l'esempio di Spagna e di Italia, dove il numero di casi in poche settimane è salito a 100 rispettivamente 400. L'epidemiologa ha spiegato che la forma grave della malattia si sviluppa in circa l'1% degli infetti e tra questi la mortalità varia dal 10 al 20%. Se compaiono febbre molto alta, forte mal di testa, vomito frequente, deficit motorio, convulsioni, è necessario cercare immediatamente assistenza medica e recarsi in ospedale, a Tito Markotic, ricordando che per il virus del Nilo occidentale al momento non esiste un farmaco specifico né un vaccino e che la terapia si basa quindi sull'alleviamento dei sintomi, mentre nelle forme più gravi può essere necessario il supporto respiratorio intensivo. Motivi per adottare subito misure preventive di protezione e prevenzione della diffusione del virus, ha concluso l'esperta, riferendosi all'operazione di disinfestazione tramite nebulizzazione, misure larvicide che sono già state avviate e si stanno eseguendo in tutto il paese.
2: Lingue e letterature del Centro Europa si incontrano al 41esimo Festival Letterario Internazionale Vilenic, organizzato dall'Associazione degli Scrittori Sloveni. L'apertura ufficiale è in programma stasera a Lubiana, ma la manifestazione non ha perduto il suo legame d'origine con il Carso e sarà nella grotta di Vilenic, appunto non lontana da Lipica e da Sesana, che il festival si concluderà nella giornata di sabato con la consegna dell'annuale omonimo premio della rassegna allo scrittore, poeta e attivista ucraino Serhii Zhadan. Seguiamo insieme Ornella Rossetto.
9: Nell'arco di 40 anni ha portato sul Carso sloveno alcuni dei più bei nomi della scrittura del Centro Europa, compresi il nostro Fulvio Tomizza e triestino Claudio Magris, rimanendo fedeli a un'idea di cultura e di letteratura senza confini, perché i grandi artisti non hanno patria, come già sosteneva quasi 2 secoli fa Alfred de Musset, un'affermazione che riassume in maniera efficace la concezione universalistica dell'arte in contrapposizione con ogni forma di nazionalismo, una vocazione che trova conferma nella scelta del tema guida di Viri inizia 2026, Il mondo nuovo, identità fluide, una riflessione su quelle identità plurali che sono uno specchio della complessità della società contemporanea. Ne avrebbe certamente offerto una testimonianza interessante la scrittrice premio Strega Helena Janecek, con la sua storia fatta di tante culture, ma l'autrice, nata in Germania da una famiglia ebreo-polacca e naturalizzata italiana, non potrà essere al festival per la concomitante presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia del film La ragazza con la Leica, tratto dal suo fortunato romanzo. In compenso, la kermesse organizzata dall'Associazione degli Scrittori Sloveni, con i suoi 5 giorni di eventi, incontri e letture da oggi fino a sabato, schiera altre significative presenze. Tra queste, lo scrittore bosniaco Velibor Ciolic, che riparato in Francia ha fatto propria la lingua dell'esilio, mentre arriva dall'Austria Ann Cotten, nata negli Stati Uniti, che nelle sue poesie alterna l'inglese e il tedesco. L'ospite più atteso di questa 41esima edizione è però il vincitore del premio Viri Inizia 2026, lo scrittore, poeta e attivista ucraino Serhii Zhadan, ampiamente considerato l'autore più rappresentativo della letteratura di lingua ucraina contemporanea. Zhadan ritirerà il riconoscimento nella cerimonia che suggellerà il festival sabato pomeriggio nella grotta Karsika, a 2 passi dall'Lipizza, che dà il nome alla manifestazione. L'apertura ufficiale stasera a Lubiana, poi nella consueta formula itinerante tappe in diverse sedi, anche a Trieste e per la prima volta nella casa museo del poeta Srećko Kosovel a Tomaj, vicino a Sesana, omaggio al centenario della sua morte.
2: E con questo servizio chiudiamo alle 12:50 minuti la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Alberto Cernaz e da Maja Novak.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
4: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code a causa di un incidente tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia per curiosi. Un altro incidente da segnalare, code analoghe sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia al Pozzà in direzione Vicenza. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico sostenuto alla barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pairapapa Puzzle.
3: Pezzi di musica del mondo
2: da assemblare con le orecchie.
3: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 13.30. I ministri degli esteri degli stati membri dell'UE discuteranno domani durante una riunione informale in Irlanda una possibile riforma dell'azione esterna dell'Unione Europea. In vista dell'incontro, Germania e Francia hanno presentato una proposta che prevede il trasferimento di alcune competenze dal Servizio Europeo per l'azione esterna alla Commissione Europea. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas ha inviato agli Stati membri un questionario che servirà da base per il confronto. Tra le questioni sollevate vi è quella di come rendere l'UE più influente ed efficace sulla scena internazionale, ma anche di come rafforzare il ruolo delle rappresentanze diplomatiche nei paesi terzi e migliorare l'efficacia dell'alta rappresentante nell'esercizio del proprio mandato. La polizia cantonale di Argovia ha annunciato che un uomo svizzero di 43 anni è stato arrestato per la sparatoria al rave party di Aarau, in cui è morta una cittadina italiana. L'indagine sulla sequenza esatta degli eventi, sul contesto e sul possibile movente è attualmente in corso, si legge nel comunicato della polizia. Al momento le autorità ipotizzano l'intervento di un unico responsabile. La polizia aveva dato inizio ad un'intensa caccia all'uomo che ha coinvolto tutti gli agenti del cantone elvetico al confine con la Germania e anche i colleghi tedeschi di Friburgo. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento di quella che è stata definita la famiglia Del Bosco, marito, moglie e i loro tre figli, disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori della struttura. La Slovenia ha registrato un'altra estate positiva sul fronte turistico. Tra luglio e agosto il paese ha accolto 2,2 milioni di turisti che hanno generato 6,3 milioni di pernottamenti, con una crescita del 7% sia negli arrivi sia nelle presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo la direttrice dell'ente sloveno per il turismo, Maja Pak Olaj, il paese si conferma una destinazione attrattiva ed affidabile nonostante il difficile contesto internazionale. La crescita è stata trainata soprattutto dai visitatori stranieri, i cui pernottamenti sono aumentati di quasi il 9%, mentre il numero dei turisti sloveni è rimasto sostanzialmente stabile. Luglio ha registrato risultati leggermente migliori rispetto ad agosto. È tutto per il notiziario, le 13.34 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica. Musica. Ora Musica. Ora c'è musica. Musica. Ora Musica.
3: Bentrovati, bentrovati anche oggi a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti e ascoltare insieme a voi novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere. Qui non ci sono preclusioni di generi musicali, ascoltiamo veramente di tutto. Tra poco però, perché come sempre ad aprire c'è un classico.
0: Ora Musica Story.
3: 1978.

Don't Look Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, al primo ascolto. E la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Samuel Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo. San Vincenzo. Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Eh sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento.
1: Esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso, comunque direi che annuale, è un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, il latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente, niente, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica. Adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi e buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti. Well, I, well, I.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia al Pozzà in direzione Vicenza, e per questo incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per curiosi tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano a causa del traffico intenso. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto da Andrea Borghino in questa seconda puntata di questo podcast che racconta l'Anello della Valle Santa in cammino con San Francesco, un podcast prodotto dalla comunità radiotelevisiva italofona che qui è presente con diverse voci che ascolterete in questa puntata. Se ne è anche aggiunta una, quella di Andrea Cocco, che qui rappresenta la radio svizzera di lingua italiana. Io sono Andrea Borghino, lavoro per Rai Play Sound, non solo da solo a condurre e raccontare questo cammino. Do subito il microfono a Barbara Ulizzi, che arriva da Radio Capodistria.
2: Un saluto a tutti e a tutte. Oggi c'è stata la prima giornata effettiva di cammino, per cui oggi noi abbiamo trovato anche un logo simbolo di questo cammino. In questo cammino è costituito da 4 tappe, in ogni tappa c'è un santuario o comunque un luogo veramente importante che ci racconta tanto di quella che è la vita di San Francesco. Qui in questo luogo Francesco scrisse le regole, proprio a Fonte Colombo, che è il santuario che abbiamo raggiunto oggi. Tutto sommato, essendo partiti da Rieti, ecco, l'abbiamo incontrato senza non troppa fatica. Ho fatto una riflessione oggi quando sono arrivata al santuario. Ho pensato che lui qui scrisse queste regole, che possono essere viste non soltanto come delle norme per i suoi frati, perché in fondo assomigliano anche molto a quelle che sono le regole di chi affronta un cammino, no? San Francesco ci racconta in queste regole e ci parla ad esempio dell'essenzialità, che è un po' quello che facciamo noi, portando con noi solo quanto ci serve veramente, condividere anche la fatica, cosa che noi oggi abbiamo fatto, aiutarsi ad esempio condividendo l'acqua, le borracce, accettare anche la semplicità e imparare che spesso si sta meglio quando si ha meno. E ovviamente noi che facciamo questi cammini con lo zaino, più viaggiamo leggeri e sicuramente meglio stiamo, ecco. Per cui diciamo che il superfluo crade e rimane l'essenziale, ecco. Per cui quelle che sono queste regole vanno bene anche per noi oggi. E io passo il microfono a Vida della RAI del Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sì, io concordo con ciò che è appena stato detto. Queste regole che San Francesco ha dato, le ha scritte in questo sacro speco che sarebbe una grotta naturale, e tra l'altro ci si avvicina scendendo degli scalini molto mistici, direi, anche se non è la parola proprio giusta per definire degli scalini, però in effetti si scende proprio, ci si addentra proprio nello spirito che avvolge quella grotta. E poi sapere che lì sono state scritte queste regole per l'ordine dei francescani, ti vengono i brividi, perché poi c'è una finestrella molto piccola con un tau gigante rosso, e ti scuote un po' perché dici: e caspita, insomma, qui è successo veramente qualcosa di sacro, no? Poi tutto è tutto avvolto da una sacralità, sembra retorica, però è vero, senti proprio che tutto in qualche modo ha partecipato a una radicale trasformazione del mondo, perché in effetti San Francesco ha trasformato radicalmente tutto, no? Ed è per questo che sia i laici che i credenti l'hanno fatto suo. E poi anche questa cosa delle regole che valgono per i camminatori, come diceva Barbara, è assolutamente vero, perché poi dopo lo sentirete, ma dopo la Fonte Colombo, questo primo monastero che abbiamo visto, toccato, visitato, e poi è arrivato il bello nel senso la fatica vera, con 35 gradi, sempre al sole, e quindi con questo pensiero: beh, però ce la possiamo fare, perché in fondo a Fonte Colombo, prima di scrivere le regole, San Francesco ha digiunato per 40 giorni, e infatti lo chiamano il Sinai francescano, quindi ce la possiamo fare anche noi, ce l'abbiamo fatta. Ecco, passo la parola qui a Rosario.
4: Grazie Vida, sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Sì, è stata veramente una visita bellissima quella del santuario di Fonte Colombo. Condivido naturalmente tutto quello che hanno detto già le voci che mi hanno preceduto. Devo dire che riflettevo stamattina anche nel collegamento che ho fatto con i miei colleghi della Radio Vaticana. Intanto, che quando si inizia un nuovo cammino, succede tutte le volte naturalmente, però ogni anno è sempre un filo più faticoso, no? Perché il tuo corpo, anche se ovviamente gode del piacere, perché poi si sa che appunto il cammino sarà un'esperienza bellissima, però sai che davanti a te ci sono diversi chilometri, sai che fa caldo, sai che il tuo corpo si stancherà e il corpo in qualche modo si impone nuovamente. Per me questa è sempre una scoperta bellissima, perché in un mondo che è sempre urgente, in un mondo in cui è sempre la nostra testa che lavora e il nostro corpo ce lo dimentichiamo, quando invece cominciamo a camminare, oggi siamo partiti costeggiando il Velino, no? Il fiume Velino, e mi rendevo conto che l'acqua era più veloce di noi. Cioè, quando ti accorgi che in realtà il tuo passo è fondamentalmente un passo lento, ed è su questa lentezza che devi basarti anche per riconquistare una forma d'autenticità. Tutto questo mi ha fatto in qualche modo pensare, e probabilmente la visita a Fonte Colombo ancora di più, al senso dell'umiltà, cioè a quanto fondamentalmente tutte le nostre urgenze sono un'espressione d'orgoglio, e quanto invece il cammino ci rieduchi ad una semplicità, ad un'umiltà e anche a riconoscere il limite, perché poi ci sono momenti in cui la sensazione no, non ce la faccio, adesso basta, adesso è troppo caldo, ora non si può continuare. Poi ovviamente con lo sforzo e anche con la condivisione ovviamente dell'esperienza, questo invece riprende. E volevo anche dire che a proposito di Fonte Colombo, qualche tempo fa, circa una decina di giorni fa, avevo avuto modo di intervistare, perché questa mattina non abbiamo avuto modo di incontrare dei frati lì a Fonte Colombo, ma appunto una decina di giorni fa avevo intervistato frate Aldo Laneve, che mi ha un po' raccontato proprio la storicità di quel luogo, le cose di cui avete parlato, il Sacro Speco, il Tao e appunto la regola che poi era stata scritta e poi ovviamente approvata anche dal Papa nel novembre dell'anno successivo, nel 223, e quindi volevamo forse ascoltare una parte appunto di questa intervista.
5: Fonte Colombo, la tradizione vuole che Francesco, salendo da Rieti, che era circondata da un grande lago, una grande palude fino a un secolo fa, e salendo su attraverso il bosco avrebbe trovato una fonte, una sorgente che c'è ancora adesso, e avrebbe visto delle colombe abbeverarsi, oppure già si chiamava così, il luogo d'altra parte era proprietà dell'abbazia benedettina di Farfa ed era abitato, quindi questo è il nome della sorgente che c'è ancora adesso giù nel bosco a 500 metri dal convento.
4: Ci sono alcuni episodi storici della vita appunto di San Francesco che si sono svolti proprio in questo luogo, ma due episodi veramente fondamentali. Uno di questi ha a che fare proprio con la storia dell'intero ordine, no? Riguarda la regola.
5: Sì, nel 23, tre anni prima della morte, viene qui Francesco, probabilmente perché a Rieti c'era forse il Papa con i suoi canonisti, non sappiamo la ragione esatta per cui abbia scritto qui l'ultima regola, appunto quella detta bollata. Del 21 c'è quella molto più lunga, non bollata. Poi nel 23 viene qui con frate Leone e frate Bonizio, che era esperto di diritto, e scrive, ma non da solo, con questi fratelli, ma anche c'era una rappresentanza dei ministri provinciali convenuti qui per l'occasione. Francesco non fa tutto da solo, ha avuto bisogno della fede e del consiglio dei fratelli anche. Ma nella regola c'è però la sua impronta molto originale, quella rimane, insomma. Mm-hmm.
4: E la regola fu scritta, quindi diceva, nel 1223. Siamo sì. A poca distanza dalla morte di Francesco, sì. E diciamo sì. Poco prima appunto della morte avviene sì. Invece l'altro episodio legato a Fonte Colombo.
5: Sì, sì, per quanto riguarda la regola vorrei aggiungere che, sì. Che ci siano più regole si può comprendere anche per il fatto che Francesco inizia da solo, non prevedendo di fondare un ordine. Dopo 20 anni, quando muore, lascia diciamo in Europa, in Nord Africa, in Medio Oriente, più di 5.000 frati. Quindi la regola si adatta anche a un ordine che cresce in modo esponenziale, mm-hmm. E questo spiega anche questo processo fino quasi alla morte di Francesco. E l'altro episodio è di un anno prima della morte, nel 25, Francesco è già cieco, e pare abbia contratto in Oriente il tracoma, Francesco non vedeva più e viene qui perché l'oculista, medico curante anche del Papa, gli fa un intervento, diciamo così, non è un'operazione vera e propria, cauterizza dal sopracciglio all'orecchio le tempie di Francesco per bruciare le terminazioni nervose che conducono all'occhio, almeno quello che era possibile fare, e ridurre così il dolore. serviva un antibiotico che non c'era, perché il tracoma è una malattia molto grave della congiuntiva, un'infezione della congiuntiva e della cornea, e porta alla cecità ed è molto dolorosa. Francesco viene qui, e questo per Fontecolombo rappresenta anche il luogo della malattia di Francesco. Aveva già le stimmate, aveva il tracoma, non vedeva più, non dormiva quasi più per il dolore, e in più dicono i medici alcuni che avrebbe avuto almeno un tumore allo stomaco forse. Eppure vive questi anni della malattia, quasi malato terminale, come gli anni della lode. Nel 25 scrive il Cantico delle Creature. Però ecco, la malattia di Francesco si unisce con l'esperienza della lode. Francesco fiorisce proprio nella lode in questi anni così difficili.
4: E adesso passerei la parola invece ad Andrea, che appunto è entrato oggi a far parte della nostra compagnia.
6: Sì, sono entrato oggi con grande stupore per queste zone che pure sono molto vicine a dove abito. Io vengo da Roma, anche se in questo caso sono nelle vesti di collaboratore della radio svizzera di lingua italiana. Zone vicine a Roma ma che io non conosco tanto, e che per prima cosa ammiro moltissimo per la quantità di verde. Noi abbiamo attraversato anche oggi, nelle vicinanze proprio di Rieti, quindi comunque di una cittadina, zone completamente immerse nel verde, e questo, a parte proteggerci dalla calura che oggi è stata particolarmente forte, è bello. Sono zone non particolarmente antropizzate, questo fa piacere. Tanta storia anche oltre a quella di Francesco, perché siamo partiti da un ponte romano che è stato smontato, ci hanno raccontato stamattina a Rieti, prima della seconda guerra mondiale, perché ostruiva il flusso del Velino, e quindi del fiume Velino, e quindi è stato letteralmente smontato e adagiato sul fondo del fiume. E poi la storia anche della morfologia dei dintorni, perché stiamo praticamente andando in senso orario attorno a quello che era un antichissimo lago che è stato prosciugato in epoca romana. Quindi camminare a passo lento consente anche questa lenta conoscenza di storia del posto. E l'ultima riflessione per me è sempre la prima, cioè lo zaino, la bellezza del camminare, dei viaggi a piedi, del muoversi solo con i piedi, e capire che poi veramente non si ha bisogno di tanto, nel senso che nello zaino io oggi ho messo pochissime cose, ed è lo zaino che mi porterò, diciamo, durante tutti questi giorni. L'essenzialità è anche quello, è un piacere scoprire appunto che con poche cose poi, cioè, veramente, quando spesso ci capita di fare un bagaglio prima di partire, c'è quell'attimo di non sapere cosa mettere, e alla fine invece con pochissime cose si riesce a viaggiare e farlo bene. Passo la parola a Elena.
7: E sono qui e mi collego anche a quello che hai detto, Andrea. Effettivamente, anche come ho detto ieri, arrivo da Bolzano per Rai Alto Adige. Effettivamente non conosco questi posti e torno indietro, appunto, proprio alla partenza di questa giornata a Rieti, che è una città che non ho mai visitato, che ho visitato proprio questa mattina. In cammino si possono incontrare ostacoli, cambiamenti di temperatura, cambiamenti di tempo, ma è anche un'esperienza che va preparata. Nel nostro caso, a livello logistico, siamo partiti un po' tardi, pur sapendo che la giornata sarebbe stata molto calda, e allora la mattina mi sono fatta un bel giro a Rieti, e oltre a vedere il ponte romano di cui parlava Andrea, ho fatto un giro per le mura, per la cinta muraria medievale, che è splendida, con la vista sul Velino dall'alto. Ho incontrato, proprio entrando nelle mura, l'arco di Bonifacio, che è ottavo, che è dal punto di vista architettonico un punto molto interessante, che poi porta al centro storico, al Palazzo Vescovile o Palazzo Papale, che ha questo ingresso, queste arcate meravigliose proprio al piano terra. E sulla piazza c'è una statua di San Francesco, portata lì 100 anni fa, quindi per i 700 anni dalla morte, con quattro pietre dei quattro santuari. E lì mi sono sentita nel posto giusto per iniziare, anche se il nostro cammino non era ancora partito, ma per iniziare la prima giornata. Quindi quattro tappe, la prima l'abbiamo fatta oggi, e ricordo anche in una piazzetta vicina l'ombelico d'Italia, perché Rieti è comunque anche il centro, c'è cioè questo monumento, e quindi anche lì tutto tornava, mi sentivo centrata apposta per, per partire e affrontare la prima giornata. Certo, il caldo ha fatto parte di questa camminata e la strada, soprattutto nella seconda parte, effettivamente ha dei tratti, oltre ad avere dei lecci meravigliosi, però si trova molto spesso, insomma, non in una zona d'ombra, quindi dal punto di vista fisico questa è stata la parte più impegnativa di una tappa comunque molto bella e nel verde.
1: Sì, io voglio continuare anch'io questo commento aggiungendo dei particolari geografici, nel senso, io mi ero un po' preparato su questo cammino e c'era questa idea dell'anello della Valle Santa, cioè del fatto che Rieti fosse al centro e i quattro santuari fossero attorno. Oggi, appena abbiamo iniziato a salire e siamo arrivati al primo santuario, di colpo siamo rimasti a bocca aperta a vedere la bellezza di questa piana, che tra l'altro abbiamo scoperto che è un alto piano, perché comunque stiamo parlando di 300-400 metri di altitudine, quindi non è una pianura, è un alto piano che incastona in mezzo a queste montagne. In fondo c'è il gruppo del Terminillo, per chi è un escursionista romano è una meta classica, una montagna di oltre 2000 metri, molto molto famosa. Ma la bellezza di questa piana, appunto, che penso che tutti continuiamo a pensare, a immaginarcela come lago, perché appena io ho scoperto che era un lago mi sembrava, tanto con una grande similitudine con la piana del Fucino, che è una piana che c'è in Abruzzo, che ha avuto la stessa sorte, era un lago, i romani hanno provato a prosciugarlo, non ci sono riusciti, l'hanno fatto dopo, i Torlonia, mi sembra anche qua c'è qualche nome importante che l'ha fatto. Però l'idea di questa piana, che prima è un lago, poi diventa una terra fertilissima, oggi abbiamo camminato in mezzo a campi di grano bellissimi nella parte più bassa, e questa visione della piana e il fatto che in continuazione ci venivano indicate il santuario di Greggio, laggiù c'è Poggio Bustone, la foresta, tutto visibile, e l'idea che questa persona che stiamo un po' inseguendo, questo Francesco, probabilmente ha fatto lo stesso percorso, di sicuro non è passato in mezzo al lago, o se l'ha fatto con una barca, è qualcosa di veramente, anch'io ho subito, sia nella parte relativa al santuario, ma in generale questa vista sulla piana. E poi l'arrivo di oggi, devo dire, era inaspettato, perché questo Contigliano, un paese sconosciuto ai più, visto come sempre tutto quello che raggiunge a piedi ha un valore doppio, qualsiasi paesino nel mezzo al nulla, quando lo raggiungi a piedi ti rimane nella testa per sempre.
2: I cammini hanno questa cosa meravigliosa di farti sempre incontrare dei posti, delle località dove ovviamente non ci saresti mai andato. Una delle mie riflessioni è sempre su: ma quanto bella è l'Italia? Io non sapevo nulla di Rieti, per cui ovviamente Rieti è stata una scoperta, però è stata una scoperta anche tutto questo verde che c'era attorno, questo borgo dove noi ci troviamo oggi. Ecco, io per quanto mi riguarda le mie riflessioni oggi sono un po' più di carattere spirituale, perché questa è una tappa spirituale, andare comunque in questi luoghi dove San Francesco ha camminato. E il luogo che più mi ha colpito, che ho trovato ovviamente più forte, è stato proprio Fonte Colombo, perché ho pensato, cioè il messaggio che un po' mi porto via oggi da questa giornata è che San Francesco ha trovato questo posto dove lasciare tutto il rumore fuori, praticamente ha trovato questo luogo, e ho pensato che tutti avremo bisogno a volte proprio di una Fonte Colombo dove tu lasci tutto il rumore all'esterno e riesci magari un po' a concentrarti su quello che invece senti interiormente. Per cui la mia riflessione ultima oggi di questa caldissima giornata di cammino, caldissima però ovviamente molto molto bella e molto, molto forte.
3: È un luogo incredibilmente forte. A me veramente ha colpito moltissimo scendere questi gradini, entrare in questa grotta naturale, anche se non è proprio una grotta, è proprio un luogo anche angusto. Poi, come diceva appunto il frate di Fonte Colombo, tutto ciò che è successo lì in questo posto, pensarci mi ha fatto veramente accapponare la pelle, perché anche Francesco non aveva paura di niente, cioè non aveva paura del dolore, lo poteva domare in certo senso il dolore, no? Il fatto di richiedere la cauterizzazione degli occhi, lui che non vedeva, che era quasi cieco ed era disposto a subire questo tipo di intervento medico con il fuoco, appunto invocando questo fratello fuoco, fa accapponare la pelle, perché dici è veramente, cioè non è un caso, come dicevamo ieri, che Francesco sia stato proclamato santo solamente 2 anni dopo o l'anno dopo, non lo so.
4: Io volevo solo dire che la suggestione è vero, è fortissima di questi luoghi. Questo fa un po' ridere, però devo dire che nei momenti più caldi della giornata istintivamente mi è venuto da pensare: fratello sole, non esagerare.
6: E tanto sudore, tra le cose che sono cadute oggi c'è stato anche tanto sudore. Mi piace che mentre camminavamo c'erano i segnali di altri cammini e in queste zone si incontrano tantissimi cammini.
7: I luoghi raccontano quello che abbiamo visto oggi, ci ha ovviamente portato anche ad un immaginario rispetto a Francesco. Ho pensato a quello che ci ha raccontato ieri Franco Bassanelli proprio sull'antropizzazione del territorio oggi e invece del momento, dell'epoca appunto che ha vissuto e del territorio che ha vissuto Francesco. C'è però una prima parte di questa tappa, quindi quando si sale da Rieti fino al santuario e poi dal santuario fino perlomeno a Sant'Elia, si rimane alti, non si incontrano delle case e quindi si entra effettivamente in questa natura con gli uccellini che cantano, cantico delle creature è arrivato subito al mio pensiero, e anche, visto che ieri ho raccontato di musica, oggi Franco Battiato, una spiritualità diversa, però ho incontrato alcune note, alcune parole della sua musica.
1: Sì, grazie Elena. No, io concludo dicendo che c'è un'altra cosa che a me oggi ha stupito: l'acqua. Abbiamo camminato, di solito molto spesso nei cammini l'acqua manca, soprattutto nell'Italia centrale, l'acqua è l'incubo del camminatore, averne sempre dietro. Oggi ovunque arrivavamo c'era una fonte ghiacciata che ci aspettava, che è una cosa che ti rimette in contatto con la natura, ti ricorda che la natura non è, in verità è lì che aspetta il camminatore o il viandante che sia, appunto non è banale. Abbiamo terminato queste nostre riflessioni, vi diamo l'appuntamento alla puntata di domani di questo podcast, che sarà pubblicato sempre nella mattina. Noi quindi adesso abbiamo finito di camminare, chiudiamo questo podcast e auguriamo tutti un buon ascolto e un buon cammino.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il ministro degli esteri Tone Kaiser ha confermato che il suo omologo israeliano Gideon Saar si recherà in visita ufficiale in Slovenia all'inizio di settembre, presumibilmente il 9 e il 10 del mese. L'evento dovrebbe coincidere con l'inaugurazione della prima ambasciata residenziale di Israele a Lubiana, affidata all'ambasciatrice Ruth Cohen-Dar. Oltre agli incontri istituzionali volti a consolidare le relazioni bilaterali, la visita avrà una forte valenza economica e in concomitanza si terrà un forum d'affari sloveno-israeliano promosso dalla Camera di Commercio per favorire accordi diretti tra le imprese dei due paesi, un'opportunità che il ministro Kaiser ritiene strategica per un'economia fortemente orientata all'esportazione, come quella slovena. Secondo la senatrice del PD Tatiana Reutz, la proroga dei controlli al confine con la Slovenia, oggetto di un recente scontro politico tra Lega e Fratelli d'Italia, sulla paternità del provvedimento è una misura ingiustificata, costosa e puramente propagandistica. Reutz definisce l'impiego delle forze dell'ordine alla frontiera un dispendio inutile di uomini e risorse economiche, incapace di affrontare la reale gestione dei flussi migratori e finalizzato unicamente a produrre un finto allarme ad uso elettorale. Secondo la senatrice, solo un cambio di governo potrà ripristinare la normale circolazione e la piena operatività dell'accordo di Schengen. A luglio il tasso di disoccupazione si è attestato al 6,4% nell'area dell'euro e al 6,1% nell'UE, rimanendo stabile rispetto a giugno e aumentando di 0,1 punti percentuali su base annua. In Slovenia il tasso è invece sceso al 3,5% dal 3,8 di giugno, confermandosi tra i più bassi dell'Unione, dietro soltanto a Repubblica Ceca e Polonia. Complessivamente a luglio nell'UE erano disoccupate 13.516 milioni di persone, di cui 11,264 milioni nell'area dell'euro, mentre la disoccupazione giovanile si è attestata al 15,1% nell'UE e al 14,9% nell'area dell'euro. I livelli più elevati di disoccupazione sono stati registrati in Finlandia, 10,5%, e Spagna, 10%. È morto a 83 anni Enzo Bianchi, tra i fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese, figura di riferimento spirituale del cattolicesimo post-concilio Vaticano II. Monaco, saggista, biblista e fondatore delle edizioni Kikayon, aveva lasciato nel 2017 la guida di Bose, ritirandosi progressivamente anche per motivi di salute. Fino agli ultimi anni aveva continuato ad intervenire nel dibattito ecclesiale, difendendo il concilio e le sue riforme e confrontandosi anche sul tema della messa in rito antico. Nel 2017 aveva vissuto un contrasto con Papa Francesco sulla guida della comunità, cui aveva infine obbedito, fondando successivamente la Casa di Madia, pur rimanendo una voce autorevole della Chiesa progressista. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: Arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: E State Freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati sulla tangenziale sud di Verona per incidente. Code tra l'uscita 7 Santa Lucia e l'uscita 6 Alpozai in direzione Vicenza. Di conseguenza rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Verso Milano traffico intenso con rallentamenti e code tra Peschiera e Desenzano. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mercoledì 2 settembre sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.
5: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Sull'Europa centrale e le Alpi si è rafforzata un'area di alte pressioni. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce da est sulle nostre regioni aria leggermente più fredda e inizialmente ancora umida. Previsioni. Nel corso del pomeriggio cielo sereno, soffierà vento da est maestrale lungo la costa, temperature massime da 24 a 31 gradi. Nella notte nuvolosità in aumento a partire da nord, dove sono previste locali precipitazioni. Domani mercoledì cielo in prevalenza sereno, nuvolosità variabile sull'arco alpino. Nel tardo pomeriggio possibili rovesci e temporali sulle regioni settentrionali del paese. Temperature minime da 11 a 18 gradi, massime da 24 a 30. Giovedì e venerdì bel tempo, temperature in aumento. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, intenso in uscita dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 15 e 30 minuti.
3: I fatti del giorno.
2: Buon pomeriggio, vediamo il sommario delle notizie in apertura. Iniziato il nuovo anno scolastico, nuove sfide anche per le scuole elementari italiane del Capodistriano. Il forum strategico di Bled prosegue oggi con discussioni su temi di geopolitica. Caso Bobnar, la commissione parlamentare propone il via libera al procedimento penale contro Golob. Virus del Nilo in Croazia, 7 casi confermati, scatta il piano di disinfestazione. Lingue e letterature del Centro Europa si incontrano al 41esimo Festival Letterario Internazionale Vilenica. È iniziato il nuovo anno scolastico anche nelle scuole elementari italiane del Capodistriano. A Isola Capodistria e Pirano i più piccoli hanno varcato per la prima volta le porte della scuola, iniziando a conoscere i compagni di classe e gli insegnanti e a vivere le prime emozioni di questa nuova esperienza. Il servizio di Beatrice Zizza.
4: Alla scuola elementare Dante Alighieri di Isola la campanella è suonata alle 10 in punto per i 13 bambini di prima classe. Ad accoglierli è stato un breve spettacolo preparato dagli alunni della seconda, terza e quinta classe insieme al coro della scuola con poesie e canzoni. Al momento di benvenuto ha preso parte anche la vice sindaca italiana del comune di Isola, Agnese Babic, che ha salutato i bambini e i genitori augurando loro il meglio per il nuovo anno scolastico. Per i 13 nuovi alunni è arrivato anche un piccolo dono che li accompagnerà simbolicamente all'inizio del loro percorso. Una copia della Costituzione slovena tradotta in italiano e due bandierine, quella slovena e quella italiana. Quest'ultima donata dal Circolo Vitanova e consegnata a tutte e tre le scuole elementari italiane del territorio. Dopo lo spettacolo i bambini sono entrati in aula con la loro capoclasse. Un inizio che, come racconta la preside Cristina Valentic-Kostic, porta con sé anche un po' di emozione.
5: Sono 13 bambini, 10 dei quali provengono dalla nostra scuola materna e gli altri dagli altri asili. Siamo felici, vedere i loro sorrisi ci fa piacere e poi c'è sempre quella commozione. Io mi sono commossa, come pure i genitori, ma sì, una bella giornata.
4: Sono invece 40 in totale i bambini che hanno iniziato la prima classe alla scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio, 18 nella serie dislocata di Capodistria, 10 a Crevatini, 7 a Bertocchi e 5 a Semedella. La stessa accoglienza è stata riservata ai 12 bambini che hanno iniziato la prima nella serie di Santa Lucia della scuola elementare Vincenzo Edego De Castro di Pirano. A riceverli c'erano le maestre e la preside Ambra Schlosser Karbic, che guarda il nuovo anno puntando soprattutto sulla collaborazione con le famiglie.
6: Noi siamo una scuola che punta sempre molto ai rapporti interpersonali, quindi sicuramente con i nuovi iscritti e con le loro famiglie di avere un ottimo dialogo, di collaborare, perché pensiamo che solamente con la collaborazione reciproca alla fine si arriva ai risultati. Siamo in piena riforma curricolare, per cui gli insegnanti avranno molto da fare quest'anno per implementare anche i nuovi programmi e quindi lavoriamo, insomma abbiamo iniziato già quest'estate e continueremo per tutto l'anno scolastico.
4: Anche a Pirano ai bambini sono state consegnate la Costituzione slovena in lingua italiana e le due bandierine, un gesto che per la preside ha anche un significato legato all'identità della scuola e della comunità italiana.
6: È fondamentale per noi perché la bandiera italiana comunque è simbolo della nostra lingua, della nostra identità, della nostra cultura, quindi una volta avute insomma entrambe le bandiere le abbiamo consegnate e abbiamo consegnato la Costituzione spiegando anche con parole semplici ai bambini della prima classe perché è un testo fondamentale per noi.
2: Si avvia verso la conclusione la 21esima edizione del Forum strategico di Bled, il principale evento di politica estera in Slovenia che il ministro degli esteri Tone Kajser ha definito uno dei fiori all'occhiello della Slovenia anche per la sua capacità di promozione del paese, come dimostrano gli oltre 2000 partecipanti e i 130 giornalisti accreditati, 70 dei quali stranieri. Allargamento dell'Unione Europea, futuro dell'alleanza transatlantica, rafforzamento della sicurezza, Ucraina, connettività e sviluppo tecnologico, i temi affrontati negli oltre 50 panel svoltisi finora. Sentiamo in diretta da Bled Valerio Fabbri.
7: Sì, buon pomeriggio Dan, buon pomeriggio anche a tutti gli ascoltatori. Mancano alle 4, inizierà l'ultima serie di panel di questa 21esima edizione del Forum di Bled. Come hai detto, quindi si avvicina alla conclusione. Numeri molto importanti che il ministro ha rivendicato, ovvero sottolineato nella conferenza stampa di questa mattina, prima di volare in Irlanda per la riunione per il vertice europeo dei ministri degli esteri. Come hai detto, Balcani occidentali, allargamento dell'Unione Europea, ma futuro stesso dell'Unione Europea, tra i temi principali, è legato a doppio filo anche a quello della sicurezza dell'Ucraina, che è stato poi il tema dominante di questa seconda parte della seconda giornata. Sostanzialmente tutti i panel hanno cercato di interrogarsi sullo stesso tema, ovvero offrire la prospettiva di Lubiana e il contributo di Lubiana su quale può essere un migliore sviluppo per la stabilità dell'Unione Europea. Sviluppo che passa anche per una connettività, come è stato detto, connettività e connessione fra i vari paesi. Da poco terminato un panel infatti sulla rilevanza e su quale può essere il vantaggio del Mar Adriatico e la cooperazione invece della concorrenza e competizione tra i vari attori di questo mare. Era presente anche il ministro degli esteri Jernej Vrtovec. Manca, come detto, ancora poco alla conclusione, c'è soddisfazione da parte di funzionari e ministri del governo, è evidente comunque un riallineamento, ovvero una prospettiva più regionale, più vicina ai paesi confinati della Slovenia in questa edizione, e per il momento non ci sono altre considerazioni, perciò ti restituisco la linea.
2: Grazie Valerio, continuiamo con le notizie del nostro GR. La Commissione parlamentare per i mandati e le nomine della Camera di Stato ha proposto di non riconoscere l'immunità parlamentare all'ex primo ministro e leader del Movimento Libertà Robert Golob e di consentire l'avvio del procedimento penale nei suoi confronti nell'ambito del cosiddetto caso Bobnar. Sentiamo Maja Novak.
8: L'ex primo ministro Robert Golob aveva già comunicato in precedenza alla Camera di Stato e alla stessa Commissione di non voler avvalersi dell'immunità parlamentare. In una lettera inviata ieri al presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, il leader del Movimento Libertà ha spiegato che non presenterà alcuna richiesta finché il Parlamento si pronunci sul riconoscimento dell'immunità. Ha inoltre fatto sapere che voterà a favore della sua mancata concessione e di conseguenza a favore dell'avvio del procedimento davanti al Tribunale competente. Desidero ovvero che il procedimento penale, dopo una lunga fase di indagini preliminari iniziata nel 2022, si concluda quanto prima, ha spiegato. Secondo rapporto della Commissione parlamentare, l'accusa riguarda il reato di concessione di benefici per un'intermediazione illecita. Il caso è emerso dopo che l'ex ministra dell'Interno Tatiana Bobnar aveva segnalato alla polizia presunte ingerenze di Golob nell'attività delle forze dell'ordine. L'avvocato dell'ex premier Stojan Zdoušek ha confermato ieri che la comunicazione della procura riguarda proprio questo procedimento. Golob ha nel frattempo respinto fermamente le accuse. Nella lettera inviata al Parlamento ha affermato di essere convinto che il proprio comportamento fosse coerente con le responsabilità e le aspettative legate al ruolo di primo ministro e di non aver commesso né il reato contestato né alcun altro illecito penale. Ha inoltre dichiarato di voler dimostrare la propria posizione davanti al tribunale competente. La decisione definitiva sull'autorizzazione a procedere spetterà ora alla Camera di Stato, che dovrebbe esaminare domani la proposta della Commissione.
2: Mentre da oggi i sindacati sono impegnati a raccogliere le 40.000 firme necessarie per il referendum contro la legge d'intervento per lo sviluppo della Slovenia, da loro considerata una misura per il declino del paese a favore dei soli più ricchi, il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic ne difende con forza il valore. Definendo la consultazione un referendum sul buon senso, Stevanovic ha annunciato che parteciperà attivamente alla raccolta firme e alla campagna per dimostrare che il testo approvato su proposta del centrodestra non ha matrici ideologiche, ma garantisce aiuti concreti a tutti i cittadini. La legge prevede infatti sgravi fiscali per imprese e lavoratori, tagli dell'IVA su beni primari ed energia e la riduzione delle tasse sugli affitti. Il ministro degli esteri Tone Kaiser ha confermato che il suo omologo israeliano Gideon Saar si recherà in visita ufficiale in Slovenia all'inizio di settembre, presumibilmente il 9 e il 10 del mese. L'evento dovrebbe coincidere con l'inaugurazione della prima ambasciata residenziale di Israele a Lubiana, affidata all'ambasciatrice Ruth Cohen-Dar. Oltre agli incontri istituzionali volti a consolidare le relazioni bilaterali, la visita avrà anche una forte valenza economica. In concomitanza si terrà un forum d'affari sloveno-israeliano promosso dalla Camera di Commercio per favorire accordi diretti tra le imprese dei due paesi. Un'opportunità che il ministro Kaiser ritiene strategica per un'economia fortemente orientata all'esportazione come quella slovena. La Slovenia ha registrato un'altra estate positiva sul fronte turistico. Tra luglio e agosto il paese ha accolto 2,2 milioni di turisti, che hanno generato 6,3 milioni di pernottamenti, con una crescita del 7% sia negli arrivi sia nelle presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo la direttrice dell'ente sloveno per il turismo, Maja Pak Olaj, il paese si conferma una destinazione attrattiva e affidabile nonostante il difficile contesto internazionale. La crescita è stata trainata soprattutto dai visitatori stranieri, i cui pernottamenti sono aumentati di quasi il 9%, mentre il numero dei turisti sloveni è rimasto sostanzialmente stabile. Luglio ha registrato risultati leggermente migliori rispetto ad agosto.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Secondo la senatrice del PD Tatiana Reutz, la proroga dei controlli al confine con la Slovenia, oggetto di un recente scontro politico tra Lega e Fratelli d'Italia sulla paternità del provvedimento, è una misura ingiustificata, costosa e puramente propagandistica. Reutz definisce l'impiego delle forze dell'ordine alla frontiera un dispendio inutile di uomini e risorse economiche, incapace di affrontare la reale gestione dei flussi migratori e finalizzato unicamente a produrre un finto allarme ad uso elettorale. Secondo la senatrice, solo un cambio di governo potrà ripristinare la normale circolazione e la piena operatività dell'accordo di Schengen. In Croazia sono stati confermati 7 casi di infezione da virus del Nilo occidentale. Nella capitale, ma anche in altre aree del paese, compresa l'Istria, è in corso una grande operazione di disinfestazione. Lionella Pausini, Acquavita.
10: La situazione relativa al virus del Nilo occidentale al momento non è motivo di allarme, ma gli esperti avvertono della necessità di prestare attenzione. Intervenuta la televisione nazionale, la direttrice della clinica per le malattie infettive, Alemka Markotic, ha affermato che presso il suo istituto per il momento sono in cura 4 persone, 2 di loro si trovano in terapia intensiva. Ricordando che l'attuale numero di casi è inferiore all'anno epidemico più acuto, ovvero il 2018, in cui ci sono stati anche 4 morti, la Markotic ha rilevato che per il momento non ci sono motivi di preoccupazione, ma ha lasciato intendere che è ancora presto per valutare la portata della diffusione del virus per quest'anno. Siamo all'inizio dell'aumento del numero dei casi, quindi non possiamo dire con certezza se ci sarà un'epidemia e quale sarà la sua estensione, ha detto, citando l'esempio di Spagna e di Italia, dove il numero di casi in poche settimane è salito a 100 rispettivamente 400. L'epidemiologa ha spiegato che la forma grave della malattia si sviluppa in circa l'1% degli infetti e tra questi la mortalità varia dal 10 al 20%. Se compaiono febbre molto alta, forte mal di testa, vomito frequente, deficit motorio o convulsioni, è necessario cercare immediatamente assistenza medica e recarsi in ospedale, a avvertito Markotic, ricordando che per il virus del Nilo occidentale al momento non esiste un farmaco specifico né un vaccino e che la terapia si basa quindi sull'alleviamento dei sintomi, mentre nelle forme più gravi può essere necessario il supporto respiratorio intensivo. Motivi per adottare subito misure preventive di protezione e prevenzione della diffusione del virus, ha concluso l'esperta, riferendosi all'operazione di disinfestazione tramite nebulizzazione e misure larvicide che sono già state avviate e si stanno eseguendo in tutto il paese.
2: A luglio il tasso di disoccupazione si è attestato al 6,4% nell'area dell'euro e al 6,1% nell'UE, rimanendo stabile rispetto a giugno e aumentando di 0,1 punti percentuali su base annua. In Slovenia il tasso è invece sceso al 3,5% dal 3,8% di giugno, confermandosi tra i più bassi dell'Unione, dietro soltanto a Repubblica Ceca e Polonia. Complessivamente a luglio nell'UE erano disoccupate 13,516 milioni di persone, di cui 11,264 milioni nell'area dell'euro, mentre la disoccupazione giovanile si è attestata al 15,1% nell'UE e al 14,9% nell'area dell'euro. I livelli più elevati di disoccupazione sono stati registrati in Finlandia 10,5% e Spagna 10%. I ministri degli esteri degli Stati membri dell'UE discuteranno domani, durante una riunione informale in Irlanda, una possibile riforma dell'azione esterna dell'Unione Europea. In vista dell'incontro, Germania e Francia hanno presentato una proposta che prevede il trasferimento di alcune competenze dal Servizio europeo per l'azione esterna alla Commissione europea. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha inviato agli Stati membri un questionario che servirà da base per il confronto. Tra le questioni sollevate vi è quella di come rendere l'UE più influente ed efficace sulla scena internazionale, ma anche di come rafforzare il ruolo delle rappresentanze diplomatiche nei paesi terzi e migliorare l'efficacia dell'alta rappresentante nell'esercizio del proprio mandato. Dopo la morte di Harald V, la corona norvegese è passata al figlio Håkon Magnus. Oggi alle 13, davanti al Parlamento di Oslo, il nuovo sovrano ha pronunciato il giuramento di fedeltà alla Costituzione, un passaggio formale che segna l'inizio di una nuova era per la monarchia norvegese. Barbara Costamagna.
11: È davanti al Parlamento norvegese che Håkon Magnus ha assunto ufficialmente il ruolo di sovrano. Con il giuramento solenne di fedeltà alla Costituzione, il principe ereditario è diventato re Håkon VIII di Norvegia. Niente corone sul capo e nessuna cerimonia sfarzosa. In Norvegia le incoronazioni formali sono state abolite nel 1906, considerate ormai arcaiche e poco democratiche. Il passaggio di consegne è avvenuto così nel nel rispetto della Costituzione e delle tradizioni del paese. Haakon eredita la corona dopo la morte del padre Harald V, che ha regnato per 35 anni. Il nuovo re, nato a Oslo nel 1973, ha studiato scienze politiche negli Stati Uniti e studi dello sviluppo alla London School of Economics. Appassionato di musica rock, sci e soprattutto surf, negli anni ha dovuto trasformare la sua iniziale riluttanza verso i doveri monarchici in un ruolo istituzionale sempre più importante. Al suo fianco la regina consorte Mette Marit, figura popolare ma recentemente al centro di diverse polemiche, dai rapporti con Jeffrey Epstein alle vicende giudiziarie del figlio Marius. Per Haakon VIII comincia così una nuova era, una monarchia che conserva un forte legame con la tradizione, ma che dovrà anche affrontare nuove sfide e riconquistare il consenso delle giovani generazioni.
2: È morto a 83 anni Enzo Bianchi, tra i fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese, figura di riferimento spirituale del cattolicesimo post-concilio Vaticano II. Monaco saggista, biblista e fondatore delle edizioni Kikayon, aveva lasciato nel 2017 la guida di Bose, ritirandosi progressivamente anche per motivi di salute. Fino agli ultimi anni aveva continuato ad intervenire nel dibattito ecclesiale, difendendo il concilio e le sue riforme e confrontandosi anche sul tema della messa in rito antico. Nel 2017 aveva vissuto un contrasto con Papa Francesco sulla guida della comunità a cui aveva infine obbedito, fondando successivamente la Casa di Madia, pur rimanendo una voce autorevole della Chiesa progressista. Lingue e letterature del Centro Europa si incontrano al 41esimo Festival Letterario Internazionale Vilenica, organizzato dall'Associazione degli Scrittori Sloveni. L'apertura ufficiale è in programma stasera a Lubiana, ma la manifestazione non ha perduto il suo legame d'origine con il Carso e sarà nella grotta di Vilenica, appunto non lontano da Lipizza e da Sesana, che il festival si concluderà nella giornata di sabato con la consegna dell'annuale omonimo premio della rassegna allo scrittore, poeta e attivista ucraino Serhii Zhadan. Seguiamo insieme Ornella Rossetto.
12: Nell'arco di 40 anni ha portato sul Carso sloveno alcuni dei più bei nomi della scrittura del Centro Europa, compresi il nostro Fulvio Tomizza e triestino Claudio Magris, rimanendo fedeli a un'idea di cultura e di letteratura senza confini, perché i grandi artisti non hanno patria, come già sosteneva quasi due secoli fa Alfred de Musset, un'affermazione che riassume in maniera efficace la concezione universalistica dell'arte in contrapposizione con ogni forma di nazionalismo, una vocazione che trova conferma nella scelta del tema guida di Vilenica 2026, il mondo nuovo, identità fluide, una riflessione su quelle identità plurali che sono uno specchio della complessità della società contemporanea. Ne avrebbe certamente offerto una testimonianza interessante la scrittrice premio Strega Helena Janecek, con la sua storia fatta di tante culture, ma l'autrice, nata in Germania da una famiglia ebreo-polacca e naturalizzata italiana, non potrà essere al festival per la concomitante presentazione alla mostra del cinema di Venezia del film La ragazza con la Leica, tratto dal suo fortunato romanzo. In compenso la kermesse organizzata dall'Associazione degli Scrittori Sloveni, con i suoi 5 giorni di eventi, incontri e letture da oggi fino a sabato, schiera altre significative presenze, tra queste lo scrittore bosniaco Veli Borčolić, che riparato in Francia ha fatto propria la lingua dell'esilio, mentre arriva dall'Austria Ann Cotten, nata negli Stati Uniti, che nelle sue poesie alterna l'inglese il tedesco. L'ospite più atteso di questa 41esima edizione però l'ospite più atteso di questa 41esima edizione però il vincitore del premio Vilenica 2.

0: per la prima volta nella casa museo del poeta Srećko Kosovel a Tomaj, vicino a Sesana, omaggio al centenario della sua morte.
1: E intanto Pirano torna ad ospitare l'Extempore Internazionale di Pittura, longeva manifestazione d'arte promossa dalle Gallerie Costiere, giunta quest'anno alla sua 61esima edizione. Il concorso, che richiama artisti o semplici appassionati da ogni dove, celebrerà il gran finale sabato prossimo con le premiazioni in Piazza Tartini e la doppia esposizione delle migliori opere in gara, selezionate da una giuria internazionale e riunite negli spazi della Galleria Civica di Pirano e dell'ex magazzino del Sale Monfort a Porto Rose. La rassegna è diventata negli anni anche un importante veicolo di promozione della città di Tartini, ricco il programma collaterale con iniziative all'insegna dell'incontro e della creatività artistica, anche con una extempore a misura di bambini e altri workshop dedicati ai giovanissimi. Le 15:54 minuti, tra pochi secondi si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimadore e Alessia Mitar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, torniamo a segnalare un incidente sulla tangenziale sud di Verona con code tra l'uscita 7 Santa Lucia e l'uscita 6 Alpozai in direzione Vicenza. Traffico regolare lungo i restanti percorsi di competenza, attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sulla 4 Venezia Trieste verso Trieste tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Giovedì 3 settembre dalle 21 alle 6 chiuderà lo svincolo di Verona Est sulla 4 Brescia Padova a causa di lavori in uscita provenendo da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, o forse no, come al solito. Oggi è il primo settembre, il primo giorno del mese che sa già di addio. Le foglie non sono ancora cadute, ma insomma si sente che stanno pensando di farlo, diciamo così. I turisti hanno mollato la presa, le spiagge si svuotano e l'estate, quella che diciamo abbiamo sia amato che odiato, è ormai quasi un ricordo, ecco, un ricordo che si allontana come una macchina che parte. Siete su Radio Capodistria, questa è Estate Freschi, io sono Samuel. Oggi parliamo di occhi viscerali, di vite sprecate, di sopravvivenza, di conghe, di monsoni, ecco, perché settembre è il mese dei bilanci, dei conti che tornano e delle illusioni che si infrangono pure, ecco, come l'estate del resto. 1975, nasce a Bayamón, Porto Rico, Omar Rodriguez Lopez, chitarrista prima negli Ed Drive-In e poi nei Mars Volta, un artista che ha fatto della sperimentazione la sua ragione di vita, mescolando hardcore e progressive con una dose massiccia, molto massiccia, di psichedelia. Ecco, quindi se c'è una cosa che non si può imputare a lui e al suo compagno Cedric Bixler Zavala è la mancanza di coraggio. Visceral Eyes, la canzone appena sentita, ecco, occhi viscerali. Omar Rodriguez Lopez ha passato la vita a guardare oltre, a cercare suoni che nessuno aveva mai sentito prima. Buon compleanno quindi a Omar Rodriguez Lopez dei Mars Volta. Beh, l'occhio viscerale, cari amici, oggi è spesso quello dei social media, dove sprechiamo ore preziose della nostra vita. E quindi, per quanto riguarda lo sprecare ore preziose, ne riparliamo con il prossimo compleanno, risalente al 1955, quando nasce nel Regno Unito Bruce Foxton, bassista dei Jam, poi degli Stiff Little Fingers. Una carriera fatta di punk, di rabbia, di bassi che spingono. E Wasted Life, appunto, è un inno alla frustrazione, a chi si sente sprecato in un mondo che non capisce. Stiff Little Fingers.

Wasted Life, Vita Sprecata. Bruce Foxton ha suonato con due delle band più importanti del punk britannico, ma il suo nome è spesso finito in secondo piano. Beh, peccato che le vite sprecate oggi siano più numerose di quelle vissute, almeno per quanto riguarda il mondo occidentale. Ecco, basta guardare i social media, ore passate a scrollare, a guardare vite altrui, a sprecare il proprio tempo come se fosse infinito. E la cosa più triste qual è? Che quel tempo, una volta sprecato, cari amici, non torna più. Ecco, ma almeno Bruce Foxton ha una scusa: lui suonava. Noi invece che stiamo facendo? Beh, molti stanno semplicemente sopravvivendo, restando in vita senza vivere. Lo dicevano anche i Bee Gees, ve lo ricordate? 1946 nasce a Douglas sull'isola di Man Barry Gibb, leader dei Bee Gees, una delle voci più iconiche della musica pop, e Stayin' Alive è il suo inno alla sopravvivenza, un brano che ha segnato un'epoca e che ancora oggi ti fa muovere i piedi. Sentiamolo in questa prima puntata settembrina di Estate Freschi.

Staying Alive, rimanere vivi. Barry Gibb ci ha insegnato che la sopravvivenza è una questione di ritmo. Peccato che il ritmo oggi sia spesso quello dello stress e delle scadenze. E band come i Bee Gees sono quelle che hanno tentato di rilassarci per qualche minuto, facendoci abituare a questo circolo vizioso dello status quo. Allora, cari amici, dove andiamo? Andiamo a La Habana. 1957, a Cuba nasce Gloria Estefan, cantante prima dei Miami Sound Machine e poi solista. E beh, Conga è il brano che l'ha resa famosa in tutto il mondo, una fusione di pop e ritmi cubani che ti fa venire voglia di ballare anche a ritmo serrato. Sentiamola, buon compleanno anche a Gloria Estefan.

Conga. Gloria Estefan ci ha insegnato che la musica è un ponte tra culture e che il ritmo è una lingua universale, si può dire. Oggi i ponti, cari amici, sono spesso chiusi e le lingue si parlano con meno attenzione. Comunque Gloria Estefan resta una leggenda che continua e continuerà a farci battere i piedi. E da lei facciamo un bel salto in avanti e passiamo al 1989, quando nascono a Lipsia i gemelli Cowlitz. Bill è il cantante dei Tokyo Hotel e Tom il chitarrista. Una band, ecco, che ha conquistato il mondo con il loro pop rock tedesco, partendo da un talent show e arrivando a vincere un MTV Video Music Award. Monsoon è il loro cavallo di battaglia, una canzone che ha fatto, sognare con milioni di adolescenti a suo tempo. Questo monsone dei Tokyo Hotel, con cui ci hanno portato in un viaggio tra tempeste e rinascite. I monsoni, quelli che oggi sono più quelli delle notizie che quelli delle canzoni. E i Tokyo Hotel ci fanno credere che anche dopo la tempesta però si può ricominciare. Con questo monsone quindi il nostro primo blocco volge al termine. Ora una pausa, poi la seconda parte dove la musica si fa più ruvida e settembrina. Tokyo Hotel, Monsoon.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Dopo l'annuncio del leader dell'SDS, Janez Janš, di voler agire per vie legali, è arrivata la conferma. Janš ha citato ufficialmente in giudizio il presidente di Movimento Libertà Robert Golob e il co-coordinatore di Levizza Sinistra Luca Messez. La causa nasce dal rifiuto dei due rivali di ritirare entro 24 ore le accuse lanciate in campagna elettorale, nelle quali addebitavano a Janš fatti di corruzione, alto tradimento e collaborazione con gli israeliani per un'ingerenza sul voto. Il premier chiede ora al tribunale che Golob e Messez smentiscano le affermazioni, si scusino ufficialmente, rimuovano i post ritenuti lesivi per la sua reputazione e gli rimborsino le spese legali. Entrambi hanno già depositato la propria risposta, con Golob che chiede il rigetto della citazione e Messez pronto alla battaglia in aula. La legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia non toglie nulla ma dà qualcosa a tutti, e questa è la linea difesa dal blocco NSI, Popolari e Focus. Secondo i promotori, la norma valorizza il merito, riduce le tasse e stimola la crescita economica mediante tagli all'IVA, agevolazioni per giovani e lavoratori autonomi e sblocchi in ambito sanitario. Gli stessi promotori accusano inoltre i sindacati di opporsi al progetto per ragioni ideologiche. Al contrario, le sigle sindacali e l'opposizione di centro-sinistra contestano duramente il provvedimento per la mancanza di confronto sociale. A loro avviso, le misure avvantaggiano esclusivamente le fasce più ricche, prosciugano le risorse pubbliche e compromettono lo Stato sociale, il sistema pensionistico e la sanità. È in corso un incendio di vaste proporzioni nel territorio di Taormina, con le fiamme che hanno raggiunto il centro abitato e l'area d'ingresso alla città. Secondo quanto riferito dal sindaco, il rogo è partito dalla contrada Sant'Antonio, nei pressi di una casa di riposo per anziani, per poi estendersi alle contrade Zapulla e Tirone, dove almeno una villa è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco con un elicottero, mentre si attende l'arrivo di almeno un Canadair per rafforzare le operazioni di spegnimento. Il sindaco ha parlato di un quadro tragico e ha ipotizzato la natura dolosa dell'incendio. Nel rione Tirone le forze dell'ordine sono inoltre intervenute per mettere in salvo una donna che si rifiutava di lasciare la propria abitazione insieme ai suoi cani. In Germania lo scontro tra i sindacati IG Metall e i vertici di Volkswagen è ai massimi livelli, con il sindacato e la presidente del comitato aziendale Daniela Cavallo che accusano il management di Oliver Blume di una gestione disastrosa e minacciano una forte mobilitazione. L'avvertenza riguarda piani di ristrutturazione che secondo i sindacati potrebbero mettere a rischio 115-140.000 posti di lavoro entro il 2030 e portare alla chiusura o alla ridimissione di almeno 4 storici stabilimenti tedeschi. IG Metall denuncia inoltre la possibile violazione degli accordi futuro Volkswagen e attribuisce al management responsabilità strategiche nella crisi dell'elettrico e del mercato cinese. Il confronto decisivo è previsto il 4 settembre, quando il Consiglio di sorveglianza discuterà il futuro industriale del gruppo. Gli Stati Uniti intendono sollecitare i paesi del G20 ad adottare un approccio non interventista nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale in occasione di un incontro di 2 giorni in North Carolina tra esponenti dell'industria e ministri del commercio. L'iniziativa si inserisce nel crescente confronto tecnologico con la Cina e nel dibattito internazionale sulle modalità di governo dell'IA, mentre aumentano le preoccupazioni sui rischi legati allo sviluppo di sistemi sempre più autonomi. Washington punta in particolare a scongiurare la creazione di nuove autorità di regolamentazione, promuovendo invece una politica favorevole alla crescita e all'innovazione del settore. All'incontro interverranno tra gli altri i vertici di OpenAI, Nvidia, Meta e SpaceX. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Freschi, Radio Capodistria, cari amici, siamo alla seconda parte. Il primo settembre è ufficialmente il giorno in cui l'estate finisce e la vita reale comincia, cari amici. I bambini tornano a scuola, gli adulti tornano al lavoro. Beh, insomma, io ci sono tutto l'estate al lavoro, quindi è meglio che taccio. Comunque, i sogni di vacanza si infrangono contro la realtà come onde su uno scoglio. Ecco, possiamo dire così. Ma almeno la musica c'è, cari amici. Oggi parliamo di testi fraintesi, di assassini spirituali, di città di ferro e di ospedali che suonano come rock. Iniziamo con un classico che quasi tutti abbiamo cantato e sbagliato. 2022, cari amici, un sondaggio rivela che Enter Sandman dei Metallica, quella appena sentita, è in cima alla lista delle canzoni con testi fraintesi. Il 70% degli ascoltatori era convinto che il verso Exit Light, Enter Night fosse in realtà Eggs and Light and All Nights. Insomma, il 52% ha poi sentito i Beatles cantare I Get High, I Get High, I Get High invece di I Can't Hide. E in Nirvana, cari amici, With the Lights Out It's Less Dangerous è stato interpretato come With the Lights Out It's Las Vegas. E il 65% delle persone, cari amici, dopo aver scoperto di aver sbagliato, decide di preferire la versione errata. Ecco, che dire, Enter Sandman o Enter Sandman o X and Light and All Night, insomma, chiamatela come volete, i Metallica hanno scritto un classico, ma il pubblico ha riscritto la storia. E forse è giusto così, insomma, le canzoni come le estati sono fatte per essere interpretate. E molte volte l'interpretazione è più bella della realtà. Allora, dopo i testi fraintesi, un ritorno decisamente oscuro. Marilyn Manson con la seconda parte di One Assassination Under God, un album che è stato pubblicato a Ferragosto, in sordina, quasi come un esperimento, perché insomma il diavolo fa le pentole ma non i coperti, come dire. Marilyn Manson quindi è al secondo capitolo del suo ultimo lavoro, coprodotto con Tyler Bates. Un album che si muove tra atmosfere opprimenti e teatralità gotica, come insomma ci ha già abituato da tempo, con l'aggiunta del guitar viol, uno strumento elettroacustico suonato con l'archetto che conferisce questi droni orchestrali cupamente cinematici. Manson, nonostante tutto, cari amici, continua a fare quello che sa fare meglio: disturbare. Questa è You Can't Die Young.

0: You can't die young, non puoi morire giovane, una frase che suona quasi come una minaccia o forse come una constatazione. Manson ha passato la vita a giocare con il fuoco, a sfidare la morte, a vestirsi di provocazione e ora a 57 anni è ancora qui con la sua giovinezza che come l'estate, ecco, dà la sensazione di finire troppo presto, ma lui intanto continua a suonare, a farci sentire a disagio, e tutto ciò, ecco, gli fa un certo onore. E dopo le provocazioni, il fascino sofisticato dell'Interpol, la band newyorkese torna con un nuovo album che parla di città, di riflessioni, di ritorni. Ecco, il loro nuovo lavoro porta con sé una sorta di fascino sofisticato, sottile, anche un po' ambiguo. Il singolo che andiamo ad ascoltare, dal titolo Iron City, è uno dei momenti più belli dell'album, con versi dedicati al rapporto con New York, una città che, come una madre, ti accoglie e ti respinge. La band, ecco, si è rinvigorita con una nuova line-up e una produzione che spinge i brani fuori dall'ennesima riedizione notturna verso una nuova freschezza. Iron City, Interpol.
1: Alone in Central Park when

Iron City, città di ferro. Gli Interpol ci portano in una New York che non esiste più. E forse che non è mai esistita, chissà, insomma, quella dei sogni, dei fallimenti, delle luci e delle ombre. Beh, la città di ferro, ecco, oggi è una, ecco, che sa più di burocrazie che di poesie. Ma loro intanto, ecco, continuano a cantarne quel suo fascino storico. E noi chiudiamo la seconda parte di Estate Freschi con uno che di ferite se ne intende. Ty Segall, il garage punk californiano che torna con un album che sferraglia e graffia come solo lui sa fare. Chrome è il titolo, un album registrato in 6 giorni al Sonic Ranch con la sua band. Rock, glam, garage punk con influenze che vanno dagli Stooges ai Nirvana, dal blues all'hard rock. 9 tracce veloci e urticanti che suonano come se fossero state registrate in un garage, appunto, oppure in un ospedale. Beh, Hospital è il singolo che dà il titolo a questa raccolta di suoni distorti e pulsanti ed è la prima canzone che sentiamo, seguita a ruota da Running to Nowhere, quindi ospedale, corsa verso il nulla, anzi non proprio verso il nulla, ma verso un luogo dove il rock è ancora grezzo, dove la distorsione è un linguaggio e il fuzz una religione. Ty Segall per chiudere la seconda parte di Estate Freschi, a tra poco.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Jacopo d'Istria, che anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie. Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23. Radio Capodistria.
2: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni 80, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code verso Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione a un veicolo in panne segnalato in direzione Venezia tra l'innesto con la 28 e San Stino di Livenza. Restiamo sulla tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà per lavori lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati anche nella terza parte di Estate Freschi su Radio Capodistria. Settembre è il mese in cui l'estate si fa ricordare, cari amici, come un amore finito che ti scrive un messaggio dopo varie settimane di silenzio. Oggi parliamo di Drum Machine, di cene in TV, di cavalli addomesticati, di killer e di incubi su Elon Musk. Iniziamo con un uomo che ha fatto della strumentazione il suo linguaggio. Chi? La Priest, al secolo Sam Eastgate, ex frontman dei Late of the Pier, che ha intrapreso una carriera solista fatta di drum machine autocostruite, sintetizzatori e chitarre. Il suo nuovo album, Into the Sky, si può definire come un ritorno alle sonorità synth dance con l'aiuto di Boys Noize, un suono che ricorda gli Hot Chip un po', ecco per dire, ma con una malinconia tutta sua. Rayon è la canzone che abbiamo appena sentito in apertura di questa terza parte, come il tessuto, come la luce, ecco, la Priest con questa canzone ci porta in un mondo dove la dance è mentale, dove la drum machine parla e il Korg risponde, ecco per gli intenditori di synth. Peccato che il Rayon, come l'estate, sia un materiale che si stropiccia facilmente. Beh, comunque, da più di 10 anni che Sam Eastgate porta avanti la sua creatura, la Priest. Prima era stato protagonista del dance punk revival con i fugaci Late of the Pier, di una sorta, ecco, di Franz Ferdinand moltiplicati a potenza, che a quelle coordinate aggiungevano poi un tocco di eccentrica imprevedibilità glam. Da lì avrebbe poi intrapreso una carriera solista, sempre difficile da incasellare dentro un genere, ma progressivamente arginata da una strumentazione ridotta al minimo, a partire appunto dagli strumenti autocostruiti. Che dire, dopo le drum machine, passiamo al garage psychpunk. I Wine Lips da Toronto tornano con un album che è una bomba di divertimento e energia, credetemi. Quindi dimenticate qui le complessità, qui, cari amici, si suona e si va avanti. Wine Lips con TV Dinner, il quinto album della band canadese. 13 brani che raramente superano i 3 minuti, un album incisivo, esplosivo, divertente. I Wine Lips sembrano quasi appunto divertirsi un mondo a suonare e la sensazione è anche un po' contagiosa. Tra i momenti salienti, la psichedelia oscura di Strip Club DJ.

Strip Club DJ, un titolo che già dice tutto. I Wine Lips suonano come se il mondo stesse finendo, e che dire, loro si divertono a ballare sopra l'apocalisse. Dopo il garage dei Wine Lips, cari amici, passiamo al rockabilly, quello di Carolyn Rose, che torna con un album che è un invito a lasciarsi andare e a domare il cavallo della vita. Carolyn Rose con Gentling the Horse at the Walt Whitman Mall. Che titolaccio. Beh, comunque trattasi del settimo LP in uscita il 23 ottobre per la sua nuova etichetta Suck Records, attenzione al nome, prodotto da John Cogleton. Quest'album, un album che mescola appunto rockabilly, pop e psichedelia. Il singolo Yip Yip Yo è un brano trascinante, mentre Chow Mine rallenta il ritmo. Sentiamoli entrambi, questa è Carolyn Rose.

Yepipio e Chow Mine, le due canzoni appena sentite di Carolyn Rose, che ci porta in un centro commerciale dove i cavalli si addomesticano e il rockabilly incontra il pop. Sì, ho detto proprio questo. E che dire, forse il cavallo della vita si può ancora domare, secondo Carolyn Rose. Noi dopo il rockabilly passiamo al folk psichedelico di Lale Neal, con un album registrato in una cucina di Los Angeles, un album che mescola pasty underground e protopunk. Eh sì, S-Killers 2 è il titolo, quinto album della cantautrice, in uscita il 20 novembre per la sua nuova label Consensual Sound. Ora mettete insieme i nomi delle due label sopracitate e divertitevi. Registrato in una cucina di un bungalow a Los Angeles, come dicevo, è un album conciso ma piuttosto denso, da cui ascoltiamo Sleep Away.

Slip Away, scivola via. Lel Neal ci porta in una cucina di Los Angeles dove il folk incontra il psych pop e il tempo sembra quasi fermarsi. Dopo Lel Neal, chi abbiamo? Vediamo, io preparo le scalette, poi non mi ricordo esattamente cosa ho preparato. Ah, ecco. Allora, chiudiamo la terza parte con i Marital Bed. Cari amici, una band di cui ho già parlato, una band che esplora le difficoltà dei rapporti sentimentali, ispirata da incubi su Elon Musk e Grimes. Sì, non è un'invenzione, perché insomma si sa, l'amore è anche questo, un incubo a occhi aperti, appunto. Marital Bed, poi con un nome come questo, cari amici, insomma non c'è da aspettarsi molto altro. Album omonimo dei Marital Bed, in uscita il 4 dicembre, come dicevo, band guidata dalla cantautrice Charissa Jean Lindquist, band che si è conosciuta in un bar e ha sviluppato il suo suono nell'appartamento di questa frontwoman. Il singolo Ghost, che andremo a sentire, parla di una giovane donna che scopre che il ricco uomo che sta frequentando è in una combutta con una forza sinistra. Quindi è un testo, una storia ispirata da un incubo su Elon Musk, appunto. Incompatible è invece un altro estratto che esplora le difficoltà dei rapporti, ed è con questi incubi su Elon Musk e sulla vita di coppia che il nostro terzo blocco volge al termine. Insomma, Marital Bed è un nome che promette intimità, ma che nella realtà dei fatti è spesso il campo di battaglia dove si consumano le guerre più silenziose, cari amici. Chi ruba le coperte, chi russa, chi finge di dormire mentre l'altro parla, e poi, ecco, diciamocelo, il letto matrimoniale è anche il luogo dove si decidono le sorti di una relazione, tra un abbraccio e un silenzio che pesa più di mille parole. Un dramma che si consuma ogni notte, in camere da letto di tutto il mondo, e se c'è una cosa che, insomma, il letto matrimoniale ci insegna, è che l'amore è come un materasso, prima o poi si sfonda. Questi sono i Marital Bed, tra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Tadej Pogačar, ritiratosi dalla Vuelta di Spagna dopo una grave caduta, è stato operato con successo alla clavicola sinistra presso l'ospedale universitario Dexo di Barcellona. Il medico della UAE Emirates, Adrian Rotunno, ha comunicato che l'intervento è andato bene e che il corridore resterà ricoverato per alcuni giorni sotto osservazione. Gli accertamenti hanno evidenziato, oltre alla frattura scomposta della clavicola, una commozione cerebrale, una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e numerose escoriazioni. Pogačar proseguirà la convalescenza e la riabilitazione a casa sotto la supervisione dello staff medico della squadra, mentre restano incerti i tempi di recupero e appare improbabile una sua partecipazione ai mondiali tra meno di un mese. La Croazia stanzia 6 milioni di euro per un accordo quadro triennale destinato alla demolizione delle costruzioni abusive, comprese quelle realizzate illegalmente lungo la costa. L'obiettivo è accelerare gli interventi dell'ispettorato statale. Dal 2019 all'ottobre 2025 sono stati emessi 6.652 ordini di demolizione e rimosse 2.305 costruzioni, di cui 586 nel solo 2025. La gara, per la quale è attualmente in corso la consultazione preliminare, prevede che l'80% della valutazione delle offerte dipenda dal prezzo e il 20% dall'esperienza del tecnico responsabile, con l'obiettivo di rafforzare nei prossimi 3 anni la capacità dello Stato di contrastare l'abusivismo edilizio e la trasformazione illegale del territorio, soprattutto nelle aree costiere sottoposte a forte pressione turistica. In risposta alle proteste degli autotrasportatori dei Balcani occidentali, che chiedono di estendere da 90 a 125 giorni la permanenza massima consentita nell'area Schengen per evitare nuovi blocchi di confine, la Commissione europea ha confermato che le regole vigenti non cambieranno, pur riconoscendo la criticità per chi viaggia per lavoro, compresi atleti e artisti. Bruxelles ritiene che eventuali misure pragmatiche, come visti a lungo termine, permessi di soggiorno o l'equiparazione a lavoratori frontalieri, debbano essere negoziate tramite accordi bilaterali direttamente con i singoli Stati membri. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha incontrato l'omologo russo Vladimir Putin per ringraziarlo del sostegno espresso alla Repubblica Islamica sia durante la recente guerra in Medio Oriente sia di fronte alle sanzioni statunitense. Durante l'incontro, il primo dopo gli attacchi condotti a febbraio da Stati Uniti e Israele contro l'Iran e le successive ritorsioni sullo stretto di Hormuz, i due leader hanno ribadito il carattere strategico e di cooperazione bilaterale tra Mosca e Teheran, concordando sulla necessità di unire le forze per contrastare l'unilateralismo di Washington. L'ex premier britannico Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da deputato, segnando l'uscita definitiva dalla politica attiva. La decisione, comunicata allo stesso tempo al Camden New Journal e attraverso un messaggio su X, arriva dopo le dimissioni da primo ministro e contraddice la precedente promessa di mantenere il seggio alla Camera dei Comuni. Starmer ha spiegato di voler ora concentrare il proprio impegno su questioni internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia. Le sue dimissioni determineranno un'elezione suppletiva nel collegio londinese di Holborn e St Pancras, dove il Labour potrebbe affrontare una sfida particolarmente insidiosa. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Sarà la sicurezza sui luoghi di lavoro, tema quanto mai attuale, il filo conduttore dell'edizione 2026-2027 di Pillole di Let's Go Job, l'iniziativa promossa dal Comune di Gorizia con la collaborazione della Regione e di un'ampia rete di realtà pubbliche e private, con l'obiettivo di introdurre i giovani nel mondo del lavoro con approfondimenti pratici e mirati. 14 sono gli appuntamenti previsti, che prenderanno il via a inizio novembre per concludersi a metà marzo con il Recruiting Day Young. Gli incontri che si svolgeranno nella Sala Dora Bassi di Via Garibaldi 7 saranno con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa è rivolta al target 14-35 anni. I partecipanti avranno l'opportunità di approfondire svariate tematiche legate alla sfera lavorativa, come la stesura del curriculum, la preparazione ai colloqui di lavoro, il funzionamento di uno strumento prezioso come il Portale Europeo dei Giovani.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati anche nella quarta ed ultima parte di Estate Freschi, Radio Capodistria. Quarto ed ultimo blocco, come dicevo, settembre, cari amici, il mese in cui le illusioni si infrangono e la realtà prende il sopravvento. Come un disco che finisce, più o meno, ecco, come un'estate che se ne va, come una vita che scivola via, mannaggia. Oggi parliamo di Prince, che torna dall'aldilà, poi di una ragazza che suona l'arpa per sopravvivere a Berlino, di Saul Williams, che ci parla di anni bisestili, e di Erykah Badu, che ci chiede cosa salvare prima che il mondo esploda. Iniziamo con un uomo, ecco, che anche da morto continua a far parlare di sé. Prince è tornato, ecco, come dicevo, almeno il suo archivio. Timeless è una compilation di 10 brani rari e inediti provenienti dall'archivio di Prince dal 1977 al 2016. Un album che abbraccia ogni fase della sua brillante carriera, masterizzato dall'ingegnere Chris James. Un'occasione quindi, ecco, per riscoprire il genio di Prince anche dopo la sua scomparsa. I Am You, Io Sono Te, la canzone appena sentita in apertura. Prince lo canta come un mantra, come un abbraccio, come una dichiarazione di immortalità. Quell'immortalità lì, sì, quella questione che è più di diritti d'autore che di anima. Comunque, ecco, anche da morto, Prince continua a farci credere che forse la musica è l'unica cosa che resta dopo la fine. E dopo Prince, una nuova voce, Enix, al secolo Anna Lucia Nissen, con un album di debutto che parla di stelle e di granelli di polvere. Perché insomma, ecco, anche l'universo ha bisogno di colonne sonore, diciamo così. Enix con Starlink, questo è il titolo dell'album di debutto della cantante e musicista berlinese. Una raccolta di pop sperimentale costruita, ecco, su strumentazione piuttosto minimale: voce, arpa, tastiere, chitarra e contrabbasso. Un lavoro che esplora la tensione tra il mondo travolgente in cui viviamo e i mondi privati che costruiamo per noi stessi. Il singolo che ascoltiamo si intitola Lady Bird Spine.

Lady Bird Spine, la spina della coccinella, come si potrebbe dire, ecco, un titolo che è già una poesia di per sé. Enix ci porta in un universo dove l'arpa incontra l'elettronica, dove la voce si fa strumento, la spina, ecco, quella che a volte è anche quella che ci punge, come dire, ecco. Dopo le coccinelle passiamo a Saul Williams, il poeta dello spoken word, che torna dopo 10 anni con un album che insomma è un viaggio tra l'elettronica, tra ambient e la parola stessa. La parola, quella che è la prima arma contro l'oblio, si potrebbe dire. Saul Williams ne sa qualcosa. Leap Life è il primo album solista dopo oltre 10 anni, appunto un ritorno per una delle voci più influenti dello spoken word, dello spoken word e della musica sperimentale. L'album prende il nome dal compleanno di Saul in un anno bisestile ed espande il suo sound verso territori elettronici e ambient, come ho detto, ecco, con registrazioni della natura e trame sonore di ampio respiro, quindi una sorta, ecco, di quasi field recording. Album ispirato da Fela Kuti, dalle tradizioni della Chiesa Nera e dalla musica elettronica sudafricana. Di Saul Williams ascoltiamo Mazahua. On this day I plant my flag.

0: few. But there are systems against you.
1: Not political, Kim, man.

Oh,

0: position of worth. And I was one of them again. Some lives are meaningless, they said. Not numbered, still dead. To be amongst the counted is to leverage your worth. The truth hurts. To have grown bored.
1: Masahua, un nome che non conosciamo ma che suona come un richiamo. Saul Williams ci porta in un viaggio tra parole e suoni, tra profezie e preghiere, quelle profezie che sono sempre più facili da azzeccare oggi, ma ecco, lui continua a raccontarle, a farci credere che forse le parole possono ancora cambiare qualcosa, chissà. E chiudiamo la quarta ed ultima parte, nonché la puntata odierna di Estate Freschi, con Erykah Badu and the Alchemist, un album che parla di cosa salvare prima che il mondo esploda. E insomma, un tema piuttosto pesante, un disco meditativo e fluido che ci invita a confrontarci con sentimenti piuttosto difficili. Erykah Badu e the Alchemist, ecco quindi Before the World Blows, The Abby and Alan Experiment, questo è il titolo. Un album che nasce dalla tensione tra introspezione e crescita. Erykah Badu si interroga appunto su quali parti di noi stessi e delle nostre storie valga la pena proteggere prima che il mondo si spezzi in milioni di briciole. Un'opera che si sviluppa in quattro movimenti seguendo l'evoluzione dell'io attraverso i briciole. Un'opera che si sviluppa in quattro movimenti seguendo l'evoluzione dell'io attraverso i prismi dell'amore, dell'arte e dell'identità.

Da Prince a Erykah Badu, passando per il punk, il metal, il hip hop, il rock psichedelico e le drum machine. E la musica in tutto questo, cari amici, è la valigia più leggera che abbiamo. Non pesa, ma riempie. Noi a Estate Freschi su Radio Capodistria abbiamo provato a metterci dentro qualcosa di buono con le nostre canzoni, con il nostro solito cinismo, con la nostra voglia di non prendere tutto troppo sul serio. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel, a martedì prossimo.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto sulla tangenziale di Mestre. Segnaliamo traffico intenso e code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Verso Padova si procede in coda tra la rotatoria Miranese e Marghera. Giovedì 3 settembre dalle 21 alle 6 sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti il romanzo di Ivan Vogrich, Victor ed Elisa, edito da Leonida. Segue questo romanzo le vite di Victor Dolenz, sloveno, ed Elisa Lovisoni, di Cervignano, e racconta così la storia sociale, culturale e politica del secondo Ottocento, in un'area compresa fra il Friuli e il Goriziano e il litorale. Ne parliamo con l'autore Ivan Vogrich, con noi in collegamento. Buon pomeriggio e benvenuto. Se ci sente Ivan Vogrich, ecco, buon pomeriggio, benvenuto. Vogrich ha conseguito il master in storia e autore e coautore di una dozzina di libri dedicati soprattutto alla storia locale e culturale. Oggi appunto arriva in questa puntata con Victor ed Elisa, due persone, due personaggi, due personalità, ma anche due protagonisti di questo lavoro che potremmo proprio cominciare a presentare. Cominciamo con Victor, dalle origini di questa figura, di questa persona così importante, così legata con il nostro territorio.
1: Sì, Victor Dolenz, classe 1841, è nato a Senusec, visse la giovinezza a Razzerto, sotto il Monte Nanos, ecco, per dirla in breve. Ecco, sì, commerciante, politico. In questo romanzo parlo dell'incontro fra lui, Victor Dolenz, e Elisa Lovisoni, incontro avvenuto alla fine degli anni 60 dell'Ottocento. Lui in quell'epoca era particolarmente dedito alla causa slovena, era un politico emergente, noto ai più soprattutto per via dei raduni all'aperto, i cosiddetti tabor che si svolgevano in quel periodo, parlo della fine degli anni 60, inizio anni 70 dell'Ottocento, in un po' dappertutto nel territorio popolato dagli sloveni, anche nel Goriziano, dove aveva vissuto per un periodo. Diciamo, lui divenne famoso come tribuno, no? Che diciamo che interveniva a questi appunto raduni, soprattutto, ecco, famoso quello del 1868 a Champas, che lo lanciò in qualche maniera. Raduno al quale, così dicono gli storici, parteciparono circa 10.000, fino a 10.000 persone, ecco, era uno degli oratori, e diciamo in quel periodo conobbe Elisa Lovisoni, che apparteneva alla famiglia Lovisoni, che tuttora ce n'è a Cervignano. Famiglia Lovisoni, diciamo, sì, che i cui appartenenti erano però dediti alla causa irredentista, insomma, praticamente questi due provenivano da diverse estrazioni, non tanto sociali piuttosto che nazionali, dico non tanto sociali, perché Victor Dolenz sì proveniva da una famiglia di possidenti terrieri, diciamo, ma che poi sposò la, diciamo, questa ideologia emergente allora, no? Ideologia liberale, diventò un perfetto borghese, i Lovisoni lo erano già, i Lovisoni che avevano una farmacia appunto a Cervignano che tuttora esiste, c'è ancora la farmacia Lovisoni.
0: Come avvenne l'incontro fra Victor Dolenz ed Elisa Lovisoni? Perché a un certo punto Victor si ritrovò a Cervignano?
1: Per motivi di lavoro, lui era rappresentante di una ditta di Gorizia, si presentò presso la farmacia Lovisoni, che come ho detto ha una lunga tradizione perché diciamo opera già da oltre due secoli, no? E si presentò lì e fu, diciamo, un amore a prima vista, ecco, più o meno, insomma. Anche se dopo, diciamo, Victor rifletté, ecco, su cosa fare nella vita, mi sposo, non mi sposo, No, come un po' tutti i giovani di quell'età, ecco, lui aveva, diciamo, non era giovanissimo più, aveva 27, 28 anni, insomma, ecco, cominciò così, insomma, cominciò a Cervignano, due cominciarono a frequentarsi, nacque una relazione, poi si sposarono qualche anno dopo e si trascelsero come dimora a Gorizia.
0: Ci furono dei contrasti o delle titubanze legati alla rispettiva, diciamo, idea politica delle due famiglie? Victor aveva qualche pensiero, appunto, immaginando di unirsi, pur essendo lui impegnato politicamente, appunto, per la causa slovena, a unirsi con una persona di fede irredentista italiana. Ecco, ci fu questo dubbio nella loro storia?
1: Sì, senza dubbio ci fu da parte sua, per questo chiese un consiglio, diciamo, al suo, chiamiamolo, padre politico, Karel Lauric, anch'egli è operante nell'area goriziana, anche lui tribuno politico, attivo nell'area liberale, praticamente capo dei liberali isontini, però lo stesso Lauric qualche anno prima aveva una relazione molto simile con un appartenente alla comunità tedescofona di Trieste, diciamo. No, comunque sì, voglio dire, sì, i due, Victor ed Elisa, poi, diciamo, sì, appunto, sposarono. È difficile stabilire se ci fu qualche attrito fra le famiglie, perché, diciamo, io non ho le prove concrete, diciamo, nel senso che c'è una testimonianza di un coetaneo di Victor che nelle memorie, molti anni dopo, molti decenni dopo, si ricordò del fatto che Victor diciamo, ospitò un gruppetto di amici fra i quali appunto questo conoscente, questo franchouplé politico sloveno, ecco, questo gruppo di amici che andarono a Grado, andarono ad Aquileia, andarono a vedere il mare un po' in quella zona, insomma, ospitati appunto in casa a Lovisoni, insomma. A me risulta, diciamo, che sì, che ci fu dialogo, insomma, ecco, fra queste famiglie. Nell'Ottocento, diciamo, c'era più dialogo, c'era più comprensione. È come leggere, diciamo, Pace e guerra di Tolstoi, in cui si incontrano l'amante e il marito, no? Scusi, ho sbagliato, Anna Karenina, volevo dire, non Pace e guerra, dove si incontrano il marito e l'amante di Anna Karenina, appunto, ma in maniera normale, più o meno, senza ammazzarsi, sì. Ecco. Diciamo, sì, ecco, fu un matrimonio riuscito, ecco. Victor ed Elisa ebbero dei figli, quattro figli, due dei quali anche morirono.
0: La vicenda della famiglia di Victor Dolenz ed Elisa Lovisoni viene raccontata nel romanzo che porta i loro nomi, Victor ed Elisa, un romanzo il cui sfondo, la cui scena è il secondo Ottocento di queste terre. Ne stiamo parlando con l'autore Ivan Vogrich. Dopo un intermezzo musicale continueremo ad esplorare la storia di questa famiglia, la storia dei due coniugi e anche l'impegno culturale e politico dei Victor Dolenz. A tra poco.

0: Il romanzo Victor ed Elisa ci viene raccontato dall'autore Ivan Vogrich. Victor Dolenz, Elisa Lovisoni. Si sposano e si trasferiscono a Gorizia. Lì continua l'impegno politico di Dolenz. Vogrich, come si concretizza? Con che spirito continua questa sua attività politica a Dolenz?
1: Sì, certo, lui continua questa attività, ma non solo politica, diciamo, è attivo nei cori, è attivo in altri campi, diciamo. Sì, ebbe anche ambizioni politiche. Nel 1876 si candida alle elezioni per la dieta provinciale di Gorizia e in quell'occasione, malgrado tutti i pronostici che lo vede favorito, non riesce ad essere eletto. Fu una delusione per lui e questo certamente contribuì alla scelta di trasferirsi altrove. Ecco, lui decise di trasferirsi appunto con la famiglia a Trieste. Sì, il 1876 fu un anno sfortunato per la coppia, morì in età prematura una delle due gemelle, morì il padre di lei, morì il padre politico di Victor Dolenz, tutta una serie di eventi tragici che poi si concluse appunto con questa decisione di Victor di trasferirsi. Sì, lui era attivo anche, diciamo, lui diresse un foglio, un socio, si chiamava, un periodico, sì, che appunto edito a Gorizia, che appunto dirigeva. Ecco, in base a questa esperienza lui successivamente prese in mano un altro periodico, allora periodico, che poi divenne quotidiano a Trieste, si chiamava Edinost, sì, che vuol dire unità, ecco, appunto a Trieste lui sì, continuò in gran stile questa attività politica, essendo attivo anche in altri campi, come per esempio nel campo scolastico, nei gruppi ginnici, anche nella omonima società politica, si chiamava Edinost appunto, dove appunto c'era questa corrente predominante, i liberali, ecco, che diciamo, sì, era diciamo la più diffusa allora fra la comunità slovena di Trieste.
0: Qual era l'idea, anche l'obiettivo, forse il sogno di Dolenz?
1: Ma diciamo, il sogno di Dolenz era appunto combinato con la stessa idea dei liberali sloveni, insomma, ecco. Nessuna scelta clamorosa, ma solo diciamo parità di diritto, ecco, nessuna secessione, ma parità di diritto nel campo scolastico, politico, in altri campi, insomma, diciamo, gli sloveni d'Austria non avevano, diciamo, queste aspirazioni redentiste, certamente no. Non lo dico io, lo dice Josef Roth nel romanzo La marcia di Radetzky, ecco, in cui parla dell'ufficiale dell'esercito Trotta, ecco, che nonostante il cognome era un sloveno, molto fedele agli Asburgo, alla dinastia, ecco, era fuori luogo, diciamo, avere idee appunto redentiste, queste cose. Si poteva, diciamo, criticare il governo, ma non certamente Francesco Giuseppe gli Asburgo, ecco, non era, diciamo, né all'ordine del giorno, né non era una visione a lungo andare, insomma, ecco, per cui diciamo Sì, parità di diritto, cosa vuol dire avere per esempio anche le scuole pubbliche a Trieste, insomma, nel centro di Trieste, San Giacomo, dove non c'erano, ecco, la società politica è Dinos, con Viktor Delens chiese proprio questo, dateci le scuole pubbliche, il comune disse di no, allora scelsero un'altra strada che era quella di istituire scuole private, no? Scuole private slovene in queste parti della città dove non c'erano, non parlo di Roiano, Barcola, Servola, San Giovanni, eccetera, ma parlo del centro cittadino e anche San Giacomo, dove appunto c'era una fitta comunità slovena che conosciamo bene, insomma, la manodopera, la famosa manodopera del porto, insomma, ecco, gente che si trasferì lì dall'Interland, dalla Carniola, ma anche da altri territori, insomma, ecco, questa era una delle istanze principali, ecco, le scuole con lingue di insegnamento slovene, le scuole naturalmente anche gli asili.
0: Ecco, qui abbiamo un pensiero di Elisa Lovisoni che ritrae Trieste, la descrive come città di tutti contro tutti in un determinato passaggio appunto di questo lavoro. E come stava vivendo Elisa Lovisoni la sua quotidianità a Trieste? Lei appunto da friulana di Cervignano che si era spostata a Gorizia, che ora seguiva il marito nella città porto.
1: Ma sì, certamente trasferirsi da Gorizia a Trieste è come trasferirsi adesso, dopo 150 anni, insomma. Gorizia è una città più calma, lo era anche allora, diciamo, mentre diciamo Trieste con il suo porto c'era una grande effervescenza, ecco. Ma parlo anche della mera vita quotidiana, ecco, del fatto di muoversi per la città, diciamo, di essere più chiassosa, ancora adesso forse, no? Per cui sì, diciamo, comporta forse un piccolo shock trasferirsi dal Friuli, no? Poi a Gorizia solo pochi anni dopo a Trieste, no? Adesso mi sono limitato solamente alla vita quotidiana, poi naturalmente quando dico che era una città in effervescenza, sì, certo, mi riferisco anche alla realtà sociale, culturale, naturalmente anche etnica e religiosa.
0: Colpisce forse a un certo punto tra queste pagine scoprire che Garibaldi e Mazzini venissero presi ad esempio, citati, anche inneggiati dalla componente culturale e politica slovena del periodo. In che modo erano un riferimento Garibaldi e Mazzini all'epoca?
1: Beh, diciamo Garibaldi sì, certamente era un punto di riferimento anche per i liberali della Carniola, no? Però diciamo non è che i liberali sloveni di Trieste erano tanto entusiasti di Garibaldi, specialmente dopo un suo discorso a Palmanova, dove diciamo rivendicò, ecco, il territorio italiano, diciamo uno spostamento dei confini verso est, per cui non era molto, per questo motivo, molto ben visto, almeno a Trieste, a differenza appunto di Lubiana, dove diciamo questo mito, no, l'eroe dei due mondi, certamente sì, attecchiva, insomma, ecco. Mazzini invece no, era molto più diciamo accettabile per i liberali sloveni sia della Carniola, cioè dell'interno, no, parlo di Lubiana, no? Sia per i liberali sloveni del litorale che di altre zone.
0: Parlando del litorale, ecco, l'attività di Viktor Dolenz, l'attività di Edinost, aveva un eco anche nell'Istria, anche oltre appunto alla Venezia Giulia, nell'Istria del periodo?
1: Sì, certo, perché diciamo l'Edinost come società politica, no? Non solo l'Edinost come omonimo giornale, organizzava sì, questi raduni all'aperto, queste assemblee all'aperto, una di queste ebbe luogo appunto a Dolina, no? Nell'attuale provincia di Trieste, però geograficamente sì, fa parte un po' già dell'Istria, ecco. Sì, certo, e poi l'Editos come giornale sì, si poteva trovare, acquistare in altre zone abitate dagli sloveni, si poteva benissimo comprare a Lubiana. Sì, diciamo, parlo di assemblee all'aperto perché all'epoca erano una novità, no? Quando iniziarono queste assemblee all'aperto, sì, erano una novità nel senso che fino ad allora, diciamo, l'attività politica di questi gruppi, ma non solo liberali, anche cattolici, politici naturalmente, era diciamo compresa, circoscritta in ambito di circoli di lettura, no? Mentre questi tabor, queste assemblee all'aperto, erano una novità perché vi parteciparono un po' tutte, anche le donne, no? Che fino ad allora erano escluse, non avevano ancora il diritto di voto, però erano in certa maniera escluse dell'attività politica, dell'attività pubblica. Ecco, a questi raduni parteciparono vecchi, giovani, donne, uomini, un po' tutti. Era un'emanazione di una certa democraticità, no? No, perché questo processo democratico si emergeva proprio in queste occasioni. Ripeto, questo era un processo, no? Perché diciamo il diritto di voto era sempre circoscritto agli uomini e non tutti gli uomini, a determinate fasce, no? Quelle naturalmente più agiate, più ricche.
0: Questa è anche la realtà, appunto, che emerge dal romanzo Victor ed Elisa. Ce ne sta parlando l'autore Ivan Vogric. Dopo un ultimo intermezzo musicale continueremo a raccontare l'impegno politico di Victor Dolenz, la vita assieme ad Elisa Lovisoni. Lo faremo sempre assieme all'autore. A tra poco.

0: Victor ed Elisa, romanzo di Ivan Vogrich che ci trasporta nella storia del secondo Ottocento fra il Friuli, il Goriziano e il litorale e Trieste. Una Trieste nella quale i coniugi arrivano e nella quale si attivano. Victor Dolenz lo vediamo occupato alla redazione dell'Edinost, ma lo vediamo anche Vogrich impegnato nel sociale, nel sostegno economico anche ai suoi connazionali, nella società operaia di mutuo soccorso. Ecco, viene fondata con uno scopo preciso.
1: Sì, lo scopo è insegnare.
0: Non la sentiamo, molto debolmente. Sì. Vediamo, ecco, adesso sì.
1: Sì.
0: Prego.
1: Sì, sì, sì. Ecco, lo scopo era quello di attirare i lavoratori sloveni in questa società di mutuo soccorso, entità slovena, piuttosto che in società, associazioni operaie italiane. Diciamo, non si trattava di un'organizzazione sindacale come la concepiamo adesso, perché era diretta da esponenti liberali, no? Che sappiamo anche allora gli esponenti liberali erano più legati all'imprenditoria. Ecco, per cui lo scopo era quello di attirare questi lavoratori del porto, di operai di questi sobborghi di Trieste. Sì, però poi era impegnato anche, come ho detto, nella fondazione di queste scuole slovene,
0: sì.
1: Attorno a Trieste, per cui sì, era molto attivo. La sua scomparsa fu uno shock per l'intera comunità slovena e a dimostrazione della sua popolarità, del fatto della sua popolarità. Vorrei menzionare il fatto appunto che ai suoi funerali
0: sì.
1: Parteciparono circa 4.000 persone ed eravamo in un periodo in cui si attuavano le misure antiepidemiologiche. Noi ricordiamo il Covid, il famoso Covid, no? Coronavirus. Allora c'erano altre epidemie, il colera, il vaiolo, per via di queste epidemie che colpirono molto più fortemente, diciamo, la gente di allora, ecco, le autorità ricorsero a misure antiepidemiologiche, però nonostante questo, nonostante alcune limitazioni, no, i partecipanti al funerale dovevano diciamo osservare certe regole, no? Non dovevano stare insieme, eccetera, in gruppi, no? Insieme. Però nonostante questo, ecco, ci fu una marea di gente che partecipò a questi funerali. E, diciamo, Victor Dolenz morì prematuramente nel 1887 ed è sepolto al cimitero centrale di Trieste a Sant'Anna assieme alla consorte.
0: A pochi giorni dalla morte, durante una messa in suffragio, ci fu una messa in suffragio di Dolenz nella chiesa di Sant'Antonio Nuovo. Ecco, in quei giorni anche gli avversari editoriali, giornalistici e politici di Dolenz portarono un omaggio appunto al grande avversario politico. Perfetto galantuomo, dice il giornale L'Alabarda, proprio in quei giorni.
1: Sì, perché diciamo, come dicevamo prima, c'era una specie di dialogo nonostante i contrasti, nonostante le polemiche. Ecco, in questo libro infatti desidero, diciamo, appunto sottolineare questa caratteristica, no? Quando parliamo di incontro fra Victor ed Elisa, fra una friulana e un carsolino, no? Ecco, parlo insomma di questi incontri, ma non solo fra i due, ma anche fra gli artigiani friulani abili nella vetreria, nella lavorazione delle terrecotte, che magari non so, acquistarono attrezzi agricoli, frutta, nel bestiame, naturalmente nelle terre dove erano stati sloveni, parlo ecco del fatto che il Friuli all'epoca era, ma anche dopo, era considerato un po' come il granaio, no? Della regione, no? Il posto dove si poteva trovare, acquistare farina di mais, insomma. Ci furono molti contatti fra le due comunità, ho menzionato il ginnasio di Gorizia, ecco, ho menzionato i pescatori di Barbana che andavano ai pellegrinaggi, no? Per cui diciamo cerco di appunto evidenziare questi momenti di incontro fra le diverse comunità.
0: In chiusura, proprio in un minuto, alla morte, dopo la morte di Victor Dolenz, fu Elisa Lovisoni a continuare almeno una parte del suo impegno, quello appunto redazionale, tipografico.
1: Sì, certo, lei continuò l'attività più editoriale che altro, no? Perché diciamo il giornale era diretto da altri dopo la sua morte, però dal punto di vista editoriale, sì, certamente Elisa continuò questa attività per parecchi anni, ecco, ella morì a Trieste durante la Prima Guerra Mondiale, 30 anni dopo la morte di Victor.
0: E la cultura fu portata avanti in modo musicale proprio da uno dei figli, dalla figlia dei due. Ecco, ci può solo fare un piccolo ritratto di Victoria, cantante lirica e figlia appunto di Victor ed Elisa?
1: Sì, Victoria Dolenz fece carriera come cantante d'opera, diciamo, si esibì in diversi palcoscenici europei, è sepolta a Gorizia, diciamo, è lì che è più conosciuta, diciamo, sì, Victoria Dolenz che ereditò, ecco, questo amore per la musica, no? Già Victor era un appassionato di musica, aveva una bella voce, partecipò a dei cori, era baritono, ecco. Vittoria continuò su questa strada in un altro contesto, sicuramente aveva anche talento, certamente.
0: La storia di Victor Dolenz e Elisa Lovisoni è del loro tempo e del loro mondo, ci viene raccontata da Ivan Vogrič nel romanzo Victor ed Elisa, edito da Leoni. Da Vogrič noi siamo alla fine di questa puntata, la ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: In chiusura il sommario dell'ultimo numero di Panorama. Diario, Statuto dell'Unione Italiana di Fiume, si ritenta la strada delle modifiche, definita una roadmap della durata di circa un anno e mezzo per una revisione del documento fondamentale dell'associazione. I lavori sul testo dovrebbero proseguire a metà settembre e continuare con scadenza regolare. Geppino Micheletti, memoria condivisa, Vergarolla nell'ottantesimo della strage, altri passi avanti a Pola. Tutti concordi sull'importanza di preservare il ricordo di un evento tragico che ha lasciato un segno indelebile in queste terre. Comunità unita nell'omaggio alle vittime e alla figura dell'eroico medico chirurgo che si prodigò nei soccorsi. L'opinione, storie di periferia, cantare felicità insieme con Albano potrebbe essere un ottimo antidoto per superare lo sconforto per le nuove derive che rischiano di infrangere i molti sogni e le grandi speranze che la comunità italiana di Slovenia e Croazia aveva al momento del crollo del comunismo. Primo piano, un monumento identitario. A 130 anni dall'inaugurazione della statua dedicata a Giuseppe Tartini, lo storico Christian Knes riflette sul valore di quest'opera. Il caso, un disastro difficile da smaltire. Il caso del maxi deposito abusivo a Ghost Beach, con rifiuti anche pericolosi, allarma i cittadini, che temono le conseguenze della contaminazione del suolo, anche se le autorità escludono un inquinamento delle falde acquifere. Annunciata un'azione di proteste il 5 settembre a Zagabria. Mondo, l'importante è che le armi tacciano. L'incapacità del Cremlino di accettare la sconfitta nella guerra fredda, il programma nucleare iraniano collegato alla volontà degli Ayatollah di cancellare Israele e l'impossibilità di trovare una soluzione definitiva alla questione medio orientale. Oggi il rischio di uno scontro tra potenze è alto. Dossier con l'acqua alla gola. Si parla di bancarotta, Europa di fronte a una trasformazione epocale nella gestione delle risorse idriche. Settore agricolo in affanno, si teme il caldo della produzione, il calo della produzione e il rincaro dei prezzi. Personaggi, radici italiane, vette croate. Ludovic Rossi, lo scienziato di sangue veneto che rivoluzionò la botanica dell'Adriatico asburgico. La storia oggi, Leo Spitzer, un maestro. Riccardo Donati traccia il profilo intellettuale di questo illustre studioso austriaco, offrendo al contempo anche un'articolata e dettagliata panoramica della cultura filologica e letteraria novecentesca. Mostre, 10 artisti per raccontare la pop art. Il padiglione d'arte Juraj Sporer di Abbazia propone una selezione di 42 opere provenienti dalla collezione Infeld di Vienna. Autori, ha rivoluzionato la letteratura per l'infanzia. Addio allo scrittore e intellettuale sloveno Slavko Pregl. Tra passato e presente, Federico García Lorca, l'anima inquieta. Il 19 agosto del 1936 veniva fucilato il grande poeta e drammaturgo andaluso, voce fondamentale del Novecento, la sua opera continua a parlare al mondo. Ritratti, Zebez, l'alchimista di un calcio da antologia. È riuscito a lasciare un'impronta indelebile sia sul rettangolo verde come giocatore, sia sulla panchina come carismatico allenatore. Reportage, Liechtenstein Klamm, camminata dietro la roccia e tra le attrazioni naturali più spettacolari dell'Austria, una gola scavata nei secoli dalla forza dell'acqua e resa accessibile grazie a passerelle e tunnel fino a condurre i visitatori a una cascata mozzafiato. Ancora le rubriche tendenze, monopattini elettrici più rischiosi di moto e bici, salute e dolori alla schiena, il possibile interruttore, comportamento, strategie contro il mal di rientro. Le iniziative, un autentico angolo d'Italia nel cuore della Liburnia, Alex Pilepic, titolare del ristorante La Tavernetta di Draga, sorto in collaborazione con l'Unione Italiana e la comunità degli italiani di Casabetti. Enoguida, l'Istria più dolce, moscati e passiti prodotti in regione conquistano gli amanti del vino, l'Istria nel calice, Millennium Brut, Misal Visignano. Purtroppo così giungiamo al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Roberto Cavallari un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria, in onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel.
2: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto sulla 4 Brescia-Padova. Si viaggia tuttora in coda per incidente in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campagna. Rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea E.

0: Nick Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione sull'Europa centrale, le Alpi si è rafforzata un'area di alta pressione. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce da est sulle nostre regioni aria leggermente più fredda e inizialmente ancora umida. Previsioni: nella notte nuvolosità in aumento a partire da nord, dove sono previste locali precipitazioni. Domani, mercoledì, cielo in prevalenza sereno, nuvolosità variabile sull'arco alpino. Nel tardo pomeriggio possibili rovesci e temporali sulle regioni settentrionali del paese. Temperature minime da 11 a 18 gradi, massime da 24 a 30. Giovedì, venerdì e sabato bel tempo, temperature in aumento. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Ore 19:30 minuti.
1: Il giornale della sera.
2: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata martedì 1 settembre. I titoli: Forum di Bled chiude la 21esima edizione, Europa e sicurezza al centro del confronto internazionale. Iniziato il nuovo anno scolastico, nuove sfide anche per le scuole elementari italiane del capodistriano. Il leader dell'SDS Janez Janša cita in giudizio Robert Golob e Luka Mesec. Germania accusa la Russia per l'attacco ibrido a Lipsia, Berlino annuncia nuove misure. Marcia per la pace verso Gerusalemme, i pellegrini fanno tappa a Capodistria. Al via Capodistria la conferenza internazionale dedicata all'etnografia del silenzio. Buonasera da Corrado Cimador. Si è conclusa la 21esima edizione del Forum strategico di Bled, il principale evento di politica estera che il ministro degli esteri Tone Kaiser ha definito uno dei fiori all'occhiello della Slovenia anche per la sua capacità di promozione del paese, come dimostrano gli oltre 2.000 partecipanti e i 130 giornalisti accreditati, 70 dei quali stranieri. Allargamento dell'Unione Europea, futuro dell'alleanza transatlantica, rafforzamento della sicurezza, Ucraina, connettività e sviluppo tecnologico, i temi affrontati negli oltre 50 panel. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Dopo due giorni oltre 50 panel, il ministro Kaiser si è detto soddisfatto per il successo di un forum che nei fatti è servito soprattutto a riposizionare la politica estera della Slovenia sotto la guida del nuovo governo conservatore. Tema centrale è la sicurezza, che secondo la nuova visione di Lubiana passa innanzitutto per un rilancio dell'Unione Europea chiamata a ritrovare la sua capacità di modellare un mondo sempre più in cambiamento. E in questo contesto la Slovenia può e deve dare il suo contributo, secondo Kaiser, dai temi per lei più stringenti, ovvero Balcani occidentali ed Europa centro-orientale. Ampio spazio quindi al dibattito sull'Ucraina, sempre a partire dal presupposto che le decisioni prese a livello nazionale ed europeo debbano riflettere i valori e interessi della Slovenia, convinta che la pace si raggiunga passando dal mondo delle narrazioni fantasiose alla realtà, per utilizzare le parole del ministro nel panel dedicato. In quest'ottica anche la dimensione transatlantica ritrova ora nuovo slancio e diventa di fondamentale importanza, così come la cooperazione con gli Stati Uniti, ribadita dalla partecipazione di alti funzionari del Dipartimento di Stato. E per tornare al centro degli interessi più prossimi della Slovenia, da segnalare anche la discussione dedicata alle sfide del mare Adriatico, nella quale il ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec ha invitato a un cambio di prospettiva, dalla competizione alla collaborazione per sfruttarne al massimo le potenzialità. L'accademico ed ex presidente dell'autorità portuale di Trieste, Giancarlo Maresca, fra i relatori del panel, ai nostri microfoni ha offerto questa prospettiva.
4: Non è un problema di vantaggio, è un problema di grande rischio anche dell'Adriatico, ma in generale del Mediterraneo. Corre il rischio di presentarsi come un grande lago per crociere, short sea shipping, traghetti e forse migranti, ahimè, perché le vie di accesso al Mediterraneo sono oggi sostanzialmente limitate dal momento che il Mar Rosso oggi è un problema. Questo è il grande tema che va affrontato. Qualcuno lo deve affrontare e non lo si affronta con piccole riforme locali.
2: È iniziato il nuovo anno scolastico anche nelle scuole elementari italiane del Capodistriano. A Isola, Capodistria e Pirano i più piccoli hanno varcato per la prima volta le porte della scuola, iniziando a conoscere i compagni di classe e gli insegnanti e a vivere le prime emozioni di questa nuova esperienza. Il servizio di Beatrice Zizza.
5: Alla scuola elementare Dante Alighieri di Isola la campanella è suonata alle 10 in punto per i 13 bambini di prima classe. Ad accoglierli è stato un breve spettacolo preparato dagli alunni della seconda, terza e quinta classe insieme al coro della scuola con poesie e canzoni. Al momento di benvenuto ha preso parte anche la vice sindaca italiana del comune di Isola, Agnese Babic, che ha salutato i bambini e i genitori augurando loro il meglio per il nuovo anno scolastico. Per i 13 nuovi alunni è arrivato anche un piccolo dono che li accompagnerà simbolicamente all'inizio del loro percorso. Una copia della Costituzione slovena tradotta in italiano e due bandierine, quella slovena e quella italiana. Quest'ultima donata dal Circolo Vitanova e consegnata a tutte e tre le scuole elementari italiane del territorio. Dopo lo spettacolo i bambini sono entrati in aula con la loro capoclasse. Un inizio che, come racconta la preside Cristina Valentic-Kostic, porta con sé anche un po' di emozione.
6: Sono 13 bambini, 10 dei quali provengono dalla nostra scuola materna e gli altri dagli altri asili. Siamo felici, vedere i loro sorrisi ci fa piacere e poi c'è sempre quella commozione. Io mi sono commossa, come pure i genitori, ma sì, una bella giornata.
5: Sono invece 40 in totale i bambini che hanno iniziato la prima classe alla scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio, 18 nella serie dislocata di Capodistria, 10 a Crevatini, 7 a Bertocchi e 5 a Semedella. La stessa accoglienza è stata riservata ai 12 bambini che hanno iniziato la prima nella serie di Santa Lucia della scuola elementare Vincenzo Edego De Castro di Pirano. A riceverli c'erano le maestre e la preside Ambra Schlosser Karbic, che guarda il nuovo anno puntando soprattutto sulla collaborazione con le famiglie.
7: A noi siamo una scuola che punta sempre molto ai rapporti interpersonali, quindi sicuramente con i nuovi iscritti e con le loro famiglie di avere un ottimo dialogo, di collaborare, perché pensiamo che solamente con la collaborazione reciproca alla fine si arriva ai risultati. Siamo in piena riforma curricolare, per cui gli insegnanti avranno molto da fare quest'anno per implementare anche i nuovi programmi e quindi lavoriamo, insomma abbiamo iniziato già quest'estate e continueremo per tutto l'anno scolastico.
5: Anche a Pirano ai bambini sono state consegnate la Costituzione slovena in lingua italiana e le due bandierine, un gesto che per la preside ha anche un significato legato all'identità della scuola e della comunità italiana.
7: È fondamentale per noi perché la bandiera italiana comunque è simbolo della nostra lingua, della nostra identità, della nostra cultura, quindi una volta avute insomma entrambe le bandiere le abbiamo consegnate e abbiamo consegnato la Costituzione spiegando anche con parole semplici ai bambini della prima classe perché è un testo fondamentale per noi.
2: Riunitasi dopo il rinvio di una settimana fa, la Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di sicurezza ha sospeso il dibattito sulle presunte ingerenze di Russia e Israele in Slovenia in attesa che il governo invii la documentazione completa sulla naturalizzazione straordinaria di Victoria Krivoluzka, amica della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. La Presidente della Commissione, Janja Sluga, ha definito insufficienti solo i due moduli sulla valutazione di sicurezza finora ricevuti, annunciando il rinvio dei lavori presumibilmente alla prossima settimana. Nel frattempo la Commissione ha approvato diverse delibere per richiedere all'intelligence, polizia e Ministero della Difesa tutti gli atti relativi ai rischi per la sicurezza nazionale, al caso Black Cube e all'apertura della nuova ambasciata israeliana. Dopo l'annuncio di fine marzo, il leader dell'SDS Janez Janš ha ufficialmente citato in giudizio il presidente di Movimento Libertà, Robert Golob, e il co-coordinatore di Levizia Sinistra, Luka Mesec, per le dichiarazioni rese durante la campagna elettorale, nelle quali già venivano addebitati fatti di corruzione e una presunta collaborazione con gli israeliani per un'ingerenza sul voto. Janš pretende la smentita formale delle affermazioni. Sentiamo Alessia Mitar.
8: Dalle parole ai fatti, Yannis Yanch ha mantenuto il punto e dato seguito all'avvertimento di ricorrere alle vie legali. Subito dopo le elezioni parlamentari di marzo, il leader si era rivolto tramite l'avvocato Franzi Matos a Robert Golob e Luca Mesez. Attraverso una diffida, Yanch aveva intimato ai rivali di ritrattare entro 24 ore le affermazioni pronunciate nei dibattiti televisivi e nelle uscite pubbliche tra il 16 e il 20 marzo. In quell'occasione i due lo avevano tacciato di corruzione, di tradimento e di aver collaborato con soggetti israeliani per interferire nel processo elettorale. Scaduto l'ultimatum, senza alcun passo indietro, la vicenda si è spostata nelle aule di tribunale, come rivelato dal portale N1 e confermato dagli atti acquisiti dall'agenzia STA. Nelle citazioni in giudizio, Yanch chiede di obbligare i due esponenti a ritrattare le dichiarazioni ritenute false e lesive della sua reputazione, a rimuovere i relativi contenuti digitali, a scusarsi pubblicamente, oltre al risarcimento integrale delle spese legali. Dal canto suo, Mesez ha confermato di aver ricevuto l'atto prima delle estate, di aver già risposto alle contestazioni, liquidando la vicenda con un secco "ci vediamo in tribunale". Ribadisce che le proprie parole rientrano nel dibattito politico e nel diritto di cronaca. Richiamando le vicende antecedenti al voto, il caso Black Cube, Mesez ha poi difeso la definizione di Yanch come il politico più corrotto del paese, ritenendola fondata sui numerosi procedimenti penali e sulle inchieste giornalistiche a suo carico. Inoltre sottolinea come lo stile comunicativo notoriamente aggressivo di quest'ultimo rende improbabile un reale danno al suo onore. Parallelamente, Golob sostiene che le proprie esternazioni vadano interpretate come metafore e severi giudizi nei confronti di un avversario accusato di aver anteposto i propri interessi a quelli dello Stato. Trattandosi del confronto tra i due principali aspiranti alla guida del paese, la libertà di espressione in campagna elettorale può essere limitata solo in via eccezionale, dovendo i candidati accettare scontri verbali particolarmente accesi.
2: La legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia non toglie nulla, ma dà qualcosa a tutti, e questa è la linea di difesa dal blocco NSI, Popolari e Focus. Secondo i promotori, la norma valorizza il merito, riduce le tasse e stimola la crescita economica mediante tagli all'IVA, agevolazioni per giovani e lavoratori autonomi e sblocchi in ambito sanitario. Gli stessi promotori accusano inoltre i sindacati di opporsi al progresso per ragioni ideologiche. Al contrario, le sigle sindacali e l'opposizione di centrosinistra contestano duramente il provvedimento per la mancanza di confronto sociale. A loro avviso le misure avvantaggiano esclusivamente le fasce più ricche, prosciugano le risorse pubbliche e compromettono lo Stato sociale, il sistema pensionistico e la sanità. La Commissione parlamentare per i mandati e le nomine della Camera di Stato ha proposto di non riconoscere l'immunità parlamentare all'ex primo ministro e leader del Movimento Libertà Robert Golob e di consentire l'avvio del procedimento penale nei suoi confronti nell'ambito del cosiddetto caso Bobnar. Sentiamo Maja Novak.
9: L'ex primo ministro Robert Golob aveva già comunicato in precedenza alla Camera di Stato e alla stessa Commissione di non voler avvalersi dell'immunità parlamentare. In una lettera inviata ieri al presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, il leader del Movimento Libertà ha spiegato che non presenterà alcuna richiesta finché il Parlamento si pronunci sul riconoscimento dell'immunità. Ha inoltre fatto sapere che voterà a favore della sua mancata concessione e di conseguenza a favore dell'avvio del procedimento davanti al tribunale competente. Considero che il procedimento penale, dopo una lunga fase di indagini preliminari iniziata nel 2022, si concluda quanto prima, ha spiegato. Secondo rapporto della Commissione parlamentare, l'accusa riguarda il reato di concessione di benefici per un'intermediazione illecita. Il caso è emerso dopo che l'ex ministra dell'Interno Tatiana Bobnar aveva segnalato alla polizia presunte ingerenze di Golob nell'attività delle forze dell'ordine. L'avvocato dell'ex premier Stojan Zdoušek ha confermato ieri che la comunicazione della procura riguarda proprio questo procedimento. Golob, nel frattempo, ha respinto fermamente le accuse. Nella lettera inviata al Parlamento ha affermato di essere convinto che il proprio comportamento fosse coerente con le responsabilità e le aspettative legate al ruolo di primo ministro e di non aver commesso né il reato contestato né alcun altro illecito penale. Ha inoltre dichiarato di voler dimostrare la propria posizione davanti al tribunale competente. La decisione definitiva sull'autorizzazione a procedere spetterà ora alla Camera di Stato, che dovrebbe esaminare domani la proposta della Commissione.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Esteri, la Germania ha attribuito alla Russia la responsabilità dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto sulla base delle valutazioni dei servizi di sicurezza tedeschi. Berlino ha annunciato nuove misure contro Mosca, tra cui la chiusura del consolato tedesco in Russia, la risoluzione del contratto della casa russa e maggiori controlli sulle persone. L'Unione Europea e la NATO hanno espresso piena solidarietà alla Germania, definendo gli attacchi ibridi una minaccia alla sicurezza comune e assicurando una risposta coordinata. Nel frattempo, alcuni droni hanno fatto scattare un'allerta aerea in Lettonia ed Estonia con l'intervento dei caccia NATO impegnati nel pattugliamento del Baltico. Mosca ha respinto le accuse e minacciato conseguenze contro quelle che definisce iniziative antirusse, promettendo una risposta dura in caso di ulteriore escalation. 11 paesi dell'Unione Europea, tra cui Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna, chiedono di superare i veti ostruzionistici che hanno rallentato la politica estera comune e di rafforzare il ricorso alla maggioranza qualificata. In una lettera all'alta rappresentante Kaja Kallas, i firmatari sottolineano che la cultura del consenso deve garantire l'unità dell'Unione senza trasformarsi in un ostacolo alla sua capacità di agire rapidamente di fronte alle crisi internazionali. La proposta prevede tra l'altro un maggiore ricorso alle astensioni costruttive e l'utilizzo degli strumenti previsti dai trattati per superare anche caso per caso il principio dell'unanimità. La riforma resta tuttavia controversa, i sostenitori la considerano necessaria per rafforzare l'efficacia dell'UE, mentre gli stati più piccoli temono di perdere il diritto di veto come strumento di tutela dei propri interessi. Oggi tappa a Capodistria dei partecipanti della Peace Walk to Jerusalem, partito dalla Spagna all'inizio dell'anno. Il pellegrinaggio si prefigge di raggiungere Gerusalemme nella primavera del 2027. Sentiamo Leonella Pausina Acquavita.
10: Stiamo cercando di aiutare i costruttori di pace, prima di tutto partendo dal nostro territorio, cercando di far evolvere le cose in positivo qui dove viviamo, ha dichiarato Alessandro Capuzzo, coordinatore della tavola regionale per la pace del Friuli Venezia Giulia, che ha organizzato questa parte del percorso.
11: Dalla zona di Alpe Adria, qui siamo italiani, sloveni e croati, ci stiamo muovendo verso la Bosnia. E lì incontreremo tutti gli altri europei che nel frattempo si sono radunati a Budapest. E da Sarajevo, dove arriveremo intorno alla prima settimana o seconda di ottobre, da lì tutti insieme si andrà avanti con la speranza di riuscire finalmente a entrare a Gerusalemme.
10: Si tratta di un cammino a cui ci si può unire liberamente per poche ore, giorni, settimane o per l'intero tragitto, attraversando 24 paesi. L'iniziativa si propone di contrastare il sentimento di frustrazione generato dall'impotenza di fronte al drammatico conflitto israelo-palestinese, dove le azioni militari, l'occupazione e il disinteresse politico causano gravi sofferenze interne e forti divisioni internazionali. Proveniente da Mugio e diretta verso Fiume, la quarantina di partecipanti è stata accolta a Capodistria in piazza Vergerio dalla vice sindaca Matea Hrvatin Kozlovic, che nel rivolgere il proprio benvenuto ha espresso pieno sostegno ai promotori di pace. La comitiva è stata poi ospitata presso il terrazzo delle vedute del centro multimediale italiano Gravisi dell'Unione Italiana di Capodistria, dove il coordinatore Maurizio Tremul ha presentato le attività e l'organizzazione dell'ente. La pace è per noi un valore assoluto, ha affermato Tremul ed ha aggiunto.
12: Noi che abbiamo anche nella nostra storia conosciuto momenti drammatici, sia come carnefici sia come vittime, ci sembra giusto dare il contributo per sensibilizzare soprattutto l'opinione pubblica affinché faccia pressione sui governi affinché possano finalmente intraprendere dei veri percorsi di pace di tanti troppi conflitti devastanti che insanguinano le mani.
2: In risposta alle proteste degli autotrasportatori dei Balcani occidentali che chiedono di estendere da 90 a 125 giorni la permanenza massima consentita nell'area Schengen per evitare nuovi blocchi di confine, la Commissione europea ha confermato che le regole vigenti non cambieranno. Pur riconoscendo le criticità per chi viaggia per lavoro, compresi atleti e artisti, Bruxelles ritiene che eventuali misure pragmatiche, come visti a lungo termine, permessi di soggiorno o l'equiparazione a lavoratori frontalieri, debbano essere negoziate tramite accordi bilaterali direttamente con i singoli stati membri. La Croazia stanzia 6 milioni di euro per un accordo quadro triennale finalizzato alla demolizione delle costruzioni abusive, comprese quelle realizzate illegalmente lungo la costa, con l'obiettivo di accelerare gli interventi dell'ispettorato statale. Dal 2019 all'ottobre 2025 sono stati emessi 6.652 ordini di demolizione e rimosse 2.300 costruzione, di cui 586 nel solo 2025. La gara, attualmente in fase di consultazione preliminare, assegnerà l'80% del punteggio al prezzo e il 20% all'esperienza del tecnico responsabile. L'iniziativa mira a rafforzare nei prossimi 3 anni la capacità dello Stato di contrastare l'abusivismo edilizio e la trasformazione illegale del territorio, soprattutto nelle aree costiere sottoposte a forte pressione turistica. L'ex premier britannico Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da deputato, completando l'uscita dalla politica attiva dopo aver lasciato la guida del governo. La decisione, comunicata al Camden New Journal e su X, contraddice la precedente promessa di mantenere il seggio. Starmer ha spiegato di voler concentrare il proprio impegno su temi internazionali come difesa, sicurezza, commercio e tecnologia. Le dimissioni porteranno a un'elezione supplettiva a Holborn e St Pancras, collegio londinese in cui il Labour potrebbe affrontare una sfida difficile. Gli Stati Uniti intendono chiedere ai paesi del G20 di adottare un approccio non interventista nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale durante un incontro di 2 giorni in North Carolina tra rappresentanti dell'industria e ministri del commercio. L'iniziativa si inserisce nella crescente competizione tecnologica con la Cina e nel dibattito internazionale sulla governance delle IA, anche alla luce dei timori su rischi dei sistemi sempre più autonomi. Washington punta a evitare la creazione di nuove autorità di regolamentazione, favorendo invece crescita e innovazione del settore. Parteciperanno tra gli altri i vertici di OpenAI, Nvidia, Meta e SpaceX. Si è aperta oggi a Capodistria, presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università del Litorale, la conferenza internazionale Ethnography of Silence, l'appuntamento che si protrarrà fino a giovedì 3 settembre. Riunisce ricercatori e ricercatrici provenienti da numerosi paesi europei ed extraeuropei per confrontarsi su un tema tanto originale quanto delicato: il silenzio come oggetto di indagine etnografica. Sentiamo Barbara Costamagna.
13: Il silenzio non va inteso semplicemente come assenza di parola, ma come una vera e propria forma di comunicazione capace di custodire memorie, emozioni e identità collettive, spesso legate a esperienze di conflitto e di trauma intergenerazionale. Questa l'ipotesi che si cela dietro al lavoro decennale dell'antropologa Katia Hrovat-Virloge, tra gli organizzatori della conferenza dedicata all'etnografia del silenzio, che con questa canzone sui traumi lasciati dai conflitti ha preso il via a Capodistria. La professoressa Hrovat-Virloge.
14: Qua ci raduniamo dei 12 paesi, professori che penseremo sul silenzio, sui traumi, sulla violenza strutturale, sul postcolonialismo, su tutti questi diversi aspetti, il quale risultato è il silenzio.
13: Interverranno in questi giorni alla conferenza Michel Bosson, del Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica di Parigi, che ha approfondito il tema della memoria degli sfollamenti forzati, Tracy McIntosh dell'Università di Auckland, che parlerà della violenza istituzionale subita dalla popolazione Maori nell'ambito dell'inchiesta neozelandese sugli abusi in istituti statali, e Katrin Pabst dalla Norvegia, che interverrà invece sul tema dei segreti di famiglia legati alle conseguenze a lungo termine della guerra. Il programma della conferenza prevede inoltre la proiezione del documentario The Shadows of Silence, nonché l'allestimento di 2 mostre, una fotografica e una artistica, curate appositamente per l'occasione. I lavori si concluderanno con una tavola rotonda dedicata al tema della riconciliazione, alla presenza delle 3 relatrici principali.
2: Chiudiamo brevemente con lo sport. Dei Pogacar, ritiratosi dalla Vuelta di Spagna dopo una grave caduta, è stato operato con successo la clavicola sinistra presso l'ospedale universitario Dexos di Barcellona. Il medico della UAE Emirates, Adrian Rotunno, ha comunicato che l'intervento è andato bene e che il corridore resterà ricoverato per alcuni giorni sotto osservazione. Gli accertamenti hanno evidenziato, oltre alla frattura scomposta della clavicola, una commozione cerebrale, una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e numerose escoriazioni. Pogacar proseguirà la convalescenza e la riabilitazione a casa sotto la supervisione dello staff medico della squadra, mentre restano incerti i tempi di recupero e appare improbabile una sua partecipazione ai mondiali tra meno di un mese. La decima frazione della Vuelta, da Alcaraz a Elche de la Sierra, lungo 184 km, ha visto a sorpresa il successo del 24enne francese Bastien Tronchon della Groupama FDJ. Il transalpino è stato bravo a sorprendere sul traguardo i nomi più attesi. Il podio di giornata è completato dal danese Magnus Cort Nielsen e dal belga Thibaut Nys. Resta invariata la classifica generale. Lo spagnolo Enric Mas in maglia rossa precede lo sloveno Primož Roglič di 1 minuto e 18 secondi. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitra. Realizzazione tecnica curato Cimador, in redazione Alessia Mitta, realizzazione tecnica curata da Igor Vigini.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Si viaggia senza incontrare rallentamenti o code al momento nei tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo quindi che giovedì 3 settembre dalle 21 alle 6 sulla 4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare su

0: sull'apposito banner. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Dopo il giorno di riposo di ieri è ripresa oggi la Vuelta a España di ciclismo. Orfana come noto di Tadej Pogacar, operato con successo ieri a Barcellona alla clavicola sinistra che si era rotto nella rovinosa caduta di sabato. La corsa spagnola ha visto oggi la disputa della decima frazione da Alcaraz a Elche de la Sierra per quasi 185 km molto movimentati ma senza salite particolarmente dure. La vittoria è andata abbastanza a sorpresa al francese dello Groupama Bastien Tronchon, che ha colto il suo più importante successo in carriera precedendo il danese Magnus Cort Nielsen ed il belga Thibaut Nice. Dopo che il gruppo aveva raggiunto a pochi metri dal traguardo il kazako Evgeny Fedorov e lo spagnolo Xabier Asparren. Classifica generale praticamente immutata con lo spagnolo Enric Mas, sempre in maglia rossa, che mantiene 1 minuto e 18 secondi di margine su Primož Roglič, il già 4 volte vincitore della Vuelta, su cui, dopo il ritiro di Pogacar, sono ora riposte tutte le speranze slovene. Terzo, 1 minuto e 39, l'austriaco Felix Gall. Domani l'11ª tappa porterà da Cartagena a Lorca attraverso un percorso non troppo impegnativo di 154 km. Per il calcio si è conclusa ieri sera la seconda giornata della Serie A italiana col netto successo per 4-0 della Roma sul campo del Lecce e con la vittoria interna per 1-0 dell'Atalanta sul Bologna. Le immagini si riferiscono a quest'ultima partita che si è risolta soltanto in pieno recupero. Nel primo tempo è stato il Bologna ad avere le occasioni migliori, in particolare con Ferguson, la cui conclusione della distanza ravvicinata su assist di Bernardeschi è stata ben respinta dal portiere atalantino Carnesecchi. Nella ripresa sono stati ancora gli ospiti ad andare vicini al vantaggio con una conclusione della distanza di Cambiaghi che ha colpito in pieno il palo. L'Atalanta in pratica non si è mai resa pericolosa fino al tempo di recupero, anzi fino anche all'ulteriore prolungamento dello stesso, quando l'ex udinese Lazar Samardžić ha lasciato partire un tiro da una trentina di metri su cui il portiere polacco del Bologna, Lukasz Skorupski, è intervenuto male lasciandosi passare il pallone sotto le mani e regalando di fatto la vittoria ai padroni di casa. Successo più fortunato che meritato quindi quello dell'Atalanta del nuovo allenatore Maurizio Sarri, ma si sa che nel calcio conta fare gol. Questo quindi il quadro dei risultati del secondo turno di Serie A: venerdì Milan-Venezia 2-0, sabato Fiorentina-Frosinone 0-3, Monza-Udinese 2-3, Sassuolo-Torino 2-1 e Juventus-Parma 2-0, domenica Napoli-Como 1-2, Cagliari-Inter 0-1 e Lazio-Genoa 1-0 ed infine ieri sera, come detto, Lecce-Roma 0-4 ed Atalanta-Bologna 1-0. In classifica quindi sono 6 le squadre a punteggio pieno: Roma, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Lazio. A 4 punti Udinese e Como, a 3 Frosinone, Napoli, Sassuolo, Cagliari e Lecce e a 0 Torino, Bologna, Genoa, Parma, Monza, Venezia e Fiorentina. E per il calcio diamo ancora una notizia di mercato, visto il valore non solo del giocatore coinvolto ma anche della transazione effettuata. Il Liverpool ha infatti acquistato da Paris Saint-Germain l'attaccante esterno Bradley Barcola per una cifra corrispondente a 123 milioni di euro, che allo scattare di alcune condizioni per i bonus potrebbero diventare addirittura 143 milioni. Barcola, nazionale francese che domani compirà 24 anni, è stato un elemento determinante nelle due Champions League vinte dal PSG nelle ultime due stagioni, ma vista l'abbondanza di grandi giocatori a Parigi il suo spazio era parzialmente limitato, tanto che partiva spesso dalla panchina. Buona la prima per l'ex numero uno mondiale del tennis Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, campione in carica degli US Open, ha fatto il suo esordio ieri sera nell'ultimo slam stagionale giocando la sua prima partita dopo quasi 5 mesi di assenza dovuto ad un infortunio al polso destro e lo ha fatto vincendo in 3 set contro il russo Roman Safiulin. Alcaraz, attuale numero 3 del mondo ma seconda testa di serie del tabellone vista l'assenza a New York del numero 1 Jannik Sinner, a sua volta fermo per un problema al ginocchio, si è imposto con un triplice 6-4 in meno di 2 ore e mezza di gioco, dimostrando una forma fisica apparentemente ottima. Tra gli altri risultati della notte in ambito maschile è da segnalare la vittoria dell'italiano Matteo Berrettini, che si è imposto per 7-6, 7-6, 6-0 su Stan Wawrinka in quello che è stato l'ultimo match in carriera giocato in uno slam per lo svizzero, che fu vincitore di questo torneo nel 2016 e che ha da tempo annunciato il suo ritiro a fine stagione. Avanti anche l'altro italiano Luciano Darderi in 4 set su britannico Harry Wendelken, mentre è uscito Federico Cina in 3 rapidi set con l'americano Alex Mikkelsen. Infine lampi della vecchia classe per il greco Stefanos Tsitsipas, ex numero 3 ed attuale numero 53 delle classifiche mondiali, che ha eliminato il francese Arthur Fils, testa di serie numero 10 del torneo, sconfiggendolo per 4-6, 7-6, 6-1, 6-4. Fra le donne uscita, sia la seconda e ultima slovena in tabellone, ossia Tamara Zidanšek, in due set dalla uzbeka Maria Timofejeva, sia l'italiana Elisabetta Cocciaretto, sempre in due set dalla ceca Katarina Siniakova. Per il resto poco da segnalare, con le favorite che hanno tenuto tutte fede al pronostico. Fra queste la numero 1 bielorussa Arina Sabalenka, 6-2-6-4 sulla colombiana Camila Osorio, la numero 8 polacca Iga Świątek, 6-2-6-3 sulla cinese Shi Yuvang, e la numero 13 giapponese Naomi Osaka, 7-6-7-6 alla russa Anastasia Zakharova. A Taranto sono entrati in dirittura d'arrivo i 20esimi giochi del Mediterraneo che si concluderanno dopodomani. Mentre l'Italia domina in medagliere con una 60 di ori e quasi 170 podi complessivi, la Croazia di titoli ne ha vinti finora 6 e la Slovenia è arrivata ieri sera a quota 3 grazie ad uno dei suoi pezzi da 90, ossia il discobolo Christian Čech. Fresco di titolo europeo, Čech non ha deluso le aspettative dominando la gara con 68 metri e 70 centimetri, ossia con oltre 3 metri in più rispetto allo spagnolo Diego Casas Garrido e quasi 5 metri in più rispetto all'italiano Alessio Mannucci. Ricordiamo che gli altri due ori sloveni erano arrivati con Tina Šute nell'asta femminile e con Eneja Osbić-Primz nelle bocce. Chiudiamo con gli europei di pallavolo femminili. Circa un'ora fa è cominciato ad Istanbul l'ultimo ottavo di finale con le favorite padrone di casa della Turchia opposte all'Azerbaigian. Ad attendere la vincente di questo match ai quarti ci sarà dopodomani la Germania, che nel pomeriggio ha sconfitto per 3-2 il Belgio. Sempre dopodomani in Turchia si giocherà anche il quarto fra la Polonia e l'Olanda, quest'ultima passata ieri al tie-break sulla Slovenia. Gli altri due quarti sono invece in programma domani a Brno in Repubblica Ceca. Prima la Serbia affronterà la Grecia e quindi l'Italia, campionessa olimpica e mondiale in carica, si ritroverà di fronte a quella Svezia già battuta per 3-0 durante la fase a gironi.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Buongiorno a tutti voi, benvenuti, benvenute a una nuova puntata di Dentro i Fatti, appuntamento d'estate a cura della testata giornalistica di Radio Capodistria, puntata che noi oggi vogliamo dedicare a un ricordo di Boris Pahor, lo scrittore sloveno triestino sopravvissuto ai campi di sterminio, grande voce della letteratura di testimonianza, un autore, lo ricorderete, reso famoso da quel memoir della prigionia nei lager nazisti in Necropoli, per il quale Boris Pahor è stato accostato a Primo Levi al Nobel ungherese Imre Kertész, ma a cui dobbiamo tanti altri libri e romanzi in cui lo scrittore ha narrato in particolare le discriminazioni contro la minoranza slovena a Trieste durante il fascismo. Boris Pahor se n'è andato nel 2022 alla straordinaria età di quasi 109 anni, dopo una vecchiaia che sembrava non finire mai e che lo ha in parte ripagato del successo tardivo. In questi giorni gli anni sarebbero stati 113 e puntualmente intorno alla data del compleanno che cadeva il 26 agosto è arrivato da Capodistria l'omaggio all'anniversario voluto dall'associazione Festival Estivo del Litorale presieduto dalla giornalista Neva Zajc, un evento alla sua quinta edizione che ha restituito al pubblico, che ci ha restituito lo sguardo di Pahor su colui che lo scrittore triestino considerava uno dei suoi padri spirituali, Sričko Kosovel, il poeta del Carso, morto giovanissimo, esattamente 100 anni fa, nel 1926. Tra le figure più intense e moderne della letteratura slovena del primo Novecento, anche lui legato intensamente a Trieste. Diversi anni fa Boris Pahor gli ha dedicato una biografia, uscita in origine in italiano per le edizioni Studio Tesi di Pordenone, 1993, opera che viene ora riproposta in una nuova edizione slovena propiziata appunto dall'associazione Festival Estivo del Litorale dopo quella divenuta da tempo introvabile uscita nel 2008 sempre nelle collane della Facoltà di Lettere dell'Università di Lubiana. Il volume di Pahor rappresenta un incontro straordinariamente interessante fra due autori sloveni che condividono molte esperienze e idee ed è quello che ci ha spiegato a margine della presentazione capodistriana la senatrice e critica letteraria triestina Tatiana Reutz, co-curatrice di questo volume. La professoressa Tatiana Reutz è stata molto vicina a Boris Pahor, di cui ha anche curato l'autobiografia Così ho vissuto. L'ascoltiamo insieme nella nostra intervista.
1: Questo libro in traduzione slovena in verità nasce per caso e nasce da una richiesta del pubblico sloveno, soprattutto degli studenti della Facoltà di Lettere di Lubiana, di conoscere Pahor e di conoscere il suo rapporto con Kosovel. Poi abbiamo deciso con il professor Vrečko, che è stato un co-curatore, di ampliare un po' questo libro e di includere anche un librino che Pahor aveva fatto stampare molti anni prima, negli anni 70, su Kosovel e il rapporto di Trieste. E quindi c'è questa pubblicazione intensa dove si racconta il rapporto di Pahor nei confronti della poesia di Kosovel, ma anche il rapporto di Kosovel con Trieste, ma anche il rapporto della generazione di Pahor che aveva grosso modo 10 anni più giovane di Sričko, come lo viveva, e lo viveva come un fratello maggiore, come un esempio da seguire, come il poeta, il pensatore, il filosofo, l'ideatore di un approccio nei confronti non soltanto dell'arte, ma anche nei confronti dell'Europa, nei confronti di ciò che stava accadendo, che era il fascismo nella sua espressione più piena dopo il 24.
0: Perché per l'appunto nella sua breve parabola esistenziale Sričko Kosovel, che muore nel 1926 e dunque 100 anni fa, interseca vari temi che saranno ed erano già allora molto cari a Boris Pahor, che poi gli sopravviverà per un tempo lunghissimo.
1: Beh, evidentemente il tema della Trieste slovena, nel senso del vivere Trieste come anche slovena, come un punto di riferimento soprattutto per la cultura anche slovena, col Narod di Dom, che poi vive questo incendio, e poi naturalmente l'incendio che ambedue vivono in maniera molto intensa, l'incendio o il rogo del 13 luglio del 20. Kosover lo include come metafora straordinaria nella sua poesia Estasi di morte, dove parla di un appena costruito, già ardi nella sera. E Boris Pahor, come ultimo testimone vivente, come sappiamo, del rogo, prende Kosovel come esempio e lo dice apertamente. Kosovel aveva, pur nelle sue poesie più avanguardistiche, più spinte, più costruttiviste, non aveva mai abbandonato il senso della parola, il rispetto della parola, perché la parola proibita era qualcosa che ha toccato da vicino e Kosovel e poi ovviamente anche Boris Pahor.
0: E dunque questa consonanza di idee e di visioni che si coglie nel libro fa sì che insomma quest'opera, che lo studio di Pahor, la sua analisi dell'opera di Srećko Kosovel possa essere usata anche per un'analisi dell'opera dello stesso Pahor, insomma, se capisco bene.
1: Esattamente questo, la consonanza delle idee, dei punti di riferimento oppure dell'origine, del loro impegno anche letterario, con Kosovel ovviamente finirà molto presto, a 22 anni, ma e qui mi fa piacere dire che per esempio Pahor non ha preso in considerazione soltanto la sua opera poetica, ma anche tutta la sua produzione saggistica e tutti i suoi diari, che sono estremamente interessanti, dove appunto si evince il suo rapporto con l'erotico, col femminile, ma soprattutto con la situazione sociale e soprattutto politica che stava esplodendo in maniera molto drammatica. Pahor fa proprie questi punti di riferimento e li esplica in maniera determinante, dicendo, e lo ha detto più volte, non solo che Kosovel è stato uno dei suoi punti di riferimento, uno dei suoi padri spirituali assieme a Edvard Kocbek, che ha conosciuto negli anni 30, ma che è stato, come dire, rappresentava ciò che gli sloveni del litorale sentivano e per Pahor ciò che è stato l'inizio dei pogrom, l'inizio di una fase che lui dice preparatoria per quello che noi poi abbiamo vissuto nei lager. E quindi l'evoluzione della parabola di pensiero e letteraria di Boris Pahor ha un, come dire, un punto di riferimento estremamente importante e anche interessante proprio da queste basi che Kosovel aveva posto coscientemente, perché quello che è strabiliante quando si parla di Srećko Kosovel e si capisce quanto egli fosse a conoscenza non soltanto della letteratura europea ma anche delle correnti più nuove, più affascinanti, più avanguardistiche dell'arte, gli fa scrivere che l'arte deve essere onnicomprensiva e non soltanto, ma l'arte può essere rivoluzionaria, e questo è anche de facto ciò che Pahor aveva fatto con la sua propria arte.
0: Lei ricordava prima gli aspetti più personali, più privati della vita del giovane Kosovel che Pahor ripercorre in questo volume e anche le amicizie femminili, e dunque le chiedo a questo punto chi era Fanica Obid, le cui lettere sono ora riunite per la prima volta a quelle del poeta in un volume a cui lei, professoressa Reutz, ha offerto un contributo critico.
1: Sì, queste sono lettere che sono state tenute in qualche modo così celate per moltissimo tempo, tant'è che il curatore dell'Opera Omnia di Kosovel negli anni 60-70 aveva detto peccato non conoscerle, perché si sapeva dalle lettere di Srećko appunto che ci fosse una nutrita corrispondenza tra lui e molti rappresentanti della vita culturale dell'epoca, tra questi anche Fanny Zaubit. Poi nel 2006-2007 ho avuto l'occasione di avere in mano questi manoscritti estremamente preziosi che sono usciti in un volume onnicomprensivo di corrispondenza a Srećko Kosovel. Poi l'editore Zankareva Založba con la editor Nela Malečkar e Aleš Berger hanno voluto riproporre questa loro corrispondenza per la prima volta appunto raggruppata in un unico volume con le lettere dell'uno e dell'altro, e qui si capisce molto del pensiero soprattutto politico e artistico di Kosovel. Fanica Obit è la sua, come dire, interlocutrice privilegiata, forse con nessun altro ha avuto questo rapporto così intimo e forse anche di una forma amorosa diversa, perché loro due non si permettono di...
0: Si danno del lei oltretutto.
1: Beh, questo si danno del lei, ma poi non si permettono di vivere la favola, la fiaba, anche perché tutte e due vivevano in maniera molto profonda la situazione politica drammatica e anche una situazione sociale molto pesante, molto drammatica. Per cui, ecco, anche qui capiamo la posizione di Kosovel nei confronti, per esempio, dell'emancipazione femminile, che è una posizione integra, assolutamente convinta che le donne debbano avere la possibilità di studiare, di formarsi per trovare quell'emancipazione che spettava loro. Fanny Zaubit è stata una portatrice di questo pensiero e aveva pochi anni, già a 15-16 anni portava il verbo del femminismo e del femminismo europeo, e non capiamo ancora come fosse giunta tutte queste informazioni tra le ragazze e le donne di tutto il litorale. E lei stessa aveva detto: siamo nel XX secolo, è ora che le donne si liberino di questi lacci che li legano a determinate cose. Siamo nel XXI secolo, non ci siamo ancora arrivati.
0: Ecco, Fanny Zaubit morirà nel 1940 di parto, dando alla luce la sua seconda figlia. Inevitabile pensare a una fine così crudele, quasi che il destino abbia voluto inchiodarla alla sua natura di donna.
1: Ambedue avevano questo presentimento di morte, lo si capisce dalle lettere. Molti hanno spiegato questo come dovuto alla situazione contingente. Io invece credo che Fanica abbia, come dire, si sia veramente data tutta alla sua attività, ma ben consapevole di rischiare. Ha rischiato molto. Lei si è sposata con un grande antifascista, Zorko Jelinčić, che ha scritto i suoi ricordi su Kosovel, e dove ha descritto molto bene il momento del loro primo incontro intimo con Fanny Zaubit, e dice: poi Fanny piangeva perché... E questo Jelinčić lo sapeva, perché ha preso definitivamente commiato dall'idea di Srećko, e poi appunto è morta di parto, giovanissima. Avrebbe potuto dare molto all'antifascismo, ma soprattutto al femminismo che si era sviluppato a Trieste, ma che aveva, come dire, radici molto molto intense in tutto il litorale.
0: Quindi una storia molto interessante, professoressa, le porto via ancora un minuto. Dicevamo di una biografia di Kosovel pensata originariamente per il pubblico italiano, pubblicata dalle benemerite edizioni Studio Tesi di Pordenone nel 1993. È un peccato che quest'opera, se ho visto bene, non sia più in catalogo, come del resto è da aspettarsi a distanza di 30 anni. Ed è un peccato anche perché quello di Pacor non è un saggio di stampo accademico, ma è un racconto che ha un andamento appunto, ma un testo che ha un andamento narrativo, che ha l'andamento del racconto. Pacor era anche in italiano una bella penna.
1: Beh sì, perché non dimentichiamoci che Pacor, come Rebula dopo di lui, si sono formati in lingua italiana e hanno dovuto imparare la lingua materna a posteriori. Pachor raccontava spesso, mi è difficile parlare di lui al passato, volevo dire racconta.
0: Pachor è stato molto importante per lei, professoressa, vero?
1: Sì, e noi abbiamo condiviso 20 anni di collaborazione intensa e mi ha raccontato molto. Ricordo ancora sempre quando squillava il telefono, sono solo io, mi diceva, no? Le nostre interminabili chiacchierate al telefono, i nostri incontri, e lui ecco, mi raccontava come il Lager aveva cancellato tutto quello che lui aveva imparato prima a scuola, perché appunto l'esperienza ha fatto di lui, lo diceva, una tabula rasa. E ha dovuto reimparare a scrivere in sloveno, reimparare a rapportarsi con se stesso, con le sue due lingue che lo contraddistinguevano. E quando scriveva, in questi giorni mi è arrivato da un amico una lettera che Pachor aveva scritto nel 76 al Corriere della Sera, dove raccontava la storia del deputato sloveno, sacerdote Virgil Ščeh, fervente antifascista, che Mussolini non sopportava. Ecco, lui aveva questa forte capacità di farsi portavoce di una storia che era la storia dei piccoli, ma sempre immersa nella storia, nella grande storia che veniva fatta sopra i destini degli singoli uomini.
0: E noi siamo davvero molto grati a Tatiana Reutz per questa intervista realizzata in occasione dell'evento omaggio a Boris Pachor nel 113° anniversario della sua nascita, evento, lo dicevamo in apertura, realizzato a Capodistria per iniziativa dell'Associazione Festival Estivo del Litorale, una testimonianza di affetto e di stima nei confronti dello scrittore che si è rinnovata al Museo Regionale per il 5° anno consecutivo intorno alla data del suo compleanno, che cadeva il 26 agosto. Neva Zajc, presidente dell'associazione, è stata grande amica e stretta collaboratrice di Pachor e ci racconta che a muovere gli organizzatori anno dopo anno è in primo luogo il rispetto per l'uomo e lo scrittore. Ascoltiamo dunque le sue parole. Neva Zajc.
2: Soprattutto il rispetto per quest'autore molto molto importante per tutti, per la Slovenia, anche per l'Italia, per la comunità slovena in Italia. Secondo, un'amicizia profonda che ci legava da tanti anni e tanti tanti incontri e tante cose che abbiamo fatto insieme. Perciò molte cose che mi legano a lui e che mi fanno farlo con una certa determinazione, che bisogna pensare a questi autori anche dopo la loro morte, perché si dimenticano presto.
0: Cosa ti manca soprattutto di Boris Pachor?
2: Ma mi manca la sua parola, il suo eterno ripetere cos'è la libertà, cos'è l'indipendenza, cos'è la verità, lui che andava sempre incontro, soprattutto ai giovani, ripetendo non dimenticate, pensate questo, cercate la verità. Soprattutto la sua parola, i suoi libri li ho tutti a casa, li posso rileggere quanto voglio, anche se è affascinante come rileggendo certe cose, quando lo ritrovo in qualche parte, anche in questo libro che è molto bello, che ci sono, c'è tanto Pachor qui dentro con questo Srećko Kosovel, è una meraviglia.
0: Diciamo una cosa, che la risposta del pubblico in questi anni, in queste occasioni che si sono sempre svolte al Museo Regionale intorno alla data del compleanno di Boris Pachor, la risposta del pubblico non è mai mancata. Ecco, segno che lo scrittore ha lasciato a Capodistria, dove era di casa, un ricordo ancora vivo.
2: Ma lui è stato sempre molto felice a Capodistria. Lubiana era necessaria, Capodistria era un piacere, ed ogni anno per il suo compleanno ci ritrovavamo qui presentando un libro e parlando di cose varie. Perciò Il pubblico in qualche modo si è abituato a Boris Pahor, che veniva ogni anno alla fine di agosto, e poi il pubblico di questa regione, del litorale e anche della Primorska, più giustamente detto, aveva una stima incredibile per quest'uomo. Aveva una stima incredibile per quest'uomo, uomo e l'autore.

soprattutto così ricordo di uno scrittore, tornando ai suoi libri e quello che l'Associazione Festival Estivo del Litorale, presieduto da Neva Zaitz, ha voluto fare anche quest'anno, ancora una volta, per rendere omaggio a Boris Pahor, che ci lascia un'eredità indelebile come scrittore triestino di lingua slovena e memoria storica del Novecento. Noi per oggi ci fermiamo qui, Dentro i fatti torna giovedì prossimo da Ornella Rossetto con Drago Cervatin. Grazie e buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: Le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Che si apre come al solito con un saluto a tutti da parte del sottoscritto Andrea F. qui con voi per accompagnarvi attraverso le classifiche degli album più venduti, amati, ascoltati, downloadati, streamati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia e l'assaggio del nostro featured album.

l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. 60 minuti circa per chi ci segue in diretta, beh, per tutti insomma, chi ci segue in diretta nello spazio grosso modo fra le 18 e le 19 della domenica, chi ci segue in prima replica notturna alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì e inizia la settimana bene, quindi passando la notte insieme ad Album Charts e alla nostra musica, quella delle classifiche, e naturalmente anche in seconda battuta il martedì sera alle ore 21. All'album della settimana, il featured album, ci arriviamo più avanti, un disco molto sperimentale, sognante, di una cantautrice beh molto interessante, della quale insomma abbiamo già sentito parlare in passato, che forse adesso si è presa anche più libertà nel senso di fare una musica ancora più piacevole, forse per se stessa, forse per i suoi fan più appassionati, perché è un disco veramente diverso dal solito, quello che sentiremo negli ultimi minuti di questo programma. Ma oltre a ciò le classifiche ci offrono come sempre tanti spunti, non soltanto la top 10 che vediamo da vicino per iniziare ad ascoltare un po' di musica, ma anche la zona bassa della classifica che ci dà modo di sentire qualcosa dal passato, possibilmente delle grandi canzoni. Classifica britannica è la prima che noi vediamo, l'Official UK Charts Company ci fornisce settimanalmente, puntualmente questa top 100. Numero 100 c'è Dua Lipa con il disco omonimo, mi fermo un po' più su alla numero 92, c'è Romance, questo album dei Fontaines DC che stanno per uscire con un nuovo disco, questo era il loro quarto disco in studio, agosto 2024, si intitolava appunto Romanticismo, uno dei primi singoli che fu estratto era questo che si intitolava Starbuster.

questo sospiro incredibile che finisce l'album, anzi il brano, la title track del disco dei Fontaines D.C., questo singolo, non title track, l'album è Romance, questo era Starbuster, il singolo portante, era questo che volevo dire, mi sto confondendo, che questa settimana troviamo nella classifica britannica, la numero 92. A proposito di confondermi, ancora non vi ho ricordato le nostre frequenze, essenziale perché quando si inizia un programma va insomma presentata anche l'emittente, no? Così entriamo nelle vostre case, lo dobbiamo fare con educazione. Radio Capodistria la trovate sui tradizionali 1170-1170 in AM, l'onda media, la radio con il suono, il sound di una volta, 1170 AM, FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, ascolto in radio digitale DAB cercando semplicemente Capodistria o ascolto in streaming live sempre con la perfezione del suono digitale, gratuito, in chiaro, senza account, registrazione, password o perdita di propri dati personali o anche del proprio prezioso tempo, andando sul nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato.si. E adesso sì che possiamo entrare nella chart britannica, numero 10 c'è Sienna Spiral, l'album Visitor, ancora con noi in ascolto, il suo Material Lover.

Material Lover, il neo soul molto radiofonico di Sienna Spyro, non male effettivamente, la figlia del gioielliero, come chiamarla, qualcosa del genere, visto che come dicevamo anche arriva da una famiglia molto blasonata, gioielliere delle star, anzi suo papà addirittura. Numero 10 nella classifica britannica con l'album Visitor, numero 9 il soul di Olivia Dean con The Art of Loving, numero 8 The Weeknd con la compilation The Highlights, numero 7 Ariana Grande con Petal, numero 6 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Alla numero 5 Michael Jackson, The Essential, e poi c'è tutta una serie di nuove entrate interessanti. Alla numero 4 ad esempio Jungle con Sunshine, il singolo che avete sentito sulle nostre frequenze era anche la title track del disco.

Sunshine Jungle, la nuova musica di questa band, questa formazione un po' ispirata dalla musica brasiliana, un po' dal funk, un po' dal soul, un po' dal buon umore estivo, diciamo così. Primo disco dopo che è entrata nella formazione ufficialmente, la loro collaboratrice e vocalist frontwoman Lydia Kitto. Adesso parlavamo di nuove entrate nella classifica britannica, questa è la numero 4, l'album Sunshine firmato Jungle. Alla numero 3, The Script con The User's Guide to Being Human, bel titolo questo, è il manuale dell'utilizzatore per essere umani, forse anche per restare umani di questi tempi, effettivamente tempi di intelligenza artificiale e di guerre assolutamente disumane. Numero 2, Cat's Eye, questa girl band molto prefabbricata, made in USA con Wild, e nuova entrata per loro, nuova entrata anche al vertice per Phoebe Bridgers con Lost Weekend. Ora qui ho l'imbarazzo della scelta, sono tutte nuove entrate, mi fermo con i The Script che sono stati anche il nostro single della settimana, non con il singolo attuale dall'album The Crowd Kept Singing or Was Singing Wonderwall, ma con il primo singolo che a me piaceva anche di più, intitolato Man in the Arena.

0: Man in the Arena, firmata The Script dalla classifica britannica The User's Guide to Being Human, il manuale dell'utilizzatore per diventare, essere, rimanere umani. Numero 3, nuova entrata, subito sopra Cat's Eye e Phoebe Bridgers, anche queste nuove entrate. Con questo siamo pronti a passare alla classifica americana. La famosa famigerata top 200 di Billboard. Per curiosità, noi in genere guardiamo la 200esima posizione, ma ci fermiamo verso la 100 per parità con le altre classifiche. Però per oggi non me ne vogliate, faccio eccezione perché alla numero 200 della classifica di Billboard c'è un disco storico, un disco leggendario, un disco importantissimo. Californication dei Red Hot Chili Peppers era un album che usciva nel 1999, pieno di singoli di successo, a partire dalla title track, da brani bellissimi come Parallel Universe, come Scar Tissue, la delicata Road Trip, no, questa che vi faccio ascoltare adesso, che ci porta dall'altra parte, Other Side.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Other Side, Red Hot Chili Peppers, balzo nel passato grazie alla classifica americana. Servono anche a questo le classifiche, lo ripeto sempre, a trovare un po' di grande musica dal passato, non soltanto le novità, quelle che ci interessano e che ci devono arricchire nel corso delle nostre giornate, minuti, ore insieme qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Siete con Andrea F, se mi cercate sui social, se volete seguirmi, manifestarmi il vostro entusiasmo per quello che stiamo combinando qui musicalmente, beh, mi trovate su Instagram oppure su X, che quando il mondo andava meglio si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F, uguale su Twitter, cioè su X, uguale su Instagram. Noi invece come radio ci trovate su Facebook, la pagina ufficiale Radio Capodistria Musica, perché è la musica che state ascoltando ed è lì che vi aspettiamo per restare connessi con noi. Entriamo nella top 10 americana, numero 10, Role Model con Chuck Timely and the Hourglass, già ascoltati 7 giorni fa dalla chart britannica. Numero 9, Drake con Iceman. Numero 8 c'è Karol G con Non me arrepiento de sentir tanto, cioè non mi pento di essere così sentimentali, di provare tanti sentimenti, tante emozioni. Un'emozione senz'altro che avrà provato sarà stata la felicità nella collaborazione con Bruno Mars in un singolo che compare anche su questo album intitolato Still.

Still, Bruno Mars e Carol G, se volevano fare una ballata romantica non è che hanno nascosto le loro intenzioni, ecco qui proprio con il cuore in mano a strapparci le lacrime con il cavatappi numero 8 nella classifica americana New Entry questa settimana, l'album di Carol G, non mi arrepiento di sentir tanto, non mi dispiace di provare tanto, di essere così sentimentale. Numero 7, Pusha T con All Eyes on Shiest, le nostre orecchie però no, gli occhi sì, rimangano negli Stati Uniti. Numero 6 invece Noah Kahan con The Great Divide, Morgan Wallen I'm the Problem alla numero 5, Ella Langley e Dandelion, il suo country modificato contemporaneo, alla numero 4. Invece modificata di molto la carriera di Olivia Rodrigo dalla presenza e dalla collaborazione del grande e con il grande Robert Smith, la voce dei The Cure, con lei in un singolo fantastico da questo album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Oramai lo sapete che ogni volta che c'è occasione questa ce l'ascoltiamo insieme. Sto parlando della splendida What's Wrong With Me.

Al di là di ogni ragionevole dubbio, lo possiamo dire già adesso, una delle canzoni più belle uscita nel 2026 e rimarrà così secondo me anche fino alla fine dell'anno. Olivia Rodrigo insieme a Robert Smith dei The Cure dall'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, numero 3 nella classifica americana di Billboard. Numero 2 c'è Petal di Ariana Grande, in testa qui nuova entrata, esattamente come 7 giorni fa in Gran Bretagna, Stray Kids, il fenomeno del K-pop con This and That ancora in rotazione con il singolo Run It.

0: Run It, intensissima la musica di questi Stray Kids, naturalmente dalla classifica americana, dal vertice, dove anche qui è un messaggio per l'industria discografica americana. Il K-pop ha preso d'assalto persino le loro classifiche, anche quelle, direbbero gli statunitensi, non sono più quelle di una volta. Già, il monopolio USA su tante cose sta oramai vacillando. Andiamo a vedere che cosa accade invece nella chart italiana, dove vi devo dare una grande, grandissima, grandiosa notizia. Udite udite, la classifica della FIMI questa volta, per il primo anno da quando faccio album charts, non è andata in vacanza nella settimana di Ferragosto. Eravamo bloccati in genere tutto agosto con le classifiche uguali che si ripetevano, studiavo tutti gli stratagemmi possibili, facevo ascoltare brani dalla parte bassa, ma questa volta con noi c'è la classifica dal 14 dell'8 al 20 dell'8 2026. Grandi cambiamenti in casa FIMI, complimenti, magari mi hanno sentito, io l'ho detto tante volte, ci ho sorriso sopra tante volte, ho ironizzato, magari si sono detti dai, quest'anno facciamolo contento sto poveraccio, se così fosse li ringrazio, ci prostriamo al suolo, andiamo a vedere insieme che cosa accade nella Top 100 Made in Italy. Alla numero 100 c'è Calcutta con Mainstream, era un bel disco questo, usciva nel 2015, conteneva una canzone che a me piaceva molto, intitolata Cosa mi manchi a fare.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Cosa mi manchi a fare Calcutta? Quanto era giovane lui quella volta? 2015, sono passati degli anni da quella volta, anche la musica di Calcutta, anche la sua voce, la maniera di cantare è decisamente maturata. Numero 100 nella classifica italiana, abbiamo fatto un bel salto nel passato con un brano che mi ricordo mi piaceva e mi faceva pensare bene di questo cantautore, del quale continuo a pensare molto bene. Entriamo nella top 10, numero 10 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, numero 9 Achille Lauro con Comuni immortali, un po' di tempo che non ce l'ascoltiamo, forse uno dei suoi singoli, visto che lui è sempre così molto triste, molto sofferto, molto romantico, molto sopra le righe, è la risposta a quello che chiedeva il buon Calcutta. Cosa mi manchi a fare? Beh, mi manchi perdutamente.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

0: mette un fuoco d'artificio.
1: I fuochi d'artificio di Achille Lauro ci accompagnano nella zona alta della classifica italiana, dove il suo album Comuni Mortali sta alla numero 9, numero 8 Joliet con Dio lo Sato secondo, e vi dico subito che Joliet sta anche in testa con Tutto è possibile, due album in classifica per lui. Samurai J con Amatore alla numero 7, numero 6 Million Dollar Babe con Anna, visto che siamo in vena di romanticismi, ecco uno dei singoli dal disco decisamente romantico intitolato Veleno.

Veleno firmato da Anna dalla classifica italiana. Siamo oramai vicini alla conclusione del nostro programma. Ricordatevi che abbiamo ancora l'album della settimana da annunciare con un assaggio, un brano soltanto. Già vi ho detto che è un disco particolare di una musicista cantautrice che mescola il cantautorato con l'elettronica in maniera veramente interessante e che da un po' di tempo non trovavamo con delle uscite discografiche nuove. Adesso ha fatto un disco particolare. Vabbè, questo ve lo spiego più avanti. Intanto Anna, Million Dollar Babe, numero 6 nella chart italiana. Numero 5 subito sopra, Brash, Mediterraneo dopo il mare. Io dico sempre che il disco sanremese più longevo nella classifica è quello di Holly con Tutta vita sempre, che è praticamente il vincitore ancora dell'anno precedente, che però continua a tener banco nella chart anche questa settimana, è la numero 2. Ma non scherza neanche Brash, perché in Mediterraneo dopo il mare c'è anche il brano sanremese, cioè la splendida La Tana del Granchio.

La Tana del Granchio Brescia, un piccolo capolavoro sanremese che a molti è sfuggito, ci piace ricordarlo anche per questo. Gran bel brano questo, fra cantautorato, scuola genovese, come piace a lui, naturalmente sonorità invece molto più moderne, molto più pop della generazione della quale lui del resto è un esponente anche di punta, direi. Siamo in fondo alla classifica italiana, cioè non in fondo ancora, perché insomma devo annunciare ancora parecchie posizioni. Siamo fermati alla numero 5 con Brescia, ma già ci siamo ascoltati tre brani in rappresentanza di tre album e quindi di tre artisti, che è tutto quello che abbiamo per ciascuna delle chart con noi, quella britannica, quella statunitense e quella italiana. Subito sopra Brescia, numero 4, Bad Bunny con The Beat It Armas Photos. Ehi, dovevo dire naturalmente perché Bad Bunny si presenta così. Numero 3, Shiva con Vangelo. Numero 2, Olly, del quale già parlavo, con Tutta Vita Sempre. In testa, come già vi ho detto, Joliet con Tutto È Possibile. Esaurito il discorso classifica, andiamo a vedere che cosa accade per quanto riguarda il featured album. È un disco firmato Julia Shamas-Holter. Julia Holter, questa artista americana, classe 1984, quindi 42enne, dalla zona di Los Angeles, che fa una musica difficile da definire. Cantautorato, ma alcuni dicono art pop, c'è qualcuno che ha detto pop barocco, musica ambientale, non esagererei. È un cantautorato, insomma, con una miscela di elettronica, spesso e volentieri con delle tendenze a suoni molto languidi, molto ambient, ecco questo. Senz'altro sì. Io mi sono accorto di lei per la prima volta grosso modo all'epoca dell'uscita del suo primissimo disco nel 2007. Avevano inserito un suo brano in una compilation, avevo comprato un CD e dovevo restituire questo CD che era difettoso e non avevano nulla per cambiarlo, non c'era lo stesso album, e mi offrirono di prendere due altri dischi in cambio. Mi presi anche una compilation di grandi successi acustici di artisti contemporanei, tipo un po' rischiando, e fra questi c'era anche Julia Holter, della quale mi accorsi per la prima volta grosso modo in quel periodo. Ebbene, negli anni lei di dischi ne ha pubblicati parecchi, perché il suo nuovo album è il settimo album in studio, si intitola Materia. In realtà è un disco che fa pandan, un disco compagno al suo album precedente del 2024, Something in the Room She Moves, che era un album forse più completo e più tipicamente Julia Holter. Perché dico più completo? Perché questo è un disco che non contiene tantissime tracce, ne contiene soltanto 7, una di queste dura oltre 10 minuti, alcune sono una rielaborazione dello stesso brano, altre sono cose che aveva già preparato, aveva in mente all'epoca dell'uscita del disco precedente, però per qualche motivo non ci aveva inserito. È un disco minore, dirà qualcuno, forse sì dal punto di vista della composizione, no però invece dal punto di vista dei suoni, perché mi sembra indichi verso quale direzione voglia spostarsi o in quale mondo si diverta di più Julia Holter, che è un mondo, come sentirete il lunedì nello spazio apposito del featured album, fra le 17 e le 17.30, o in replica la notte fra l'una e l'una e mezza del mattino nell'ambito di Estate Freschi. È un disco che ha delle sonorità veramente molto languide, veramente molto spaziali in alcuni momenti. Oggi comunque a farci da sigla di coda c'è uno dei primissimi singoli che usciva quando ancora non si parlava di questo album, subito dopo l'uscita del disco precedente, che confuse molto i suoi fan, intitolato The Love Is In The Eyes, la risata, il sorriso sta negli occhi, e noi siamo d'accordo. Con questo vi rimando all'appuntamento del featured riso sta negli occhi, e noi siamo d'accordo. Con questo vi rimando all'appuntamento del featured album del lunedì, alla settimana prossima per

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro viaggio settimanale tra nuove canzoni, artisti, storie e soprattutto tanta voglia di scoprire cosa sta accadendo nella musica italiana. Siamo ormai all'ultima parte di agosto, l'estate

comincia lentamente a cambiare atmosfera, le giornate si accorciano, qualcuno è già rientrato dalle vacanze e invece qualcun altro prova disperatamente a farle durare ancora un po'. Ma c'è una cosa che non conosce stagioni: la musica nuova. Ogni settimana arrivano singoli, album, nuovi progetti e nuove voci. Alcune le conosciamo già, le altre le incontriamo per la prima volta. Ed è proprio questa la scoperta, il cuore di Suoni all'Alba. Perché qui non ci interessa soltanto sapere che cosa è uscito, vogliamo sapere cosa c'è dentro. Anche oggi avremo nuovi artisti da incontrare e nuove produzioni da ascoltare, attraversando generi, esperienze e percorsi differenti. Allora, ovunque siate, a casa, in ufficio, in automobile o magari ancora sotto un ombrellone a difendere gli ultimi giorni di agosto, alzate un po' il volume. Questa è una nuova puntata di Suoni all'Alba. Perché il futuro, come sempre, suona oggi. Suona oggi. Suona.

0: E cominciamo gli incontri di questa nuova puntata di Suoni all'Alba con una canzone che parte da una domanda. Una domanda semplice, almeno nella forma, perché nella sostanza è una di quelle domande davanti alle quali non è così facile rispondere. Quanto vale una vita quando quella vita non è la nostra? Il nostro primo incontro di oggi è con i 21 Rulli e con il cantautore Francesco Picciano, insieme nel nuovo singolo La tua vita veramente. Viviamo in un tempo nel quale guerre, migrazioni, sofferenze e tragedie umanitarie entrano continuamente nelle nostre case attraverso uno schermo. Vediamo immagini, leggiamo numeri, scorriamo una notizia e pochi secondi dopo ne incontriamo un'altra. E allora il rischio è che dietro quei numeri cominciamo a non vedere più le persone. La tua vita veramente non racconta direttamente una guerra e non cerca neppure di indicarci da quale parte schierarci. Fa qualcosa di forse ancora più difficile, ci chiede di guardare dentro di noi. Ma per saperne di più abbiamo qui con noi al telefono a Suoni all'Alba Francesco Picciano. Ciao Francesco e benvenuto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Grazie, grazie a te. Francesco, parto dalla domanda sulla quale avete costruito praticamente tutta la canzone. Quanto vale una vita quando non è la nostra? Ecco, come nasce questa domanda così semplice, allo stesso tempo così difficile, e poi come ci si costruisce sopra la canzone?
1: Allora, quanto vale una vita quando non è la tua? È una domanda che è nata spontanea in questo periodo di guerra, in questo periodo di grandi difficoltà e turbamenti per tutti. Noi eravamo in studio a suonare come facciamo di solito e ci è venuto in mente di estendere una domanda che era contenuta in una canzone, di parlarne, ed è nata appunto La tua vita veramente, che è una canzone di cui sono molto contento perché nasce appunto in collaborazione con i 21 Rulli, che come dicevi tu prima è una banda inclusiva di Rizzone, ed è molto interessante che a provocarsi in questo modo sia proprio una banda come loro.
0: Ecco, noi viviamo circondati da immagini di guerre, di migrazioni, di tragedie, sono cose che vediamo tutti i giorni. Ecco, secondo voi il problema oggi non è che sappiamo troppo poco, ma forse paradossalmente che vediamo troppo, no? E quindi rischiamo a un certo punto di diventare insensibili.
1: Sì, sì, è proprio come dici tu. Il problema è che ci abituiamo alle cose. Tanto tempo fa si parlava, cioè non troppo tempo fa, si parlava tantissimo ogni giorno della, per esempio, della guerra fra la Russia e l'Ucraina, e oggi vediamo quelle stesse notizie, vediamo un quadro che peggiora sempre, ma non ci stupiamo più, è un po' come se la cosa ci sembra quasi che non ci riguardi più.
0: Certo.
1: E questo è una cosa davvero brutta ed è la conseguenza di quello che tu stavi adesso raccontando.
0: Nel presentare questo singolo, La tua vita veramente, avete fatto una scelta molto molto precisa. Non volete slogan, non volete schieramenti e forse neanche delle risposte. Ecco, avete preferito lasciare tutto a chi ascolta la canzone, di lasciare tutto all'ascoltatore e far sì che l'ascoltatore poi alla fine si ponga una domanda.
1: Sì, questa era l'idea, cioè di non dare risposte, che le risposte sono sempre personali, ma di provocare una domanda, che è la domanda iniziale, cioè la tua quanto vale una vita quando non è la tua? Cioè quello che, come ridice il ritornello della canzone, anche se fai finta di niente è la tua vita veramente, no? E quindi questa è un po' l'idea, cioè di fermarsi un attimo e cercare di pensare e di guardare quello che succede senza che sia semplicemente uno scroll.
0: Certo, c'è anche una frase che ci colpisce molto: quando la sofferenza perde un volto diventa quasi un concetto astratto. È questa la trasformazione della persona in un numero ed è un pericolo grande secondo voi?
1: Sì, sì, è proprio come dici tu, cioè noi ragioniamo in termini di numeri, ormai in qualunque settore. Una canzone vale se ha 1 milione di streaming, che una persona vale se la conosci, però una canzone vale in sé e una persona vale in sé, non vale soltanto in quanto tu sei coinvolto in quella storia oppure no, e questo è un grande tema su cui è bello riflettere, secondo me.
0: Certo, assolutamente sì. Francesco Picciano e i 21 Rulli sono due esperienze apparentemente differenti, no? Ecco, come nasce questo sodalizio? Quando è che hai capito che tutto poteva diventare una sola voce?
1: Guarda, nasce da, come tutte le cose belle, da un'amicizia. Io sono amico di alcuni degli elementi dei 21 Rulli, in particolare del loro direttore che è Marco Capelli, e loro avevano voglia di cimentarsi in canzoni inedite, e nell'amicizia con lui è venuto fuori questo brano. E per me è stata anche una grande occasione, perché come sempre accade, l'esperienza più bella alla fine credo di averla fatta io.
0: Ecco, spesso, no, succede anche con le migliori intenzioni che si racconti la disabilità e finiamo per mettere al centro proprio la disabilità. Voi invece sembrate aver voler fare l'esatto contrario: prima la persona, poi eventualmente l'etichetta. È questa l'idea, il nocciolo fondamentale di questo progetto?
1: Sì, perché il punto è che facciamo canzoni, e questa ritenevamo che fosse una bella canzone che meritava di essere ascoltata, almeno secondo noi. E questa era la cosa importante. Non ci sono altri messaggi. Qui ci sono ragazzi diversi, ciascuno con i suoi temi, e quindi era bella l'idea, appunto, di mettersi insieme e fare una canzone insieme.
0: La vostra musica utilizza dei ritmi tribali, c'è dell'elettronica, ci sono degli strumenti costruiti con materiale di recupero. È questa la particolarità sonora che a un certo punto regola quella che è l'identità dei 21 Rulli, oppure i 21 Rulli sono un esperimento, quindi chissà, possono fare anche dell'altro?
1: Sì, secondo me i ragazzi possono fare di tutto, sicuramente partono da lì, ma l'idea è che si coinvolgano sempre di più nel mondo della canzone, perché hanno tutte le carte in regola per poterlo fare. Sono una grande esperienza che nasce nell'alveo della fondazione Rulli Frulli. E questa è solo l'inizio per loro.
0: Ecco, Francesco, volevo venire un po' a quello che è il tuo percorso, no? Tu arrivi dall'esperienza con i Radio Londra, due finali a Musicultura, autore, produttore, hai lavorato anche per format televisivi nazionali, fino al tuo album solista Zapotec. Che cosa hai trovato nei 21 Rulli che magari in tutto questo non avevi ancora incontrato?
1: Ma guarda, le cose belle, se uno c'è, si trovano ovunque. Sicuramente con loro ho trovato un desidero continuare a portare avanti.
0: Leggendo la comunicazione si dice che proprio persone che la società tende spesso a definire attraverso i propri limiti riescono invece a offrirci uno sguardo molto limpido su quello che è il valore della vita. Siamo noi qualche volta ad avere il bisogno di imparare da loro, oppure è il contrario?
1: Sì, è proprio così. Stare con loro per me è stato, come ti dicevo, un'esperienza molto bella, valida, e comunque tante volte c'è, purtroppo è vero, c'è solo da imparare, ecco.
0: Certo. Ecco, per chiudere volevo farti questa domanda che vorrei poi lasciare anche a quelli che sono i nostri ascoltatori. Se la tua vita veramente riuscisse a modificare un solo comportamento di chi la ascolta, quale vorreste che fosse questo comportamento?
1: Ma io vorrei che fosse quello di fermarsi e riflettere su quello che si ha intorno. Questo già, se accadesse, sarebbe un grande successo.
0: Ecco, bene, forse non abbiamo trovato una risposta alla domanda con cui abbiamo cominciato, e sicuramente va bene così, perché la tua vita veramente non nasce per consegnarci una soluzione, nasce per impedire che smettiamo di farci la domanda. Dietro una statistica c'è sempre una persona, dietro un numero c'è qualcuno che aveva una casa, degli amici, delle paure, dei desideri, qualcuno che amava e qualcuno dal quale era amato. E la distanza geografica non può determinare il valore di quella vita. Io ringrazio Francesco Picciano e i 21 Rulli per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a te.
0: Grazie Francesco, alla prossima. Grazie.
1: Ciao, a presto. Ciao.
0: Ciao.

0: E andiamo avanti con questa puntata di Suoni all'Alba con una canzone davanti alla quale credo sia necessario abbassare per qualche minuto il tono della voce, perché il nostro prossimo ospite parte da una storia vera, da una perdita, da uno di quegli avvenimenti che dividono inevitabilmente la vita in un prima e un dopo. Lui è Roberto Tropea, cantautore nato a Catanzaro e cresciuto a Milano, e il suo nuovo singolo ha un titolo che non ha bisogno di metafore: Basta Vittime. È una canzone nata dal dolore per una persona che improvvisamente non c'è più, ma Roberto ha scelto di non lasciare quel dolore chiuso nella propria dimensione privata. Lo ha trasformato in memoria, consapevolezza e soprattutto in una richiesta di responsabilità. Perché quando parliamo delle vittime della strada, utilizziamo inevitabilmente dei numeri, ma dietro ogni numero c'è una persona e c'è una famiglia. Con noi qui a Suoni all'Alba, Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto, anzi bentornato a Suoni all'Alba.
1: Grazie, grazie anche a voi.
0: Roberto, questa volta partirei dall'uomo prima ancora che dal cantautore. Basta Vittime, questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato, nasce da una perdita che ti ha toccato profondamente. Quando è che hai capito che quel dolore poteva, ma forse doveva, in qualche modo diventare una canzone poi ascoltata dagli altri?
1: E questa canzone qui sinceramente è nata dallo spunto di un avvocato che mi segue e gli è piaciuto il modo di come scrivo le canzoni, di come le interpreto, e mi ha chiesto se riuscivo a fare, siccome lui fa parte dell'AIVIS, che sarebbe l'associazione italiana vittima delle strade, mi ha chiesto se riuscivo a fare qualcosa, se voglio gli argomenti. Io ho detto: guarda, io sinceramente ho un nipote, ho anche un papà che è morto così in incidenti stradali, e quindi ho trasformato il primo pezzo in quello che era mio nipote, il secondo nei ricordi di quello che era di mia mamma che aspettava mio padre, mio fratello, sai, tutte queste cose che in principio non riuscivo neanche a esprimere, perché il dolore era talmente forte che mi si bloccava la gola, tante cose. È una canzone un po' struggente, diciamo, però alla fine è venuto fuori un bel brano.
0: Ecco, nel brano infatti utilizzi delle immagini che sono veramente molto concrete, no? Una madre alla finestra, un fratello fermo dentro il proprio dolore. Quant'era importante restituire un volto a quelle che sono le vittime e soprattutto dare forza alle persone che rimangono?
1: Questo è stato veramente una parte molto importante, perché mi ero bloccato in quel punto lì. E allora, grazie a un amico che mi fa: Roby, adesso tu hai spiegato questo, hai spiegato l'altro, adesso spiega che cosa vuoi esattamente da questa cosa. E io ho detto: giustizia sulle strade, perché noi abbiamo delle strade che sono poco illuminate, con tante buche, e ogni giorno succede di tutto e di più, cioè non è possibile andare avanti con questa cosa. Bisogna mettere a posto queste strade e fare in modo che la circolazione sia anche verso chi guida deve essere consapevole che sta usando un'arma, non è una macchina, non è solo un mezzo per spostarsi o raggiungere una località, è proprio un'arma vera e propria. Ce l'hanno dimostrato anche quelle persone, tu l'hai visto che è successo a Novara, cioè un martello.
0: Sì, certo.
1: Quindi bisogna guidare con un senso civico un attimino forte, e io pensavo: con questa canzone vediamo di se magari riesco a smuovere un attimino gli animi e fare in modo che le persone diventano consapevoli che stanno guidando un mezzo pericoloso.
0: Certo.
1: Anche se alla fine, anche andando piano, ti puoi far male, capito?
0: Certo.
1: Non è quello. Bisogna avere sempre gli occhi sulla strada e le mani sul volante.
0: Certo, sono notizie purtroppo di tutti i giorni, e ogni volta che avviene un incidente grave parliamo di sicurezza, parliamo di prudenza, parliamo anche di responsabilità. Poi che cosa succede? Succede che passa qualche giorno e tutto ritorna come prima. Perché secondo te facciamo così fatica proprio a conservare questa consapevolezza di dire: no, attenzione, qui bisogna fare qualcosa?
1: Sì, perché ormai ce lo fanno passare come in secondo piano, mentre è una storia effettiva, perché lì poi dietro ogni incidente, come spiego, c'è un tavolo vuoto, nel senso che mancano le persone, ma manca proprio la famiglia, perché poi quando si spezza una, diciamo, un cuore, la famiglia si distrugge, si divide, ognuno va per i propri, per le proprie strade, cambia tutto, hai capito?
0: Certo.
1: E questo le persone pensano sempre, ma sì, è toccato a lui, e non pensano mai che un giorno può toccare a loro, hai capito? Quindi manca questa consapevolezza che un giorno può toccare anche a te. Quindi la cosa diventa, diciamo, più personale, e in quel caso diventa ascoltata.
0: Mm-hmm. Certo.
1: Mentre finché succede agli altri, passi in un dimenticatoio, anche perché, come puoi notare, succedono tante cose brutte.
0: Ah, sì.
1: E poi i giornalisti non fanno altro che evidenziare queste cose brutte. Senti mai una canzone, qualcosa di carino che ti fanno vedere?
0: No, guarda. Io farei a volte il telegiornale delle cose belle, no?
1: Ma bravo, che sarebbe
0: da sostituire sarebbe ogni tanto a tutta questa serie di notizie drammatiche che ci regalano ogni giorno.
1: Sì, perché loro pensano che così automaticamente ci fanno cambiare idea e ci fanno fare quello che vogliono loro, in poche parole. Però vabbè, noi dobbiamo cercare sempre di rimanere noi stessi e cercare di dare un senso alle cose.
0: Certo.
1: E quindi bisogna fare in modo che la gente apra gli occhi e soprattutto apra il cuore e dice, dai, perché devo andare così forte? La strada è buia, non si vede, cioè vai un po' più piano, certo. Tutti a casa, tutti contenti
0: e felici. Il brano termina idealmente con un impegno, no? Un impegno molto forte, mai più un altro addio. Ecco Roberto, questa è una speranza, è una promessa, oppure vuole essere anche una richiesta rivolta a chi ascolta e a chi deve ascoltare?
1: Bravissimo, sì, era proprio quello che intendevo. A chi ascolta e che apre il cuore e dice vado piano, tanto cosa mi costa a me? Mm-hmm. E se ho bevuto, perché non far guidare il mio amico che non ha bevuto? E dentro una compagnia uno astemio, in modo che così almeno guida lui, mentre gli altri si ubriacano.
0: Si ubriacano e dormono, certo.
1: Sì.
0: Roberto, la tua relazione con la scrittura comincia prestissimo, no? A 16 anni componevi, sì, poesie insieme alle tue sorelle. Che ragazzo eri e che cosa trovavi nella scrittura e come riuscivi poi a esprimerla e a condividerla?
1: Beh, io quando ero piccino scrivevo le poesie più che le canzoni, mi piaceva scrivere le poesie, ero contento di questa cosa, poi sono stato un po' deviato dalle mie sorelle, anche se loro avevano iniziato a fare, io scrivo, sai come succede quando sei piccolo, no? Le gare tra le sorelle, i fratelli, le robe varie. Però lì sono stato un po' deviato, poi il lavoro mi ha portato anche a fare altre cose, anche perché sai, crescere in un'Italia dove dopo guerra c'era veramente poca roba. È vero che non sto parlando di tanti anni fa, perché stiamo parlando finite le scuole del 70, quindi non c'era ancora tutto quello sviluppo che c'è oggi, perché una volta sul ponte della Ghisolfa andavo a una certa velocità e perché non c'era nessuno, oggi non lo puoi più fare perché è pieno di macchine. Questo vuol dire che Milano, come qualsiasi parte dell'Italia, si è riempita notevolmente.
0: Certo.
1: È vero che ci sono un sacco di persone che non sono italiane, però ci sono, e quindi bisogna prestare attenzione a tante cose, capito?
0: Certo.
1: Che prima non c'erano. E poi il lavoro è stato quello che mi ha permesso poi di fare altre cose, però dimenticandomi poi della scrittura.
0: Certo.
1: Che è tornato più avanti.
0: Certo.
1: Quando avevo 19 anni, intorno ai 19 anni, così ho iniziato a lavorare come DJ, quindi la musica è ancora pieno ritmo. L'ho fatto per 5 anni, è stato bellissimo. Avevo fatto anche un provino in via Santa Tecla, era andato tutto bene, però poi la discoteca ha avuto dei problemi.
0: Mm-hmm.
1: E lì sono ritornato a lavorare.
0: Bene, però poi il 2026 è stato un anno magnifico, no? Volo libero, sì. Per sempre noi, adesso basta vittime, insomma la musica è dentro di te, ormai sei ripartito anche come cantautore.
1: Sono ripartito anche grazie alla mia casa discografica, la Noabla.
0: Mm-hmm.
1: che mi permette di poter fare determinate cose a costi accessibili, capito? Perché rispetto a prima, che come ti dicevo, chiedevano un rene per fare una canzone, io ne ho due, sono piccolini e ci sono affezionato, quindi li tengo, grazie.
0: Ecco, Roberto, c'è ancora dell'altro dopo Basta Vittime, raccoglierai tutto magari in un album,
1: allora,
0: in un EP.
1: In teoria adesso sto lavorando già su un altro brano che penso che uscirà a ottobre, perché a settembre esce una canzone che si chiama Ridiamo alla vita ed è composto da due voci che sarebbero io e la mia vocal coach, che si chiama Giulia Ion, una ragazza stupenda con una pazienza inesauribile, perché sai, vedo una persona già impostata su un determinato tipo di scrittura e di canto, trasformarlo in quello che sono adesso, è stata veramente brava, di quello non posso rifarti. Gli ho detto guarda, facciamo questa canzone che è molto carina. E infatti era una canzone dedicata un po' anche all'estate, anche se viene fuori a estate finita, però in teoria era il programma, era quello.
0: E vabbè, tanto questa è un'estate che non vuol finire, quindi ci sta tutta, ci sta bene. Sì. Basta Vittime. Perché? Questo è il singolo, il nuovo singolo di Roberto Tropea, un brano che non può restituire nessuno alle persone che lo hanno perduto, ma può ricordarci che dentro ogni comportamento sulla strada esiste una responsabilità che non riguarda soltanto noi, perché bravissimo, qualche secondo di superficialità può diventare il dolore di qualcuno per tutta la vita. Ringrazio Roberto Tropea per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba. Roberto, in bocca al lupo per tutto e a questo punto a risentirci per il prossimo singolo.
1: Ti ringrazio, a risentirci.
0: Ciao Roberto, alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao.

0: Bene, amici di Suoni all'Alba, chiudiamo con una canzone che parte da quattro parole apparentemente semplici: siamo uguali ma siamo diversi. Il nostro ospite è Alessandro Romano, cantautore di Ruvo di Puglia, che presenta il suo nuovo singolo dal titolo Uguali ma diversi. Una canzone che nasce dall'osservazione di qualcosa che continua ad accompagnare la nostra società: la felicità con cui giudichiamo una persona prima ancora di conoscerla, per il colore della pelle, per come si veste, per ciò che possiede, per le proprie scelte, per l'aspetto fisico, per la posizione sociale. Alessandro Romano parte proprio da qui per ricordarci una cosa forse ovvia, ma che evidentemente abbiamo ancora bisogno di sentirci dire: una persona non è ciò che appare agli occhi degli altri. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere Alessandro Romano qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Alessandro, benvenuto e buonasera.
1: Ciao a tutti. Grazie.
0: Ciao Alessandro. Io parto direttamente dal titolo, Alessandro. Uguali ma diversi. Sembra quasi una contraddizione. Invece contiene il cuore di quello che è il messaggio. Uguali, certo. In che cosa e diversi in che cosa, Alessandro?
1: Uguali perché siamo persone uguali. Tutti quanti abbiamo delle braccia, delle gambe e un cuore. Invece diversi perché noi non dobbiamo distinguerci perché uno è nero, l'altro è bianco o l'altro è giallo. Bisogna essere tutti uguali, sia a livello di colore. Non è che dobbiamo guardare per forza una persona è nera, no, la dobbiamo discriminare, no.
0: Certo.
1: Perché questa persona di colore nero può diventare un marito come può diventare una moglie.
0: Certo. Ecco, la canzone nasce dall'urgenza quindi di parlare di pregiudizi e di discriminazione e di discriminazioni. C'è stato un episodio particolare, qualcosa che hai visto oppure hai vissuto che ti ha fatto pensare io questa canzone la devo scrivere?
1: Certo, l'ho visto perché l'ho visto quando sono stato adolescente e andavo a scuola. Ho visto parecchi miei amici che erano albanesi e anche africani, che altri amici miei italiani li hanno discriminati, li hanno allontanati. Per me è una cosa sbagliata, perché come possiamo essere noi immigrati nel loro paese, pure loro sono immigrati nel nostro paese. Non dovrebbe stare questo comportamento.
0: Assolutamente, sono pienamente d'accordo con te. Ecco, ma secondo te qual è il pregiudizio più difficile da combattere? Oppure li possiamo mettere tutti nello stesso livello?
1: No, il pregiudizio da combattere è, per me, non stare zitti. La persona che viene aggredita o criticata o viene derisa per il colore, per l'aspetto fisico, per qualsiasi cosa, no, deve lottare.
0: Mm-hmm. Certo.
1: Deve stare lì, non deve stare zitto, perché una persona che sta zitto, gli altri se ne approfittano.
0: Certo, assolutamente. E tu dici anche un'altra cosa molto importante, no? E lo hai ribadito: prima di giudicare una persona bisognerebbe conoscerla e soprattutto ascoltarla. Ma purtroppo viviamo in un'epoca in cui bastano pochi secondi, no? Una fotografia sui social.
1: È un'epoca, un'epoca
0: quindi
1: sbagliata.
0: Che cosa stiamo perdendo, Alessandro?
1: Stiamo perdendo il senso dell'unione. Non siamo più uniti, ognuno di noi pensa per sé e vogliamo tanto dalla vita.
0: Certo.
1: Tanto.
0: È vero.
1: E alla fine utilizziamo pure questi atteggiamenti arroganti e scorbotici davanti ad altre persone.
0: Ti pongo questa provocazione, no? Noi siamo molto bravi a dichiararci favorevoli alla diversità in linea teorica, no? Poi però quando quella diversità entra realmente in quella che è la nostra quotidianità, qualche volta, oserei dire anche spesso, diventiamo meno disponibili. Ecco,
1: è
0: lì che si misura davvero la tolleranza, Alessandro, è lì che va misurato il tutto.
1: Sì, è vero, perché l'ho detto pure all'inizio, dobbiamo essere disponibili su tutto, perché non si sa mai, un'altra persona o è nera oppure è cinese oppure è giapponese, ci troviamo noi nel sistema di difficoltà, loro ci possono aiutare, come anche loro non ci possono aiutare.
0: Certo. Nella tua canzone c'è una particolarità che è veramente molto interessante. La diversità non viene semplicemente accettata, ma addirittura viene considerata una ricchezza. Qual è secondo te la differenza tra tollerare qualcuno e invece rispettarlo, rispettarlo davvero?
1: Niente, io su quel pezzo lì ho scritto questo fatto qui perché ci sono persone, diciamo industriali, persone imprenditori che sfruttano queste persone con una sciocchezza. E loro si accontentano perché vengono già da paesi poveri e non hanno mai visto, che devo dire, 500 euro.
0: Certo.
1: Però nello stesso momento lui ne può prendere molto di più e può stare meglio, può stare come una persona italiana.
0: Ecco, io volevo passare invece a te, Alessandro Romano, come artista. Tu vieni da Ruvo di Puglia e la tua passione per il canto nasce prestissimo, no? E poi diventa anche studio, diventa formazione. C'è un momento particolare della tua vita in cui hai capito che non ti sarebbe più bastato interpretare le canzoni degli altri e volevi scrivere, proporre le tue?
1: Io ho iniziato a cantare dei pezzi... ho iniziato dal primo pezzo di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, e poi pian piano ho capito che mi stavo avvicinando a scrivere un pezzo. Mi sono avvicinato a scrivere un pezzo grazie a cantautori come Fabrizio De André, come lo stesso Lucio Dalla, Battisti, e mi sono subito avvicinato alla scrittura.
0: Certo. Insomma, è stata una necessità quella di avvicinarti,
1: esatto,
0: alla scrittura,
1: esatto.
0: E beh, ci sono tanti inediti, a partire da Nel cielo un amor perduto, La fotografia, Il tuo cuore di plastica, Senza te, poi nel 2026 Noi soli e voi lontani. Ecco, guardando tutto questo percorso, in che modo e se è cambiato Alessandro Romano come autore?
1: Certo, sono cambiato sì, perché adesso mi viene pure facilmente scrivere un pezzo e avvicinarmi a nuovi temi.
0: C'è anche un altro aspetto interessante, no? Uguale ma diversi, è una tua autoproduzione. Quanto è difficile oggi per un cantautore, soprattutto per un cantautore indipendente, trasformare quella che è l'idea in un progetto completo e poi quello sforzo immane di farlo arrivare al pubblico? La musica è cambiata, no? E questo, insomma, le porte non sono sempre aperte, Alessandro. Come la pensi?
1: Non sono mai aperte, poi è molto pesante, c'è molto sacrificio, sia a livello economico e sia a livello personale, però se uno ci crede va avanti.
0: Mm-hmm. Certo, beh, la passione, no? La passione che sia nel cuore, il proprio sogno, i sogni vanno sempre rincorsi, non vanno mai lasciati scappare. Ecco, per chiudere, Alessandro, immaginiamo che Uguali ma diversi arrivi soprattutto a un ragazzo molto giovane. Qual è l'unica frase, l'unico pensiero che vorresti che gli rimanesse in testa dopo aver ascoltato questa canzone?
1: È il titolo.
0: Bene, già nel titolo, infatti l'abbiamo detto, il titolo racconta già tutto di questa canzone. E ora che cosa ci aspettiamo? L'estate volge al termine, anche se il caldo continua. Per il prossimo autunno ci aspettiamo ancora qualcos'altro da Alessandro Romano?
1: Sto finendo un altri due singoli per comporre l'album.
0: Ecco, per comporre un album. Bene, lo ricordo, il singolo di Alessandro Romano si intitola Uguali ma diversi e Alessandro Romano sceglie la musica per ricordarci, trasformando una riflessione sulla discriminazione in un invito al rispetto e alla dignità. Alessandro, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a
1: Grazie
0: Suoni
1: a
0: all'Alba.
1: Voi.
0: Grazie a voi. E complimenti per il brano e in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Per tutto. Alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.

E anche questa volta siamo arrivati ai titoli di coda di Suoni all'Alba, una puntata che oggi ha preso quasi naturalmente una direzione ben precisa. Abbiamo parlato di musica, certo, ma attraverso le canzoni dei nostri ospiti abbiamo soprattutto parlato di persone, responsabilità, dolore, rispetto e umanità. Abbiamo iniziato con i 21 Rulli e Francesco Picciano con La tua vita veramente. Abbiamo incontrato Roberto Tropea con Basta vittime e infine Alessandro Romano con la sua Uguali ma diversi. Tre canzoni molto diverse, ma oggi il filo che le univa era particolarmente evidente. L'altro, la vita dell'altro, il dolore dell'altro, la diversità dell'altro e forse anche la nostra capacità o qualche volta incapacità di riconoscere nell'altro qualcosa che appartiene anche a noi. È interessante che sia stata proprio la musica a portarci fin qui. Grazie ancora una volta ai nostri ospiti e grazie come sempre a voi che ci avete accompagnato fino a qui. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Oggi però vorrei salutarvi lasciandovi non con una risposta, ma con una piccola domanda. Quando incontriamo la storia di qualcuno che non conosciamo, quanto siamo ancora capaci di fermarci ad ascoltarla? Forse è proprio da lì che comincia tutto. Da Suoni all'Alba è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao a tutti. Felicità. Felicità.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, o forse no, come al solito. Oggi è il primo settembre, il primo giorno del mese che sa già di addio. Le foglie non sono ancora cadute, ma insomma si sente che stanno pensando di farlo, diciamo così. I turisti hanno mollato la presa, le spiagge si svuotano e l'estate, quella che diciamo abbiamo sia amato che odiato, è ormai quasi un ricordo, ecco, un ricordo che si allontana come una macchina che parte. Siete su Radio Capodistria, questa è Estate Freschi, io sono Samuel. Oggi parliamo di occhi viscerali, di vite sprecate, di sopravvivenza, di conghe, di monsoni, ecco, perché settembre è il mese dei bilanci, dei conti che tornano e delle illusioni che si infrangono pure, ecco, come l'estate del resto. 1975, nasce a Bayamón, Porto Rico, Omar Rodriguez Lopez, chitarrista prima negli Ed Drive-In e poi nei Mars Volta, un artista che ha fatto della sperimentazione la sua ragione di vita, mescolando hardcore e progressive con una dose massiccia, molto massiccia, di psichedelia. Ecco, quindi se c'è una cosa che non si può imputare a lui e al suo compagno Cedric Bixler Zavala è la mancanza di coraggio. Visceral Eyes è la canzone appena sentita, ecco, occhi viscerali. Omar Rodriguez Lopez ha passato la vita a guardare oltre, a cercare suoni che nessuno aveva mai sentito prima. Buon compleanno quindi a Omar Rodriguez Lopez dei Mars Volta. Beh, l'occhio viscerale, cari amici, oggi è spesso quello dei social media, dove sprechiamo ore preziose della nostra vita. E quindi, per quanto riguarda lo sprecare ore preziose, ne riparliamo con il prossimo compleanno, risalente al 1955, quando nasce nel Regno Unito Bruce Foxton, bassista dei Jam, poi degli Stiff Little Fingers. Una carriera fatta di punk, di rabbia, di bassi che spingono. E Wasted Life, appunto, è un inno alla frustrazione, a chi si sente sprecato in un mondo che non capisce. Stiff Little Fingers.

Wasted Life, vita sprecata. Bruce Foxton ha suonato con due delle band più importanti del punk britannico, ma il suo nome è spesso finito in secondo piano. Beh, peccato che le vite sprecate oggi siano più numerose di quelle vissute, almeno per quanto riguarda il mondo occidentale. Ecco, basta guardare i social media, ore passate a scrollare, a guardare vite altrui, a sprecare il proprio tempo come se fosse infinito. E la cosa più triste qual è? Che quel tempo, una volta sprecato, cari amici, non torna più. Beh, ecco, ma almeno Bruce Foxton ha una scusa, lui suonava. Noi invece che stiamo facendo? Beh, molti stanno semplicemente sopravvivendo, restando in vita senza vivere. Lo dicevano anche i Bee Gees, ve lo ricordate? 1946 nasce a Douglas sull'isola di Man Barry Gibb, leader dei Bee Gees, una delle voci più iconiche della musica pop, e Stayin' Alive è il suo inno alla sopravvivenza, un brano che ha segnato un'epoca e che ancora oggi ti fa muovere i piedi. Sentiamolo in questa prima puntata settembrina di Estate Freschi.

Staying Alive, rimanere vivi. Barry Gibb ci ha insegnato che la sopravvivenza è una questione di ritmo. Peccato che il ritmo oggi sia spesso quello dello stress e delle scadenze. E band come i Bee Gees sono quelle che hanno tentato di rilassarci per qualche minuto, facendoci abituare a questo circolo vizioso dello status quo. Allora, cari amici, dove andiamo? Andiamo a L'Avana. 1957, a Cuba nasce Gloria Estefan, cantante prima dei Miami Sound Machine, poi solista. E Conga è il brano che l'ha resa famosa in tutto il mondo, una fusione di pop e ritmi cubani che ti fa venire voglia di ballare anche a ritmo serrato. Sentiamola, buon compleanno anche a Gloria Estefan.

Conga. Gloria Estefan ci ha insegnato che la musica è un ponte tra culture e che il ritmo è una lingua universale, si può dire. Oggi i ponti, cari amici, sono spesso chiusi e le lingue si parlano con meno attenzione. Comunque Gloria Estefan resta una leggenda che continua e continuerà a farci battere i piedi. E da lei facciamo un bel salto in avanti e passiamo al 1989, quando nascono a Lipsia i gemelli Cowlitz. Bill è il cantante dei Tokyo Hotel e Tom il chitarrista. Una band, ecco, che ha conquistato il mondo con il loro pop rock tedesco, partendo da un talent show e arrivando a vincere un MTV Video Music Award. Monsoon è il loro cavallo di battaglia, una canzone che ha fatto, sognare con milioni di adolescenti a suo tempo. Questo monsone dei Tokyo Hotel, con cui ci hanno portato in un viaggio tra tempeste e rinascite. I monsoni, quelli che oggi sono più quelli delle notizie che quelli delle canzoni. E i Tokyo Hotel ci fanno credere che anche dopo la tempesta però si può ricominciare. Con questo monsone quindi il nostro primo blocco volge al termine. Ora una pausa, poi la seconda parte dove la musica si fa più ruvida e settembrina. Tokyo Hotel, Monsoon.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Freschi, Radio Capodistria, cari amici, siamo alla seconda parte. Il primo settembre è ufficialmente il giorno in cui l'estate finisce e la vita reale comincia, cari amici. I bambini tornano a scuola, gli adulti tornano al lavoro. Beh, insomma, io ci sono tutto l'estate al lavoro, quindi è meglio che taccio. Comunque, i sogni di vacanza si infrangono contro la realtà come onde su uno scoglio. Ecco, possiamo dire così. Ma almeno la musica c'è, cari amici. Oggi parliamo di testi fraintesi, di assassini spirituali, di città di ferro e di ospedali che suonano come rock. Iniziamo con un classico che quasi tutti abbiamo cantato e sbagliato. 2022, cari amici, un sondaggio rivela che Enter Sandman dei Metallica, quella appena sentita, è in cima alla lista delle canzoni con testi fraintesi. Il 70% degli ascoltatori era convinto che il verso Exit Light, Enter Night fosse in realtà Eggs and Light and All Nights. Insomma, il 52% ha poi sentito i Beatles cantare I Get High, I Get High, I Get High invece di I Can't Hide. E in Nirvana, cari amici, With the Lights Out, It's Less Dangerous è stato interpretato come With the Lights Out, It's Las Vegas. E il 65% delle persone, cari amici, dopo aver scoperto di aver sbagliato, decide di preferire la versione errata. Ecco, che dire, Enter Sandman o Enter Sandman o X and Light and All Nights, insomma, chiamatela come volete, i Metallica hanno scritto un classico, ma il pubblico ha riscritto la storia. E forse è giusto così, insomma, le canzoni come le estati sono fatte per essere interpretate e molte volte l'interpretazione è più bella della realtà. Allora, dopo i testi fraintesi, un ritorno decisamente oscuro, Marilyn Manson con la seconda parte di One Assassination Under God, un album che è stato pubblicato a Ferragosto in sordina, quasi come un esperimento, perché insomma il diavolo fa le pentole ma non i coperti, come dire. Marilyn Manson quindi è al secondo capitolo del suo ultimo lavoro, coprodotto con Tyler Bates. Un album che si muove tra atmosfere opprimenti e teatralità gotica, come insomma ci ha già abituato da tempo, con l'aggiunta del guitar viol, uno strumento elettroacustico suonato con l'archetto che conferisce questi droni orchestrali cupamente cinematici. Manson, nonostante tutto, cari amici, continua a fare quello che sa fare meglio, disturbare. Questa è You Can't Die Young.

0: You can't die young, non puoi morire giovane, è una frase che suona quasi come una minaccia o forse come una constatazione. Manson ha passato la vita a giocare con il fuoco, a sfidare la morte, a vestirsi di provocazione e ora a 57 anni è ancora qui con la sua giovinezza che come l'estate, ecco, dà la sensazione di finire troppo presto. Ma lui intanto continua a suonare, a farci sentire a disagio, e tutto ciò, ecco, gli fa un certo onore. E dopo le provocazioni, il fascino sofisticato dell'Interpol, la band newyorkese torna con un nuovo album che parla di città, di riflessioni, di ritorni. Ecco, il loro nuovo lavoro porta con sé una sorta di fascino sofisticato, sottile, anche un po' ambiguo. Il singolo che andiamo ad ascoltare, dal titolo Iron City, è uno dei momenti più belli dell'album, con versi dedicati al rapporto con New York, una città che come una madre ti accoglie e ti respinge. La band, ecco, si è rinvigorita con una nuova line-up e una produzione che spinge i brani fuori dall'ennesima riedizione notturna verso una nuova freschezza. Iron City, Interpol.
1: Alone in Central Park when

Iron City, città di ferro. Gli Interpol ci portano in una New York che non esiste più. E forse che non è mai esistita, chissà, insomma, quella dei sogni, dei fallimenti, delle luci e delle ombre. Beh, la città di ferro, ecco, oggi è una, ecco, che sa più di burocrazie che di poesie. Ma loro intanto, ecco, continuano a cantarne quel suo fascino storico. E noi chiudiamo la seconda parte di Estate Freschi con uno che di ferite se ne intende. Ty Segall, il garage punk californiano che torna con un album che sferraglia e graffia come solo lui sa fare. Chrome è il titolo, un album registrato in 6 giorni al Sonic Ranch con la sua band. Rock, glam, garage punk con influenze che vanno dagli Stooges ai Nirvana, dal blues all'hard rock. 9 tracce veloci e urticanti che suonano come se fossero state registrate in un garage, appunto, oppure in un ospedale. Beh, Hospital è il singolo che dà il titolo a questa raccolta di suoni distorti e pulsanti ed è la prima canzone che sentiamo, seguita a ruota da Running to Nowhere, quindi ospedale, corsa verso il nulla, anzi non proprio verso il nulla, ma verso un luogo dove il rock è ancora grezzo, dove la distorsione è un linguaggio e il fare una religione. Ty Segall per chiudere la seconda parte di Estate Freschi, a tra poco.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati anche nella terza parte di Estate Freschi su Radio Capodistria. Settembre è il mese in cui l'estate si fa ricordare, cari amici, come un amore finito che ti scrive un messaggio dopo varie settimane di silenzio. Oggi parliamo di Drum Machine, di cene in TV, di cavalli addomesticati, di killer e di incubi su Elon Musk. Iniziamo con un uomo che ha fatto della strumentazione il suo linguaggio. Chi? La Priest, al secolo Sam Eastgate, ex frontman dei Late of the Pier, che ha intrapreso una carriera solista fatta di drum machine autocostruite, sintetizzatori e chitarre. Il suo nuovo album, Into the Sky, si può definire come un ritorno alle sonorità synth dance con l'aiuto di Boys Noise, un suono che ricorda gli Hot Chip un po', ecco per dire, ma con una malinconia tutta sua. Rayon è la canzone che abbiamo appena sentito in apertura di questa terza parte, come il tessuto, come la luce, ecco, la Priest con questa canzone ci porta in un mondo dove la dance è mentale, dove la drum machine parla e il Korg risponde, ecco per gli intenditori di synth. Peccato che il Rayon, come l'estate, sia un materiale che si stropiccia facilmente. Beh, comunque, da più di 10 anni che Sam Eastgate porta avanti la sua creatura, la Priest. Prima era stato protagonista del dance punk revival con i fugaci Late of the Pier, di una sorta, ecco, di Franz Ferdinand moltiplicati a potenza, che a quelle coordinate aggiungevano poi un tocco di eccentrica imprevedibilità glam. Da lì avrebbe poi intrapreso una carriera solista, sempre difficile da incasellare dentro un genere, ma progressivamente arginata da una strumentazione ridotta al minimo, a partire appunto dagli strumenti autocostruiti. Che dire, dopo le drum machine, passiamo al garage psych punk. I Wine Lips da Toronto tornano con un album che è una bomba di divertimento e energia, credetemi. Quindi dimenticate qui le complessità, qui, cari amici, si suona e si va avanti. Wine Lips con TV Dinner, il quinto album della band canadese. 13 brani che raramente superano i 3 minuti, un album incisivo, esplosivo, divertente. I Wine Lips sembrano quasi appunto divertirsi un mondo a suonare e la sensazione è anche un po' contagiosa. Tra i momenti salienti, la psichedelia oscura di Strip Club DJ.

Strip Club DJ, un titolo che già dice tutto. I Wine Lips suonano come se il mondo stesse finendo, e che dire, loro si divertono a ballare sopra l'apocalisse. Dopo il garage dei Wine Lips, cari amici, passiamo al rockabilly, quello di Carolyn Rose, che torna con un album che è un invito a lasciarsi andare e a domare il cavallo della vita. Carolyn Rose con Gentling the Horse at the Walt Whitman Mall. Che titolaccio. Beh, comunque trattasi del settimo LP in uscita il 23 ottobre per la sua nuova etichetta Suck Records, attenzione al nome, prodotto da John Cogleton. Quest'album, un album che mescola appunto rockabilly, pop e psichedelia. Il singolo Yip Yip Yo è un brano trascinante, mentre Chow Mine rallenta il ritmo. Sentiamoli entrambi, questa è Carolyn Rose.

YPPO e Chow Mine, le due canzoni appena sentite di Caroline Rose, che ci porta in un centro commerciale dove i cavalli si addomesticano e il rockabilly incontra il pop. Sì, ho detto proprio questo. E che dire, forse il cavallo della vita si può ancora domare, secondo Caroline Rose. Noi dopo il rockabilly passiamo al folk psichedelico di Lale Neal, con un album registrato in una cucina di Los Angeles, un album che mescola pasty underground e protopunk. Eh sì, S-Killers 2 è il titolo, quinto album della cantautrice, in uscita il 20 novembre per la sua nuova label Consensual Sound. Ora mettete insieme i nomi delle due label sopracitate e divertitevi. Registrato in una cucina di un bungalow a Los Angeles, come dicevo, ecco, un album conciso ma piuttosto denso, da cui ascoltiamo Sleep Away.

Slip Away, scivola via. Lael Neal ci porta in una cucina di Los Angeles dove il folk incontra il psych pop e il tempo sembra quasi fermarsi. Dopo Lael Neal, chi abbiamo? Vediamo, io preparo le scalette e poi non mi ricordo esattamente cosa ho preparato. Ah, ecco. Allora, chiudiamo la terza parte con i Marital Bed. Cari amici, una band di cui ho già parlato, una band che esplora le difficoltà dei rapporti sentimentali, ispirata da incubi su Elon Musk e Grimes. Sì, non è un'invenzione, perché insomma si sa, l'amore è anche questo, un incubo a occhi aperti, appunto. Marital Bed, poi con un nome come questo, cari amici, insomma non c'è da aspettarsi molto altro. Album omonimo dei Marital Bed, in uscita il 4 dicembre, come dicevo, band guidata dalla cantautrice Charissa Jean Lindquist, band che si è conosciuta in un bar e ha sviluppato il suo suono nell'appartamento di questa frontwoman. Il singolo Ghost, che andremo a sentire, parla di una giovane donna che scopre che il ricco uomo che sta frequentando è in una combutta con una forza sinistra. Quindi è un testo, una storia ispirata da un incubo su Elon Musk, appunto. Incompatible è invece un altro estratto che esplora le difficoltà dei rapporti, ed è con questi incubi su Elon Musk e sulla vita di coppia che il nostro terzo blocco volge al termine. Insomma, Marital Bed è un nome che promette intimità, ma che nella realtà dei fatti è spesso il campo di battaglia dove si consumano le guerre più silenziose, cari amici. Chi ruba le coperte, chi russa, chi finge di dormire mentre l'altro parla, e poi, ecco, diciamocelo, il letto matrimoniale è anche il luogo dove si decidono le sorti di una relazione, tra un abbraccio e un silenzio che pesa più di mille parole. Un dramma che si consuma ogni notte, in camere da letto di tutto il mondo, e se c'è una cosa che, insomma, il letto matrimoniale ci insegna, è che l'amore è come un materasso, prima o poi si sfonda. Questi sono i Marital Bed, tra poco.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati anche nella quarta ed ultima parte di Estate Freschi, Radio Capodistria. Quarto ed ultimo blocco, come dicevo, settembre, cari amici, il mese in cui le illusioni si infrangono e la realtà prende il sopravvento. Come un disco che finisce, più o meno, ecco, come un'estate che se ne va, come una vita che scivola via, mannaggia. Oggi parliamo di Prince, che torna dall'aldilà, poi di una ragazza che suona l'arpa per sopravvivere a Berlino, di Saul Williams, che ci parla di anni bisestili, e di Eric Abadou, che ci chiede cosa salvare prima che il mondo esploda. Iniziamo con un uomo, ecco, che anche da morto continua a far parlare di sé. Prince è tornato, ecco, come dicevo, almeno il suo archivio. Timeless è una compilation di 10 brani rari e inediti provenienti dall'archivio di Prince dal 1977 al 2016. Un album che abbraccia ogni fase della sua brillante carriera, masterizzato dall'ingegnere Chris James. Un'occasione quindi, ecco, per riscoprire il genio di Prince anche dopo la sua scomparsa. I Am You, Io Sono Te, la canzone appena sentita in apertura. Prince lo canta come un mantra, come un abbraccio, come una dichiarazione di immortalità. Quell'immortalità lì, sì, quella questione che è più di diritti d'autore che di anima. Comunque, ecco, anche da morto, Prince continua a farci credere che forse la musica è l'unica cosa che resta dopo la fine. E dopo Prince, una nuova voce, Enix, al secolo Anna Lucia Nissen, con un album di debutto che parla di stelle e di granelli di polvere. Perché insomma, ecco, anche l'universo ha bisogno di colonne sonore, diciamo così. Enix con Starlink, questo è il titolo dell'album di debutto della cantante e musicista berlinese, una raccolta di pop sperimentale costruita, ecco, su strumentazione piuttosto minimale, voce, arpa, tastiere, chitarra e contrabbasso. Un lavoro che esplora la tensione tra il mondo travolgente in cui viviamo e i mondi privati che costruiamo per noi stessi. Il singolo che ascoltiamo si intitola Lady Bird Spine.

Lady Bird Spine, la spina della coccinella, come si potrebbe dire, ecco, un titolo che è già una poesia di per sé. Enix ci porta in un universo dove l'arpa incontra l'elettronica, dove la voce si fa strumento, la spina, ecco, quella che a volte è anche quella che ci punge, come dire, ecco. Dopo le coccinelle passiamo a Saul Williams, il poeta dello spoken word, che torna dopo 10 anni con un album che insomma è un viaggio tra l'elettronica, tra ambient e la parola stessa. La parola, quella che è la prima arma contro l'oblio, si potrebbe dire. Saul Williams ne sa qualcosa. Leap Life è il primo album solista dopo oltre 10 anni, appunto, un ritorno per una delle voci più influenti dello spoken word, dello spoken word e della musica sperimentale. L'album prende il nome dal compleanno di Saul in un anno bisestile ed espande il suo sound verso territori elettronici e ambient, come ho detto, ecco, con registrazioni della natura e trame sonore di ampio respiro, quindi una sorta, ecco, di quasi field recording. Album ispirato da Fela Kuti, dalle tradizioni della Chiesa Nera e dalla musica elettronica sudafricana. Di Saul Williams ascoltiamo Mazahua. On this day I plant my flag.

0: a few. But there are systems against you.
1: Stop, Uncle Kim, man.

0: just another day. The headline read 900 dead. Not one name given, though all given names at birth. A question of worth. And I was one of them again. Some lives are meaningless, they said. Not numbered, still dead. To be amongst the counted is to leverage your worth. The truth hurst to have grown bored.
1: Mazahua, un nome che non conosciamo ma che suona come un richiamo. Saul Williams ci porta in un viaggio tra parole e suoni, tra profezie e preghiere, quelle profezie che sono sempre più facili da azzeccare oggi, ma ecco lui continua a raccontarle, a farci credere che forse le parole possono ancora cambiare qualcosa, chissà. E chiudiamo la quarta ed ultima parte, nonché la puntata odierna di Estate Freschi, con Erykah Badu and the Alchemist, un album che parla di cosa salvare prima che il mondo esploda. E insomma, un tema piuttosto pesante, un disco meditativo e fluido che ci invita a confrontarci con sentimenti piuttosto difficili. Erykah Badu e the Alchemist, ecco quindi Before the World Blows, the Abby and Alan Experiment, questo è il titolo. Un album che nasce dalla tensione tra introspezione e crescita. Erykah Badu si interroga appunto su quali parti di noi stessi e delle nostre storie valga la pena proteggere prima che il mondo si spezzi in milioni di briciole. Un'opera che si sviluppa in quattro movimenti, seguendo l'evoluzione dell'io attraverso i prismi dell'amore, dell'arte e dell'identità. I singoli Echoes e Crossfade anticipano un disco che invita a confrontarsi appunto con questi sentimenti difficili. Sono le due canzoni che andiamo a sentire da quest'album che nasce appunto dalla tensione tra introspezione e crescita. Perché, ecco, ripeto, il disco vede Erykah Badu interrogarsi su quali parti di noi stessi e delle nostre storie, l'amore, l'innocenza, i sogni, i ricordi, l'essere donna, valga la pena proteggere prima che il mondo si frantumi. E con questo invito a salvare ciò che conta, la nostra puntata di Estate Freschi volge al termine. Oggi abbiamo viaggiato attraverso decenni e generi, da Prince a Erykah Badu, passando per il punk, il metal, il hip hop, il rock psichedelico e le drum machine. E la musica in tutto questo, cari amici, è la valigia più leggera che abbiamo. Non pesa, ma riempie. Noi, a Estate Freschi su Radio Capodistria, abbiamo provato a metterci dentro qualcosa di buono con le nostre canzoni, con il nostro solito cinismo, con la nostra voglia di non prendere tutto troppo sul serio. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel, a martedì prossimo.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.